posso. Sento papà che mi chiama da di là. Ed io so solo dire, sono qua.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, son solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

unico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore universitario già in culla. Io invece non sono

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: Sinatra era bambino quando Gershwin rapsodiava tutto in blues. Sei rimasto un bel ricordo e nulla più. Vecchia America dei negri piantatori di cotone, dei magnati a quadrettini con il sigaro e il bastone, quando Zeppo, il grande re del varietà, strabiliava per la sua modernità.
1: Charles Stone, Dixie Leggare di Claquette,
2: e dietro ai separè che folli tête à tête,
1: dollari, Chesterfield, whisky a volontà, sembrava d'avere trovato la formula della felicità.
0: Vecchia America dei tempi di Tom Mix e Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

stanco nel fragile silenzio di chi ha dato tutto. Mi chiedo a cosa possa servire un'altra canzone. Mi chiedo a cosa possa servire se la colpa è del tuo viso, se la colpa è del tuo nome.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, polemica per potature fatte male. Saronno, siamo intervenuti per evitare tagli. Cislago, stop a bravate e schiamazzi nel parco. Gerenzano, poca personale in comune. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, Delia Duce, Samira e la regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Potature sotto accusa, capitozzature e interventi fuori tempo sulle piante cittadine, lamenta Ambiente Saronno, locale gruppo di Lega Ambiente che ha scritto al Comune e ai capigruppo in consiglio. A lamentarsi è anche l'ex assessore all'ambiente Franco Casali. Nella prima metà dello scorso mese di aprile, quando i bagolari erano già in fase di completo germogliamento, sono stati capitozzati circa una trentina di esemplari adulti, lamentano da sodalizio. Gli alberi interessati, almeno quelli di cui siamo a conoscenza, si trovano in piazzale Borella, angolo via Manzoni, e in Corso Italia, lato via San Giuseppe. La capitozzatura è una pratica universalmente riconosciuta come dannosa per le alberature. Tale evidenza è ormai profondamente radicata nel mondo sia professionale sia scientifico, tanto che la capitozzatura viene condannata in tutti i protocolli ufficiali, linee guida, norme nazionali e regolamenti locali che trattino dell'argomento. Saronno vantava già da prima una lunga tradizione di tutela, perché anche i precedenti regolamenti del 1991 il primo e del 2003 il secondo erano perfettamente allineati sul tema. Secondo l'associazione non si sarebbe trattato di alberi immediatamente pericolosi, altrimenti non si sarebbe atteso il mese di aprile per intervenire e la potatura, certamente necessaria, poteva essere condotta in maniera molto diversa e rispettosa sia degli alberi sia dello stesso regolamento comunale. Il gruppo invita quindi il Comune a ripensare agli interventi fin qui disposti. Ambiente Saronno chiede alla municipalità di predisporre una verifica sistematica della dimensione dei tagli effettuati e motivare concretamente la mancata pianificazione degli interventi nel periodo opportuno, individuandone i responsabili. Fa specie che l'amministrazione comunale abbia dato seguito a questi interventi drastici e scorretti, effettuati per di più a stagione avanzata, con temperature già alte, lamenta a propria volta l'ex assessore all'ambiente Franco Casali, mentre semplici interventi, quali ad esempio reticelle poste sopra le gronde, avrebbero risolto ogni inconveniente.
2: Interventi necessari per evitare di tagliare le piante. Siamo alle prese anche con cause civili per le radici di alberi che entrano nelle cantine, fa sapere l'assessore all'ambiente Mauro Lattuada. Secondo l'amministratore, gli interventi attuati sono insomma stati portati a termine per garantire e salvaguardare il più possibile le essenze che sono presenti sul territorio cittadino, cercando di fare in modo che a causa di vari problemi non ne debba essere disposto l'abbattimento, per motivi di sicurezza, evitando rischi e problemi per la cittadinanza o per il traffico viario. Anche di recente si era segnalato un problema per un grosso ramo staccato da un albero nella zona del centro città, causando fortunatamente soltanto qualche danno ad un'auto in sosta. Abbiamo anche già organizzato degli incontri aperti alla partecipazione della cittadinanza, ricorda l'assessore Lattuada, in cui abbiamo illustrato assieme ai tecnici i diversi interventi che sono poi stati progressivamente messi in atto in diverse zone del territorio cittadino. Sono in particolare 22 gli alberi da abbattere che verranno in seguito sostituiti da altrettante essenze, betulle, aceri e ciliegi ormai morti in diverse zone della città. Altre essenze stanno causando problemi ai marciapiedi e alla rete del gas. Per evitare altri rischi ne è stato quindi disposto l'abbattimento urgente. Sono stati previsti controlli su 564 piante relative alla loro salute e possibili problemi di sicurezza, in particolare nella zona di via Milano, tra le vie Marconi e Varese, in via Manzoni e anche nel parco di Villa Gianetti. Un impegno insomma articolato, quello che il Comune ha messo in campo per il verde pubblico, per tutelare sia l'ambiente urbano che la sicurezza dei residenti nelle zone interessate dagli interventi.
3: L'amministrazione dà una risposta concreta alle richieste di cittadini e un freno definitivo alle bravate nel parco pubblico di via Viasco de Gama, che cambia volto e abitudini. A seguito dei recenti lavori di posa della nuova recinzione dell'area, lo spazio verde osserverà infatti un orario giornaliero di apertura ben definito. I cancelli saranno aperti tutti i giorni, da lunedì alla domenica, esclusivamente dalle 7 alle 22. Il provvedimento di chiusura notturna è volto a garantire una maggiore tutela del decoro urbano e della sicurezza all'interno del parco, un'area che in passato era stata troppo spesso al centro di segnalazioni e lamentele. La decisione nasce da una precisa volontà politica di proteggere i beni comuni e garantire il riposo dei residenti nella zona. Di notte l'area rimarrà dunque chiusa per evitare spiacevoli irruzioni. Dopo questo primo periodo di sperimentazione, di apertura dalle 7 alle 22, valuteremo se nella stagione estiva sia fattibile posticipare la chiusura, rendendo l'area più fruibile anche nell'orario serale. Il Comune ha voluto fare appello al senso civico dei frequentatori, sottolineando come la rinascita di questo provvedimento dipenda anche dalla comunità stessa. Con i cancelli automatici e la barriera perimetrale, l'amministrazione lancia un segnale chiaro: la tutela del patrimonio pubblico e la tranquillità dei quartieri tornano al primo posto.
1: Gerenzano, col trasferimento di una vigilessa in un altro comune, da giugno il comando di polizia locale resterà solo con un vigile, oltre alla comandante, una situazione che rappresenta la punta dell'iceberg dello stato sempre più critico del personale del municipio. Il caso si fa politico, col centrodestra che attribuisce le colpe all'esecutivo. Per questo ha votato contro il bilancio consuntivo. Due i fatti gravi: il primo riguarda i ritardi nei pagamenti del comune, il secondo è la sospensione del controllo interno amministrativo, strumento obbligatorio di garanzia e trasparenza. In entrambi i casi la motivazione indicata è stata la carenza di personale. Il segretario comunale ha inoltre confermato che in segreteria si è passati da 4 persone a una sola. Una situazione che dimostra il progressivo svuotamento del comune e le difficoltà organizzative di un'amministrazione che dopo 15 anni di governo non può più scaricare altrove le proprie responsabilità. Secondo lo schieramento, quando un'amministrazione non riesce più a garantire organizzazione, controlli, efficienza e tutela dei cittadini, dovrebbe avere il coraggio di prenderne atto e fare un passo indietro. L'esecutivo targato insieme a Libertà per Gerenzano replica che il fenomeno dell'abbandono del posto pubblico è diffuso e coinvolge numerose amministrazioni locali. Per poter essere paragonate ad altri comuni della provincia di Varese, in servizio dovremmo avere circa 52 dipendenti. Di concorsi ne sono stati fatti tanti e ce ne sono in programma ancora diversi, ma il dato finale rispecchia la tendenza nazionale.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 27 maggio. Iniziamo con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle ore 9.30 il Giardino di Grazia, sempre con Maria Grazia Buzzetti. Alle ore 10.05 replica alle 17.40 Orizzonti Magazine, le news con Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle ore 11.05, replica alle 19.40, con le interviste di Iaia. Iaia Barzani intervista Roberta Osculati, autrice Il voto alle donne. Alle ore 11.30, Eccellenza in tavola, cura di Carla Niva. Alle ore 18.25, Scuola, Società e Cultura. Ospite di Antonella, Don Riccardo Bottan, che parlerà degli oratori estivi. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica. E alle ore 21, A tutta musica, col maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gente di ieri, d'incue e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni microfono con Agostino.
3: Buongiorno a tutti.
2: E abbiamo Angelo in regia e oggi con noi Maria Cornelia Proserpio, assessore alla cultura, politiche educative del comune di Saronno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Buongiorno assessore. Mercoledì lei ha presentato in sala stampa il programma Saronno Estate 2026. Ci può dire le linee guida che l'hanno spinta a stilare questo programma? E se poi ce lo può elencare gli eventi dell'estate?
4: Sì, allora, noi abbiamo da subito deciso di dare un'impronta nuova a questo programma dell'estate 2026. Il programma è fatto, non abbiamo voluto sconvolgere più di tanto la città, perché ritroverete il cinema all'aperto come lo conosciamo, ritroverete gli appuntamenti di via Amendola, quindi il Rockin, il festival dedicato alla musica rock, l'appuntamento delle storie di cortile dedicato alla musica folk. Quest'anno appunto ritorna l'estate divina in Villa Gianetti, tre mesi, perché sarà dal 17 giugno al 17 di settembre, dal mercoledì alla domenica, con proposte per tutti. Ci sarà il giovedì universitario, ci saranno proposte per famiglie, quindi in modo che appunto sia più agevole per le famiglie uscire nelle serate d'estate, quindi un cartellone veramente che spazia un po', prende un po' tutti i pubblici. La novità grossa di quest'anno è il festival Reverie di circo, teatro, musica. Sì, certo, allora io sono una grande appassionata di teatro, non so se si è capito nelle appuntamenti precedenti, viaggio in Italia e in Europa proprio per vedere questi festival, quindi come ho detto in conferenza stampa, io ho sempre sognato di vedere qualcosa del genere, non certo come il Festival di Avignone, che ha più di 70 anni di storia, mi sembra, se non erro, ma insomma in nuce qualcosa che ci possa avvicinare. Quindi abbiamo incominciato a sviluppare un'edizione zero di questo festival di arti performative, che poi sono appunto il teatro, la danza, il circo, la musica, quindi tutto quello che riguarda lo spettacolo, in varie parti della città, quindi in Piazza Indipendenza, in Piazza Libertà, in Piazza L'Amalfa, per tutto un tipo di pubblici diversi, dai bambini, le famiglie. Ci sarà uno spettacolo di prosa, degli spettacoli di circo, quindi insomma veramente di tutto. Io spero che questi tre giorni per Saronno siano dei giorni dove le persone vivano Saronno da tutti i punti di vista, perché ci saranno anche presentazioni di libri, delle conferenze, quindi insomma cerchiamo veramente di spaziare e di prendere più pubblico possibile e di attrarre non solo i saronnesi ma anche i cittadini da Milano e dalla provincia di Varese, ovviamente, che è il nostro riferimento.
3: Gli eventi da quando cominciano e da quando finiscono?
4: Di Reverie
3: di tutto il programma.
4: Di tutto il programma dal 6 di giugno iniziamo con, questa è una novità dell'assessore alla politica giovanile Lucy Sasso, il concerto per la fine delle scuole superiori al Parco dell'Ex Seminario. Finiscono poi al 17 di settembre con la fine dell'estate divina in villa.
3: Senta, i commenti che girano in giro, si dice che l'assessore alla precedenza alla cultura della vecchia amministrazione favoriva eventi culturali detti anche di nicchia, relativi a un numero un po' ristretto di persone, vedi ad esempio il Festival della Filosofia ed altre cose, mentre dal suo programma si dice che è un programma social popolare. Come, che giudizio dà lei a queste osservazioni che dicono le persone?
4: Allora, io non voglio parlare dell'operato della precedente assessore che stimo e che quindi non voglio parlare, non voglio intervenire su questo. Posso parlare del mio programma.
3: Certo.
4: Per me la cultura come si legge appunto da una definizione del dizionario, è il saper mettere in relazione più informazioni. Quindi che sia uno spettacolo di teatro, che sia uno spettacolo di danza, che sia la musica, che sia una conferenza su un pittore o di filosofia, per me tutto è cultura. E ci sono vari gradi e livelli di cultura, nel senso, se si può aver voglia di una serata molto impegnata e andare a sentire della filosofia, della politica, si può aver voglia di stare un po' più leggeri e di andare a sentire un concerto, senza che una cosa escluda l'altra. Quindi per me tutto si fa cultura, e soprattutto l'incontrarsi e lo scambiarsi opinioni e conoscere cose nuove è sempre cultura. Quindi,
3: assessore, lei ha messo in evidenza i nuovi eventi, però si è dimenticato di citare una cosa importante: il no alla notte bianca.
4: No, questo qui, no alla notte bianca, non è giusto, non è corretto.
3: A lei la parola.
4: Allora, l'anno scorso noi eravamo appena eletti, appunto, si è svolta la notte bianca super partecipata, però nella mia idea non è l'idea di città che voglio, quella della notte bianca, soprattutto per i costi che si hanno. Quindi l'anno scorso si è speso 50.000 euro per fare una serata. I commercianti sicuramente sono stati coinvolti, ed è questo che vogliamo anche noi, cioè coinvolgere i commercianti, ma in maniera più ampia. Perché deve essere una notte bianca? Perché non possiamo fare tre giornate più qualcosa in più, che spero di poter dare notizia nella prossima settimana? Quindi perché non fare più opzioni? Ho letto recentemente un commento che mi dice diceva sui social, per una notte bianca 50.000 euro, per tutto il mese avete speso più di 85.000 euro, c'è qualcosa che non torna. E lo dico anch'io, cioè più di 85.000 euro li abbiamo spesi, ma non tornavano nei 50.000 per una notte, non negli 85.
3: Però,
4: per tre mesi.
3: C'è anche un rischio della notte bianca, si è attirato a Salerno più di 15.000 persone, dicono anche 20.000. Il dividere e spezzettare questa notte bianca, lei pensa che ci sia un'affluenza significativa, sì o no?
4: Io me lo auguro, perché appunto io penso
3: c'è
4: che
3: c'è molto concorrenza in giro, ci sono tante notte bianche.
4: Esatto, infatti per quello che noi cerchiamo di differenziarci, anche questo che vogliamo fare. Io non voglio fare la notte bianca come la fa Ceriano, come la fa Solaro o come la fanno gli altri. Io propongo qualcosa di diverso, propongo tre giornate più eventualmente un altro appuntamento.
3: È una sfida la sua.
4: Esatto, se no ci piace vincere facile, insomma. Quindi è proprio una sfida, perché io vorrei che beneficiassero di questi 20.000 persone più negozianti, quindi non solo chi fa somministrazione, ma perché diciamocelo, 20.000 persone a Saronno contemporaneamente non ti permettono di entrare comodamente in un negozio a comprare un paio di scarpe o a comprare dei vestiti o fare qualche altra attività, cosa che invece con un diverso afflusso di persone segmentato su tre sere invece si potrebbe fare.
3: Lei pensa di spendere meno in tre sere?
4: Sì, io spendo meno, ripeto, siamo a più di 85.000 euro, ma per tre mesi, quindi facendo una programmazione di qualità, perché nel Festival Reverie, che non è ancora stato presentato, ci sono artisti internazionali, vengono dalla Spagna, vengono dalla Germania, dal Belgio, quindi insomma è una cosa che a Saronno non si è ancora visto. Quindi io punto a questo, poi mi daranno ragione, mi daranno torto, lo vediamo, ma se non sperimentiamo rimaniamo sempre ancorati. La notte bianca è un format degli anni 2000 che ha funzionato, per carità, ma io come assessore alla cultura ho il dovere di proporre qualcosa di nuovo e di diverso per Saronno.
3: Però abbinavo due fattori: il divertimento della popolazione e anche il vantaggio ai commercianti che aprivano le loro attività. Questo era importante.
4: C'era ma pure... questo non è escluso. Non nel... è escluso. Okay. Quindi io anzi adesso faremo una comunicazione ai commercianti, ci metteremo appunto d'accordo con Duke e Ascom per fare in modo che i commercianti rimangano aperti quei tre giorni, e chi vuole proporre delle attività davanti al loro negozio lo possa fare. Non c'è niente di escluso, noi vogliamo che sia una festa per Saronno, non stiamo escludendo nessuno, anzi più cose abbiamo meglio è.
2: Certo, parlando di 3 giornate, da che ora a che ora, cioè avete già deciso i tempi,
4: allora,
2: i modi?
4: Allora sarà poi di una prossima conferenza stampa. Ovviamente gli spettacoli per tutti saranno dalle 18, perché appunto per bambini, certo, per adulti, e andranno fino alle 10:30, l'ultimo è alle 10:30, quindi
2: fino a mezzanotte grosso modo. Saranno
4: in più, altra
3: sorpresa, sì, nel suo elenco degli eventi, che qualcuno si aspettava anche dopo le affermazioni che lei ha fatto e anche la sindaca, di rivalutare la vecchia pretura. Vedo che il cinema sotto le stelle rimane ancora in Casa Morandi. Come mai questa scelta di rimandare l'evento di cinema sotto le stelle in Casa della Pretura, che voi avete annunciato di portare lì?
4: Allora sì, avevamo annunciato sull'onda dell'entusiasmo, ma poi abbiamo fatto dei pensieri come è giusto che sia. Allora abbiamo interrogato chi fa questo mestiere, quindi chi fa il cinema, e abbiamo visto che per avere 2 mesi di cinema come appunto è in programma, i costi sarebbero stati molto alti. Uno, costo molto alto perché c'è bisogno di una guardiania specializzata per Palazzo Visconti, quindi ci sono 3 ingressi e i 3 ingressi devono essere presidiati perché devono stare aperti per la sicurezza, ma ci devono essere persone, certo, quindi non si può c'era un impegno per chi dovesse appunto prendere il fare il cinema, che per chi doveva fare il cinema molto più alto, quindi con molta più personale, perché chi si infila dentro può andarci a dormire, e quindi, e questo non lo vogliamo. In più la casetta di proiezione, diciamo, sarebbe stata dovuta essere fissa, cioè montata e rimanere fissa per tutti i mesi. Questo escludeva qualsiasi altro utilizzo, quindi non si poteva utilizzare per il festival o per altre manifestazioni che invece abbiamo in programma. In più chi, visto i costi alti per mettere in atto tutta questa cosa, per fare il cinema, chiedeva una garanzia di 3 anni, garanzia di 3 anni che non possiamo dare, perché appunto vogliamo che il Palazzo Visconti viva per altre,
3: diciamo,
4: attività.
3: Una rimandata la decisione ad anni successivi.
4: Al momento sì, perché appunto abbiamo provato a Palazzo Visconti, abbiamo provato anche con l'ex seminario, ma era lo stesso, il problema era lo stesso, sia per il costo la mise en place, insomma, del cinema, sia il fatto che non potevamo garantire 3 anni di cinema all'ex seminario, perché se andrà a bando non possiamo imporre a chi dovrà prenderlo in gestione 2 mesi di cinema, che ovviamente esclude tutto un tipo di eventi, perché deve rimanere fisso sia la casetta della proiezione che il telo, quindi esclude molte altre cose, e questo non volevamo.
3: Assessore, sono passati pochi giorni dall'evento dell'apertura del parco del seminario con i 3 giorni dei concerti. Come giudica, è contenta e soddisfatta di questo evento che è durato 3 giorni, sì o no?
4: Sì, molto soddisfatta, è stato molto bello, ho avuto veramente dei feedback molto, molto positivi da tutti quanti, ma anche chi era lì la sera stessa. Era veramente, cioè siamo arrivati alla capienza massima di 1300 persone, mi sembra, quindi insomma un grande successo, perché veramente abbiamo fatto in modo che l'area fosse più accogliente possibile, con ovviamente anche un impegno di denaro che non rende possibile fare questa cosa tutti i weekend come mi è stato chiesto, perché mi dicevano: ma è bellissimo, ma perché non lo fate anche il weekend prossimo? Perché purtroppo per la conformazione del palcoscenico e del parco ci vuole un investimento, purtroppo questo lo devo dire, perché sennò
2: da fare.
3: Lei pensa di migliorare la logistica degli spettacoli lì? Dal palco
4: allora migliorare bisogna fare proprio degli interventi che, come avrete visto se siete venuti a vedere, erano stati messi delle luci fuori dal palco per consentire appunto l'illuminazione, perché l'americana che c'è in alto non consente un'illuminazione adatta, quindi con delle casse che quindi cioè, tutto questo service costa, certo, costa parecchio, quindi farlo ogni settimana è veramente, quindi bisogna capire come riuscire a far sì che questi investimenti poi dopo ritornino sia al comune sia a chi eventualmente vincerà un bando, che appunto stiamo cercando di studiare in modo che sia remunerativo per chi lo prende, perché ovviamente altrimenti, certo, non troviamo nessuno, o per il comune se vuole gestire.
3: Manca anche un locale per far sì che eventuali attori o musicisti si possano anche cambiare.
4: Mancano i camerini, sì, mancano i bagni nell'area del palco. E
3: quando
4: i
3: sarà
4: bar,
3: pronto l'appalto? Quando sarà pronto?
4: Lo stiamo ancora studiando, al momento siamo presi dall'estivo. Io penso che da settembre-ottobre riusciremo a metterci la testa per poi capire se effettivamente l'anno prossimo riusciamo a, cioè in primavera dell'anno prossimo riusciremo ad aggiudicarlo, in modo che per l'estate prossima ci sia chi si aggiudica il bando. Esatto.
3: Quest'anno lascio la parola a mio amico Gianni, perché sì, oltre a questi eventi qua, Gianni, io voglio sottolineare qualche altro evento che sta succedendo, no?
2: No, sì, volevo chiedere un'aggiunta su questo tema. Volevo dire che quest'anno può essere un anno sperimentale, insomma.
4: Esatto,
2: quindi
4: quello,
2: vediamo
4: quello
2: come
4: che
2: va, ecco, e poi si potrà intervenire.
3: Esatto. Cioè, tu volevi parlare di un evento particolare, no? Il Legianino, cos'è?
2: No, quello dopo. No, volevo prima chiedere.
3: Manca un po' di tempo.
2: No, ci abbiamo un po', ancora 13 minuti, ancora un po' di tempo. No, volevo dire, per quanto riguarda le serate del giovedì, sì, saranno ancora aperti per i negozi con le adesioni oppure libero? Come funzioneranno?
4: Allora, io non ho riscontrato un interesse in questo senso.
2: In questo momento.
4: Quindi al momento le serate del giovedì non ci saranno. Se come l'anno prossimo qualcuno manifesterà l'interesse di rimanere aperto, noi abbiamo già fatto una deroga acustica per i negozi, quindi che a parte dal primo giugno mi sembra fino a metà settembre, per giovedì, venerdì e sabato, per una deroga acustica fino a mezzanotte, quindi l'abbiamo provata proprio ieri.
3: Scusi, se intervengo, solo deroga acustica o anche l'apertura e chiusura dei bar?
4: Allora, come deroga acustica.
3: No, come deroga acustica hai già detto mezzanotte,
4: sì,
3: mentre i bar possono rimanere aperti anche fino a
4: Io di questo non me ne intendo, però ieri ho chiesto alla mia collega De Cristofaro e mi ha detto che però prendetele con le pinze quello che sto dicendo, perché non so se è vero, per rimanere aperti un negozio non ha bisogno di una deroga specifica, quindi però ripeto, chiedetelo a lei, perché io non vorrei dire stupidaggini, però io mi auguro che appunto, tra l'altro volevo dire questo che non ho detto in conferenza stampa, una novità che dico a
2: Radio
4: voi
2: Orizzonti.
4: Esatto, a Radio Orizzonti,
3: siamo la primizia,
4: esatto. Io ho spinto molto perché come ho detto in consiglio comunale, questi eventi di luglio fossero come un Natale estivo, e per fare un Natale estivo ci vogliono le lucine. Quindi abbiamo fatto in modo, stiamo lavorando per avere, ovviamente non sarà l'illuminazione che abbiamo a Natale, cercheremo appunto di mettere delle luci in Corso Italia, in Piazza Indipendenza, in modo che sia proprio un'atmosfera di festa anche la sera, che quindi spero che i negozianti siano invogliati a tenere aperto anche per questo clima un po' differente, insomma, che vogliamo creare in città.
3: Assessore, io so che lei si confronta con gli altri assessori delle città vicine. Nei programmi che hanno stilato le città vicine, cosa invidia o cosa vorrebbe imitare da loro?
4: Guardi, no, questo non glielo so dire sinceramente, perché
3: ho fatto la prima chicca, poi c'è anche la seconda chicca.
4: Non glielo so dire, non ho una risposta, perché io penso che noi stiamo lavorando molto bene con l'ufficio cultura, quindi i miei desiderata sono stati veramente tutti accolti, e per questo non finirò mai di ringraziare chi lavora in comune, perché mi facilita proprio la vita, aiutandomi anche a capire, perché non è facile, se, non è assolutamente facile avere, insomma, gestire un assessorato con i paletti che si hanno giustamente nella pubblica amministrazione. Quindi io sono nuova e loro mi aiutano molto a capire cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, però mi aiutano a realizzare tutto quello che ho chiesto. Quindi non invidio niente, proprio perché ho una squadra che non fa in modo che io invidi qualcosa agli altri.
3: Saronno è ricca di personaggi sia nel campo della musica che nel campo teatrale dello spettacolo. Lei pensa di utilizzare questi personaggi saronnesi in questi eventi?
4: Sì, ci stiamo provando. Sì, ovviamente la metà di luglio diciamo che non aiuta, perché appunto molti sono già in vacanza, hanno già altri impegni, soprattutto chi canta, chi scrive magari appunto degli impegni di festival, perché luglio in Italia è periodo di festival. Quindi molti che ho contattato mi hanno detto: ah, ma io sono già un festival di qua, io sono in Svizzera, io sono qui. Bisogna muoversi un po' prima, quindi io spero che quest'anno sia appunto, come dicevo, l'edizione zero, per poi l'anno prossimo avere già un know-how, una conoscenza, dico conoscenza, dico know-how, poi questino si arrabbia.
2: un'esperienza
4: esatto, poi in modo che l'anno prossimo possiamo iniziare a programmare molto prima, che magari riusciamo a sfilare a qualche festival importante qualche nostro autore o cantante.
3: Ce ne sono i saloni,
4: ce ne sono,
3: di
4: personaggi.
2: Certo. No, volevo solo aggiungere riguardo questo ragionamento che, per quanto riguarda i bar, perlomeno all'aperto eccetera, tempo permettendo, anche con i giovedì avevano dato, come dire, avevano avuto un buon ritorno, no? Mi sembra di ricordare.
4: No, questo non è mia legislazione, non
3: Gianni,
4: posso aiutarli.
3: I commercianti non hanno risposto bene.
2: Sì, no, lo so, però certo, magari quelli che vendono l'abbigliamento, magari non lo so, però vabbè, comunque si sta.
4: Io spero che appunto
2: vedrà,
4: nei giorni che abbiamo organizzato ci sia un'adesione di aperture di tutti, sia dei bar che ovviamente di chi vende abbigliamento
2: certo. Bene, allora da qui abbiamo parlato, da qui in avanti quello che si farà, ed è un programma nutrito, importante, ma c'è stato anche qualcosa negli ultimi mesi precedenti, ecco, di cui la gente ha parlato e che si è, come dire, ha valutato positivamente, ecco, diciamo così.
4: Sì, allora io
2: prego.
4: Per tutto abbiamo già citato i primi di maggio al Parco dell'Ex Seminario, quindi di questo sono molto contenta. Vorrei parlare delle ultime due iniziative che abbiamo presentato proprio l'altro giorno.
3: Il Festival della Lirica, non me lo cita.
4: Il Festival della Lirica, ne avevamo già parlato nella mia precedente intervista, è andato benissimo, sono molto contenta, perché è veramente una giuria di qualità, dei bravissimi cantanti.
3: Il pubblico ha risposto?
4: La sala era piena, devo dire che è piaciuto molto, e è piaciuto molto anche la conferenza che si è tenuta prima su Giuditta Pasta, che era una novità che abbiamo lanciato proprio quest'anno, quindi abbinare oltre al concorso anche dei momenti di formazione, di informazione, perché quello che è stato è stato un dialogo con Carleda Stefan, che è un insegnante dell'Università di Venezia. Lei forma i cantanti per andare sul palcoscenico, quindi oltre a sapere

0: Lo sai, è molto interessante, quindi magari parleremo la prossima volta anche di questo.
1: La riprendiamo.
0: Gli ultimi giorni invece, brevemente, per quanto riguarda le politiche educative, abbiamo il percorso di Circo Wow davanti all'Aldo Moro, sulla salita del santuario. Quindi i bambini dell'Aldo Moro hanno ideato i giochi grazie a Circo Wow, che è questi ragazzi che si occupano appunto di inventare questi giochi analogici, perché appunto sono come la nostra come si chiamava quella che dovevi fontana, come si chiamava, non mi ricordo più, comunque raccogliere il sassolino, saltare, insomma, questi giochi per cui loro potranno giocare all'uscita della scuola. Mi dicono che è molto partecipato, è già molto partecipato, perché ovviamente i bambini l'hanno fatto loro, quindi
1: è stato tutto dipinto, insomma,
0: è stato dipinto, quindi poi metteremo delle panchine in modo che i genitori possano controllare i bambini, e quindi è stato un momento molto bello, perché i bambini veramente hanno partecipato molto, e questo è grazie al bando del garante dell'infanzia che abbiamo vinto ai primi di settembre. L'altra cosa a cui tengo molto è l'avvento di Susanna e i Vecchioni in città, quindi l'arrivo in città di questo magnifico quadro del Legnanino, che ci è stato offerto dal dottor Massimo Ciaccio, che ha una galleria d'arte a Milano, che in modo completamente gratuito ci ha portato questo quadro per esporlo un mese a Saronno. Quindi ringrazio veramente il dottor Ciaccio per questo atto di generosità, perché lui dice: io l'arte la voglio fare vedere, la voglio far circolare, quindi non mi interessa averlo in cantina, voglio che tutti lo vedano.
1: Certo.
0: E Saronno è il posto migliore in cui esporre il Legnanino. Quindi il 29 alle 19 avremo Marina Dell'Omo che ci parlerà del dipinto del Legnanino, dopodiché ci saranno le visite guidate e dopo per un mese ci saranno delle visite che partiranno dai teleri della biblioteca, accompagnati fino a tutte le opere del Legnanino che si trovano in città, fino ad arrivare a Villa Gianetti. Quindi veramente un momento di riscoperta di questo bravissimo pittore. Quindi è gratuito, vi invito a partecipare anche a questi eventi.
2: Assessore, togliamo un po' ancora gli eventi. In questi eventi qua abbiamo rivisto che il centro è ancora l'attore principale, abbiamo riscoperto un'apertura verso il Matteotti. Quando pensa di portare degli eventi anche negli altri rioni? Parlo di Cascina Ferrara, parlo di Gina Pacis, che anche lì avete nel vostro programma che lei aveva annunciato, voleva portare la cultura anche nelle periferie. Quanto pensa di poterlo
0: allora,
2: fare?
0: Per la Cascina Ferrara abbiamo aperto la Cascina Paiosa, che quindi finalmente dopo 12 anni mi sembra siamo riusciti ad aggiudicare il bando, quindi si è aperto uno spazio per eventi e comunque di far vivere anche quella parte di città. Il problema invece per
1: la
0: gli
1: Cascina
0: altri,
1: della Vigna, perché non sapesse.
0: Sì, Cascina della Vigna, sì.
2: Ci sono dei rioni molto popolosi, come parlo a Prealpi.
0: Esatto. Il problema su alcuni centri è trovare lo spazio in cui si possono fare degli eventi partecipati, perché purtroppo non tutti
2: utilizzare i parchi che ci sono già nei quartieri.
0: La conformazione deve poter aiutare ad accogliere delle persone.
2: È nel suo programma, cosa
0: è
2: di portare la cultura anche fuori.
0: Infatti avremo spero di potervi annunciare delle altre attività. Quindi,
2: sempre prima Radio Orizzonti.
0: Infatti stiamo studiando anche quello. Non anticipo niente, perché appunto non vorrei dire cose sbagliate, ma stiamo lavorando anche per quello.
1: Gianni, bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
2: Bene, noi non ci rimane altro che ringraziarla.
0: Grazie
2: e augurargli un buon lavoro.
0: Grazie a voi,
2: buona estate.
0: Ci rivediamo prima.
1: Ci rivediamo prima.
2: Un consuntivo di come
0: sono
2: arrivati.
0: Perfetto, va bene.
2: A tutti,
0: grazie.
2: Buona giornata, sempre con Radio Orizzonti.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata, grazie.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, così la Presidente del Consiglio Meloni ieri all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Poi si rivolge agli imprenditori e lancia la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, a cominciare dall'Italia. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali, Orsini, ha chiesto a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%, no a battaglie elettorali sull'interesse generale, dice il leader di Confindustria. E mentre resta in stallo l'accordo Stati Uniti-Iran in Medio Oriente, cresce la tensione. L'altra notte gli Stati Uniti hanno colpito per autodifesa un sito lanciamissili nel sud dell'Iran, attaccato navi che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran ha promesso una risposta dopo la pioggia di droni verso il nord Israele. Intanto l'EDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Continuano anche gli attacchi nella striscia di Gaza. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati NATO in vista della riunione del vertice della Alleanza a luglio drastici tagli dai caccia ai sottomarini, sguarnendo così la difesa europea. Rientriamo in Italia per il dopo comunale, doccia fredda sul campo largo col centrodestra che tiene a Venezia con la vittoria di Venturini. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Nel centrodestra invece la tensione arriva dall'effetto Vannacci, perché a Vigevano ha superato il 14%, escludendo anche il candidato della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, dice il generale. Ondata di caldo anomalo in tutta Europa, a Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con 35 gradi, record storico a maggio. In Italia oggi bollino arancione in 12 città, domani rosso con afa record a Roma, Firenze, Torino e Bologna. In crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio 12enne e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia Napoli. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Arnaldi e Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu. Tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000 dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina ampiamente dedicati al post comunali, uniti alle dichiarazioni ieri di Meloni all'assemblea annuale di Confindustria, e anzi c'è chi in un certo senso ha visto l'intervento di Meloni anche come figlio dell'esito delle comunali, che sicuramente ha sorriso al centrodestra e ha determinato e implicato una riflessione invece nel contesto del cosiddetto campo largo. Meloni ha dato un affondo soprattutto nei confronti dell'Europa. Da molti la lettura che viene fatta è questa, cioè di fronte a dei problemi oggettivi che gli industriali hanno portato avanti, perché il quadro non è roseo dopo 35 mesi di calo della produzione industriale, a cui si è aggiunta anche la crisi, le ricadute della crisi di Hormuz. Di fronte alle stanze degli industriali, Meloni in pratica ha detto: non possiamo fare di più perché c'è l'Europa, che ovviamente ha i suoi parametri, ha i suoi dettati e soprattutto le sue regole fiscali. Questa è un po' la lettura che viene condivisa da destra e da sinistra a livelli di analisti. C'è chi dice poi che Meloni ha ragione, c'è chi invece va a contestare Meloni. Questo giusto per avere la lettura del grand'angolo. E poi ovviamente ancora una volta gli scenari internazionali, russo-ucraino come fronte, ma anche quello medio orientale, dove persiste lo stallo con un registro di tensione tra Stati Uniti e Iran, e dall'altra parte Israele, come ci si aspettava in questi giorni, ad aumentare la pressione sul Libano. Formalmente dalle parti coinvolte si parla ancora di una tregua in piedi, quindi da parte degli Stati Uniti e Iran. Cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, che ha una composizione di prima pagina diversa da quelli degli altri quotidiani, perché il giornale guarda ancora con commenti e letture all'enciclica Magnifica Humanitas presentata l'altro giorno in Vaticano, prima enciclica di Leone XIV, e tra l'altro l'abbiamo detto con la novità del Papa stesso presente, intervenuto durante la presentazione, perché solitamente invece il Papa lascia parlare, come dire, no, dei cardinali, dei commentatori, altri relatori. Invece c'è stata anche questa svolta di novità. Scrive l'Avvenire questa mattina: altri contributi per cogliere appieno il messaggio della Magnifica Humanitas. E i contributi sono quelli ripresi in prima pagina della teologa Anna Rowlands, che lunedì tra l'altro ha presentato, era una delle relatrici alla presentazione, quindi era proprio accanto a Leone XIV, e l'altro è Stefano Mancuso, scienziato, divulgatore, tra i massimi studiosi mondiali di intelligenza vegetale, l'intelligenza delle piante. Per quanto riguarda la sottolineatura di Anna Rowlands, e quindi quello che dice in questa riflessione su Avvenire, sottolinea: nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere il peso del mondo, nessuno è così debole da non poter dare il proprio contributo, siamo fratelli e la comunione è atto politico. Mentre per quanto riguarda Stefano Mancuso, andiamo a leggere anche qua un passaggio delle parole riportate questa mattina dall'Avvenire: escludere ciò che non è umano dalla discussione sul futuro e sulla stessa sopravvivenza della nostra specie è una dimostrazione di cecità. E poi nello specifico, guardando all'intelligenza artificiale, dice: rischiamo di farci addomesticare da un'intelligenza artificiale in mano a pochi. Qui proprio l'invito a non farsi addomesticare. Questo è molto interessante come principio filosofico, no? Cioè della serie, l'intelligenza artificiale che noi creiamo e che si basa sulle nostre esperienze, sui nostri dati, sul nostro vissuto, sulle nostre scoperte, metteteci tutto quello che volete, in realtà diventa quasi una realtà altra che poi riesce a condizionarci fino ad addomesticarci. E attenzione, perché addomesticare, noi ovviamente siamo abituati a pensarlo in rapporto al mondo animale, addomesticare significa rinunciare e ridimensionare la propria natura. Quindi assolutamente da leggere questi spunti di riflessione che ci propone Avvenire, che poi nel taglio centrale ci porta direttamente in Medio Oriente. Si parla giustamente di escalation sui fronti, non sul fronte, sui fronti medio orientali, nuove fiammate. Riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani. Il fiume Litani era quello che era inteso da Israele come la linea gialla, come la linea di confine, è quella parte tra il fiume e il sud del Libano, dunque a confine con Israele, che Tel Aviv aveva detto di voler occupare in modo temporaneo per assicurare una sorta di cuscinetto di sicurezza, in un certo senso. Ecco, siamo andati oltre, e non è soltanto un andare oltre per attaccare le linee di Hezbollah a ridosso del Litani, proprio è stato detto di evacuare villaggi al nord del Litani, quindi la proiezione di espansione di Israele è molto più in profondità di quanto ci si poteva immaginare già con il Litani, che è una bella fetta dell'area del paese dei cedri. Poi l'Avvenire ripropone in un boxino l'assemblea degli industriali di ieri, e questo invito da parte di Meloni agli industriali di creare una sorta di cantiere per abbattere la burocrazia, o meglio, per ridurre la burocrazia. Non aggiungo altro dall'Avvenire su questo tema, perché l'apertura del Corriere della Sera: Meloni sferzata all'Europa, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli, dicono gli industriali. Dure critiche di Orsini all'Unione Europea, e la Premier, sulla scorta delle dure critiche di Orsini all'Unione Europea, rilancia. Ora, noi sappiamo che in questo momento con l'Unione Europea abbiamo delle questioni aperte, soprattutto per quanto riguarda il patto di stabilità, con la richiesta da parte dell'Italia di poter prevedere, attingendo alla clausola di salvaguardia, di scorporare le spese per i rincari energetici dovuti a Hormuz, quindi di per sé ovvio, chiaro, pacifico per tutti, non responsabilità dell'Italia, di poterle scorporare esattamente come succede per le spese per la difesa. Finora la risposta arrivata da parte dell'Europa è no. Quindi diciamo che questo fa sì che l'Italia abbia ancora minor margine di bilancio, minor margine fiscale per poter provvedere a iniziative a tutela economica dei cittadini. Anche le accise, l'avete visto, andiamo un po' a singhiozzo, no? Quindi si fa fatica a trovare, l'ultima volta quanto, 200 milioni, che per un paese come l'Italia non dovrebbero essere tanti, in realtà diventano tantissimi, perché c'è un problema di margine fiscale entro il quale tu devi stare, e quindi alla fine si procede per di due settimane in due settimane, con progressivamente, l'avete visto, taglio alle accise che è sempre più ridimensionato, e questo si vede anche quando uno poi va a far benzina oppure gasolio. Nelle pagine interne del quotidiano troviamo la lettura della giornata di ieri, l'intervento di Meloni e non solo, e poi le interviste che vengono fatte ad alcuni leader industriali, soprattutto dei cosiddetti settori energivori, come quello delle ceramiche e delle piastrelle. In modo particolare il Corriere intervista Augusto Ciarrocchi, che è presidente di Confindustria Ceramica, e dice: il nostro distretto, quello delle piastrelle, ormai è a rischio, ci sono solo due vie, chiudere o produrre in India. Ora, vedere che non c'è la terza strada, cioè prevedere di poter rimanere, non dico in Italia, ma quantomeno in Europa, lo capite quanto sia preoccupante. In modo particolare Ciarrocchi individua il colpevole, ed è qua l'affondo dato poi nei confronti anche dell'Europa, degli ETS. Gli ETS, l'abbiamo detto, sono quella, viene definita una tassazione, tecnicamente non è una tassazione, ma sono quei crediti che devono essere pagati dalle aziende, e quindi devono essere messi a disposizione per cui per questo che viene chiamata tassazione, nel momento in cui tu arrivi a dei livelli di produzione di CO2. Ora è evidente che nel momento in cui in Italia, in Europa ancora l'energia industriale determinata soprattutto dagli idrocarburi, per la verità anche qua il nucleare fa poco, significa che di CO2 un settore energivoro ne emette tanto, per cui gli ETS, questa tassa, questo pagamento delle quote di CO2 che tu emetti nel territorio pesa, e pesa tanto. Quindi paghi di più l'energia, ma se non hai uno sconto sugli ETS, quindi alla fine è evidente che rappresenta una combinazione micidiale per la salute economica delle imprese. La stampa: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, dice la Presidente, però qua una stilettata arriva dal fiscalista Stefano Lepri, che dice: quei 20 miliardi subito che il presidente di Confindustria chiede sono una proposta di buonsenso che quasi certamente finirà nel nulla. Perché? Perché dice uno che 20 miliardi sono tanti e subito, quindi non si trovano non solo per le regole fiscali, ma proprio perché l'Italia non può permettersi in questo momento di fare debito per 20 miliardi, perché di debito si tratta, visto che comunque non riusciamo a spuntare, a fare una vera spending review della spesa pubblica italiana. Ma poi soprattutto Stefano Lepri, che lo conosciamo molto bene, non fa sconti a nessuno, dice: paghiamo 40 anni di scelte sbagliate, dal no al nucleare al blocco dell'eolico, quindi dal punto di vista energetico tutto sbagliato, perché non siamo andati avanti quanto avremmo dovuto e potuto rispetto alle energie rinnovabili, e allo stesso tempo il no dell'Italia al nucleare, tra l'altro col fatto che l'ultimo referendum si tenne a ridosso proprio anche della tragedia dell'incidente di Fukushima, ovviamente non aiutò la disposizione d'animo e di fiducia dei cittadini nei confronti del nucleare, dice oggi la paghiamo, e si ribadisce che in Italia paghiamo le bollette sia a livello privato che a livello industriale più alte d'Europa. E poi dice però: c'è ancora un altro grosso problema che ha caratterizzato la politica italiana, ovvero la politica che è diventata politica di sussidi inutili e dannosi, ma che la politica non sa eliminare. Quindi gioco di parole: la politica ha creato questo monstrum utile sempre nell'avvicinamento delle campagne elettorali, e che poi una volta che hai in pancia, anche se le opposizioni le criticano, non riescono ad abbatterlo, perché sai benissimo che vai a determinare una reazione negativa dei cittadini, anche del tuo elettorato. Ora, senza andare a guardare il super bonus recente di cui abbiamo parlato tantissimo, pensate anche solo agli 80 euro di Renzi. Fu criticato da tutti quando li introdusse, in realtà quegli 80 euro poco cambiavano la vita, perché non erano 80 euro agli incapienti, essendo una manovra fiscale erano gli 80 euro nei confronti di chi comunque un reddito ce l'aveva, e aveva un reddito non da incapiente, che ai tempi, non vorrei dire una sciocchezza, era sui 1000 euro, però si parla veramente ormai di oltre, di 10 anni fa. Quegli 80 euro non sono mai stati tolti, neppure dai governi di diverso colore arrivati dopo, che hanno duramente criticato Renzi per quel provvedimento. Questo è soltanto un esempio di come o un bonus viene sostituito con un altro, o che una volta che viene concesso quel bonus, quel sussidio, nessuno, né da destra né da sinistra, lo toglie per motivi elettorali. Siamo sul Sole 24 Ore, ovviamente quotidiano degli industriali, che guarda l'assemblea di ieri. Orsini: responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni: Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Poi, restando sempre sul quotidiano economico, c'è un interessante articolo di Beda Romano, che è il corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, che ci parla di gas, ma di gas russo. L'energia di Mosca: l'import di gas russo in Europa sappiamo che è aumentato, no? Da dopo Hormuz. Ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa, che hanno aumentato le importazioni dalla Russia. Italia. Francia e Belgio guidano la ripresa delle importazioni di GNL. Ah, è importante sottolinearlo questo, non c'è una riapertura del tubo del gas, sta parlando di GNL e quindi di gas liquefatto. L'impennata in aprile con Parigi che cresce del 13% a 413 milioni di euro e Bruxelles del 33% a 363 milioni, quindi ovviamente la percentuale è più alta di Bruxelles, ma in valori assoluti è più alto l'importo francese. In totale le vendite all'estero di combustibili fossili hanno fruttato alla Russia 733 milioni di euro al giorno, quindi un più 4% rispetto a marzo. E questo lo sapevamo, adesso abbiamo il dettaglio dei due principali paesi. Quello che certo è che Mosca ci sta guadagnando, però rispetto all'andamento ai costi della guerra, questi 733 milioni registrati ad aprile non sono così tanto. Cioè, se pensate l'Oreshnik lanciato l'altro giorno su Kiev, le cifre qua ballano, però si parla di 250-300 milioni. Quindi non è che questa situazione stia aiutando Mosca a uscire veramente dal cul-de-sac economico ribadito dalla banca centrale russa, nella quale il paese ormai da fine 2025 si trova. Certo, se questa situazione dovesse addirittura permanere o peggiorare, non c'è dubbio che Mosca avrebbe buon gioco a far fruttare gli effetti della crisi mediorientale. Su questo c'è un'evidenza anche nelle dichiarazioni che diventano meno roboanti nei confronti di Mosca rispetto all'ultimo step che dovrebbe consumarsi fino 2027, cioè da fine 2027, per cui da 2028 noi non dovremmo proprio azzerare completamente il gas dalla Russia a livello europeo. E da questo punto di vista tutti, ecco, stanno un po' tacendo rispetto a questo obiettivo, perché ci si rende conto che le incognite sul terreno sono tante, ci sono paesi più esposti di altri. Vedremo, i prossimi mesi saranno sicuramente cruciali. Siamo su Repubblica. Meloni industriali, asse contro l'Europa. Perché Repubblica dice asse? Non solo perché il discorso di Meloni e il discorso di Orsini sembravano seguire la stessa partitura, ma perché nel retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica si scopre che c'è stata la sera prima una telefonata tra i due dove è stata proprio concordata la strategia e dunque anche gli interventi dal palco, perché il segnale che era importante dare, questo hanno trovato condivisione da parte del governo e da parte degli industriali, era quello di stabilità. In un momento di crisi sicuramente la stabilità è importante. E quindi si sono messi d'accordo la sera prima. Fa un po' ridere questo, perché sembra come quando tra ragazzini, insomma, ti consigli su come vestirti il giorno dopo. Perché veramente, guardate, è stato abbastanza straniante anche sentire, in un momento di crisi come quello, ti aspetti che gli industriali, per quanto si rendono conto che l'aggiornamento del quadro non dipende dalla politica di governo ma dalla crisi internazionale, però comunque gli industriali avrebbero avuto, perché in altre fasi storiche lo hanno fatto, buon gioco anche semplicemente a portare avanti le loro istanze e anche evidenziare quello che la politica, intendendo il governo attuale e i governi precedenti, hanno sbagliato, non hanno fatto, hanno dimostrato miopia. In realtà questo non c'è stato, cioè rispetto alle crisi si è trovato un unico obiettivo, Bruxelles, e c'è stata una consonanza di interventi che, insomma, il dubbio l'hanno fatto venire un po' a tutti, dubbio che Ciriaco questa mattina ci scioglie e scrive: il presidente di Confindustria e la Premier si sono sentiti la sera prima per lanciare un messaggio di stabilità. La strategia concordata al telefono era quella appunto di interventi all'insegna della collaborazione. E poi ancora scrive Ciriaco: C'è un altro dettaglio che anticipa nelle telefonate, che Meloni anticipa nelle telefonate con Orsini, ma che non trapela dal palco. Presto la premier andrà in Cina per una missione istituzionale. L'idea è volare a Pechino al massimo entro ottobre, anche se esistono ragionamenti per provare ad anticipare la visita a fine luglio. Indipendentemente dalla data, conta la filosofia del viaggio. Guardiamo anche a quel mercato. In fondo Trump ha appena fatto visita a Xi e lavoriamo per sfruttare al meglio l'opportunità. Vi ricordo che Meloni, per tutta l'amministrazione Biden, ma anche nei primi sei mesi più o meno dell'amministrazione Trump, ha sempre avuto posizioni e dichiarazioni molto pesanti nei confronti della Cina, evidenziando anche elementi assolutamente veri, come la prepotenza commerciale cinese. Resto ancora su Repubblica, perché ancora una volta ci porta sul fronte medio orientale, da Iran al Libano, un giorno di guerra. Missili americani su cacciamine de Pasdaran, Israele estende raid di terra oltre la linea gialla. E c'è una fotografia, Repubblica ripropone una fotografia che emerge dalle macerie in Libano, ed è una foto di una bambina, avrà massimo 1-2 anni. Siamo a Tiro, che è stata una delle città, dei centri maggiormente colpiti, e ovviamente la domanda ansiogena che tutti ci si pone è: che fine ha fatto questa bambina? Guardate, è impressionante, questa foto è bellissima, anche se volete nella semplicità. E poi ancora un'altra notizia da Repubblica: NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei. E da parte di Washington si concretizzano le minacce verbali, a volte scomposte, arrivate dall'amministrazione americana, e si dettaglia le intenzioni degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa rispetto all'impegno NATO, ovvero meno navi, meno aerei, e l'Europa deve cominciare a proteggersi da sola. Meloni, imprese, scossa all'Europa, questo è il titolo del Messaggero. E poi è Angelo De Mattia che si concentra sull'altro punto toccato da Meloni, ovvero quello della burocrazia. Quando si è rivolta al leader di Confindustria, ha detto: bisogna aprire un cantiere per ridimensionare, abbattere, semplificare la burocrazia, che è la vera zavorra delle imprese. Burocrazia, il Moloch da demolire, dice Angelo De Mattia. Da parte dell'opposizione si fa notare: è 4 anni che sei al governo, se volevi aprire il cantiere burocrazia lo potevi fare anche prima. In effetti, insomma, sapendo che tra l'altro non è che in pochi mesi riesci a ridimensionare la diplomazia, aprire un cantiere nello scorcio di legislatura non si sa quali risultati può portare. Siamo sul Giornale, che guarda l'assemblea di Confindustria, ma in realtà apre su quel filone che il Giornale sta battendo da giorni: flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Jlein, sinistra picco alle comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti. Qua c'è Francesco Giubilei che continua a insistere sulla linea tenuta dal Giornale in questi giorni, che da parte del PD, soprattutto nell'area veneta, in questo caso dunque Venezia, molto si puntava anche al voto degli stranieri, che poi il Giornale semplifica con islamisti. Il Foglio: l'Italia dei poli alibi. All'assemblea di Confindustria contano le parole dette, ma anche quelle non dette. Meloni chiede all'Unione Europea di fare di più, ma non ricorda cosa può fare di più l'Italia per se stessa. Segnali sui salari, innovazione zero, occasioni perse, scrive il Foglio. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino: Meloni, Orsini, scossa all'Unione Europea, è crisi, faccia meno e meglio. Sempre rivolto all'Unione Europea. E poi dal Taglio Centrale il titolo caldo: 12 morti in Europa, bollino rosso in 4 città italiane. Tra oggi e domani le temperature più pesanti, quindi da qui ovviamente l'appello ai fragili, agli anziani, ai bambini, perché si riparino e soprattutto si idratino, in attesa che il termometro, speriamo, scenda dopo questa invasione di questa ondata subtropicale che arriva direttamente dall'Africa. Nelle pagine interne, continua la riflessione del dopo comunali e troviamo il pezzo di Davide Allegranti, il campo largo è minato, coalizione senza una guida, l'anti-melonismo non basta. Quindi un titolo in tre punti e non vi leggo altro perché Davide Allegranti questa mattina ci raggiunge, quindi ci spiegherà tutto. Siamo sul Fatto Quotidiano, apertura diversa, si parla ancora di giustizia, il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, viene punito, scrive il Fatto, per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport, avanti Iraola, il Milan accelera per il nuovo allenatore e poi ancora il Giro d'Italia, il re del giro, dominio Vingegaard, quarta vittoria. Allora questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra poco lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giovanni.

0: È sempre il buongiorno in blu, bentornato al generale Domenico Rossi, generale di corpo d'armata dell'esercito, già sotto capo di stato maggiore dell'esercito e stato sottosegretario al Ministero della Difesa. Buongiorno generale Rossi, bentornato.
1: Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori.
0: Generale, ci aiuta a leggere il quadro internazionale fortemente destabilizzato ormai dal 2022, ovviamente poi situazione peggiorata dal 28 di febbraio. Cosa sta succedendo? Cioè non nei singoli scenari che poi andiamo a dettagliare tutti i giorni, ma proprio a livello di riequilibrio, di riposizionamento, di qualcuno diceva nuova spartizione del mondo. Noi abbiamo visto anche a Pechino, che è stato scenario di questi incontri, di questi bilaterali importanti, prima Trump, quasi subito dopo Putin, di una Cina che in questo momento risulta una sorta di potenza stabile, più rassicurante rispetto agli Stati Uniti, che si sentono sempre più anche in qualche modo incalzati, minacciati dalla Cina. Lo stesso Xi Jinping durante il suo intervento nel giorno della visita di Trump ha fatto riferimento, ormai l'abbiamo imparata tutti, alla famosa trappola di Tucidide, che è stata teorizzata dal politologo americano Graham Allison. Che succede nel mondo?
1: Io credo che il richiamo alla trappola di Tucidide sia quanto mai...
0: Generale, mi scusi, per caso ha il viva voce o gli auricolari?
1: Ho gli auricolari, sì.
0: È un po' disturbato, può provare a toglierli, vediamo se la linea diventa più pulita, se no facciamo fatica a sentirla. Proviamo.
1: Eccomi, non so se si sente meglio.
0: Molto meglio. Prego.
1: Il richiamo alla trappola di Tucidide, secondo me, per spiegare un pochino anche lo scenario di carattere generale, secondo me veramente opportuno. Cioè la teoria di Tucidide, e poi ripreso da Allison, è proprio quello che quando c'è una potenza emergente, una potenza dominante, alla fine la potenza dominante, nel caso specifico sono gli Stati Uniti, guardano a tutto quello che fa la Cina come un possibile rischio per i propri obiettivi strategici, per il proprio sviluppo, per la propria economia. E secondo me questo è un punto, perché di fatto se esiste a livello internazionale un avversario riconosciuto degli Stati Uniti in questo momento, a mio avviso, è la Cina e non è la Russia, che ha una postura di carattere internazionale, secondo me, che è solo di cercare di riaffermarsi come attore globale, e tutto sommato ha una postura difensiva nell'Artico, ha una postura offensiva solamente in Ucraina, cioè voglio dire nell'ambito dei suoi confini, anche l'influenza verso l'Africa è diminuita. Mentre la Cina, a iniziare dalla nuova via della seta, da tutti interpretata come un obiettivo strategico militare più che un obiettivo strategico commerciale, ha iniziato una penetrazione nel mondo che sicuramente ha dato dei risultati. In questo contesto, almeno a mio parere, va letto sicuramente l'azione americana compiuta qualche mese fa di esplicazione del presidente Maduro dal Venezuela, l'inizio di un certo diverso rapporto col Venezuela, ma che di fatto vuole colpire la Cina, ricordando che il Venezuela e, guarda caso, anche l'Iran sono i principali rifornitori di quest'ultimo paese di flusso energetico, diciamo di petrolio. Ragion per cui ora non è che possiamo inquadrare unicamente il conflitto in Iran solo in questo conflitto superiore Cina-Stati Uniti. I conflitti ovviamente oggi non si combattono solamente sul terreno, si combattono a 360 gradi ovviamente, però è chiaro che la chiusura dello stretto di Hormuz fa molto più male alla Cina che a tanti altri paesi anche occidentali. Poi sul singolo conflitto diciamo con l'Iran è evidente che tutti quanti non vogliamo un Iran che possa avere un ordigno nucleare, non vogliamo nemmeno un Iran che possa possedere un sistema missilistico in grado di colpire e destabilizzare tutti i paesi della regione. Però ecco, in quest'ottica a mio avviso i due incontri, sia quello di Xi Jinping con Trump, sia quello Xi Jinping con Putin, sono fondamentali. C'è un aspetto secondo me che è di carattere generale un po' su tutta la situazione, le informazioni, dove per la mancanza di informazioni certe, questo è dove per certe intendo dire informazioni di carattere ufficiale, dove per carattere ufficiale intendo dire delle informazioni che magari sono congiunte dei paesi di cui stiamo parlando. Basta guardare le dichiarazioni americane e iraniane negli ultimi 10 giorni sulla possibilità di accordi, si va di trega in tregua, così come da una parte si afferma che c'è un accordo in vista, subito dopo viene smentito e si dice che c'è tempo per fare l'accordo, e mi sembra che una delle ultime dichiarazioni è accordo sì, ma solo se grandioso e propedeutico evidentemente a una stabilizzazione della regione.
0: Sicuramente siamo abituati nel momento in cui le
1: c'è
0: parti...
1: una guerra cognitiva,
0: esatto.
1: E a questo... c'è una guerra cognitiva in atto, certo. Che diciamo forse ci ha insegnato, derivata proprio dall'Ucraina per prima, in cui le notizie si rincorrono ed è difficile dare effettivamente il quadro della situazione. Anche gli stessi attacchi ultimi degli Stati Uniti contro un sistema missilistico e contro la possibilità di mettere altre mine nel setto di Hormuz è stato subito dichiarato dall'altra parte come un atto di guerra. Quindi quando la trappola di Tucidide dice che qualsiasi operazione offensiva o difensiva, anzi difensiva, diciamo di un attore viene intravista come azione offensiva dall'altra parte, non è che diceva cose sbagliate, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Rimane effettivamente, a mio avviso, una cosa di carattere positivo, che è quella che, almeno per quanto riguarda la parte del Medio Oriente, che ci sono molti attori che si stanno effettivamente sforzando di cercare di supportare i due paesi a trovare un accordo. E questo perché è chiaro che l'interesse non è solo americano e iraniano, ma è di tutti i paesi del Golfo che si sono trovati inseriti all'interno di un conflitto in modo forse che non a cui non pensavano. Ma è chiaro invece che l'Iran ha attuato una strategia, a mio avviso, molto intelligente, che era quella: non riesco a colpire direttamente chi mi colpisce, cerco di colpire gli interessi di paesi vicini a quest'ultimo o di carattere generale che possono influire sul gigante che mi ha colpito. Invece per chiudere, diciamo così, sull'Ucraina, è quello che mi ha molto colpito, è una delle ultime dichiarazioni di Rubio, in cui ha detto di fatto la parte diplomatica in questo momento è ferma, non ci sono dei progressi sostanziali che ci facciano vedere che le parti si possano sedere a un tavolo, ed è sembrata quasi una presa di distanza degli Stati Uniti da quest'ultima situazione conflittuale.
0: Sì, ha risposto però benissimo, ma cominciando proprio da aggiungendo alla sua analisi qualche riflessione in più, stavo pensando a quello che diceva di Rubio, ma in realtà come dice lei è una presa d'atto, perché è evidente che i negoziati in qualche modo stimolati da Trump non stavano portando a niente, che forse erano negoziati soprattutto, diciamo, una sorta di pista teatrale in favore di Trump per evitare le sue ire funeste, perché in realtà le posizioni erano rimaste sempre quelle, cioè le istanze massimaliste della Russia nei confronti dell'Ucraina non hanno registrato nessuna modulazione per facilitare i negoziati. negoziati.
1: Assolutamente, io credo che la posizione russa nella realtà continua a essere quella: pace sì, ma al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'operazione militare speciale, che rimangono invariati e come tali non possono praticamente essere accettati dall'Ucraina. Diciamo che sotto un profilo militare io mi al di là della continuazione dei bombardamenti anche su infrastrutture strategiche e civili che ormai la Russia sta portando avanti, ma sul terreno se non assistiamo a uno stallo sulla progressione russa, assistiamo forse addirittura in qualche punto addirittura degli avanzamenti ucraini, quindi sul campo la situazione non
0: è anche per questo che sicuramente c'è irritazione da parte di Putin. A questo si aggiunge anche il fatto che non solo non procede l'avanzata russa, ma la Russia comincia a avvertire di essere in guerra, nel senso che l'Ucraina sempre più colpisce infrastrutture, ma arriva a colpire anche centri cittadini, no? Nel caso anche dei droni arrivati a Mosca. E quindi
1: le notizie che filtrano anche dall'interno russo sembrerebbero portare, non dico a un cambiamento di fiducia totale nei confronti di Putin, ma sicuramente a delle considerazioni diverse anche da parte, se non della popolazione, da parte dei vertici economici, politico e militari vicini. Quindi ovviamente le notizie che filtrano sono sempre relative.
0: Certo, dalla Russia lo sappiamo, le cose le capiamo solo quando avvengono. Diventa sempre difficile leggere poi tutti i diversi segnali. Generale, ieri da parte degli Stati Uniti c'è stata la dichiarazione, questa volta tecnica e non tanto di dichiarazioni dal sen fuggito come quelle di Trump, ma anche Rubio e Vance ci hanno un po' abituato, cioè rispetto all'impegno statunitense nella NATO sul fronte europeo, e ci hanno detto chiaramente che l'intenzione è quella di ridurre in modo significativo il contributo NATO, guardando soprattutto alla questione di navi, di aerei, ma anche missilistica. Quindi Europa, svegliati, da qui a poco devi provvedere alla tua difesa, perché noi non vogliamo più essere così impegnati. E sappiamo che ieri è arrivata dettagliata, soprattutto in rapporto al vertice che poi si terrà a luglio, però è ovvio che è già da tempo, no? Che Trump ce lo dice.
1: Assolutamente. Ecco. Anche da prima, perché se vogliamo anche Biden già aveva...
0: Però finora ce lo dicevano, ma in concreto succedeva niente. Invece abbiamo visto che delle smobilitazioni di persone, anche se poi in realtà delle truppe sono state spostate dalla Germania alla Polonia. Però si guarda soprattutto ai baltici, che sono sotto chiara minaccia e provocazione della Russia, soprattutto in queste settimane. Ma noi ad oggi, se Putin domani volesse, io non dico invadere l'Europa nel senso arrivare a Berlino, ma fare anche una provocazione di confine, avremmo la forza politica e la forza militare di reagire?
1: Mi lascio una provocazione. Io credo che la prima forza che dovremmo evitare di avere è quella di una coesione morale europea nell'individuare l'avversario ed essere pronti a reagire come popolo europeo nel caso specifico, o come sommatoria di popoli, perché sicuramente, se a mio avviso c'è stata una costante nel tempo, che è stata quella solo da poco di prendere atto che quello che succede da qualche parte nel mondo, anche se lontano, poi può avere riflesso anche nel nostro paese, dico, o nell'Europa. Quindi adesso dobbiamo prendere coscienza che nella realtà tutto questo può accadere e dobbiamo avere una difesa in grado effettivamente di rispondere alle esigenze. E allora, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Dobbiamo fare, a mio avviso, una premessa. La Russia ha 150 milioni di abitanti, l'Europa ne ha 450. Prima dell'operazione militare speciale, il PIL europeo, il PIL per la difesa di tutti i paesi europei era nettamente superiore a quello russo. Il problema è che abbiamo speso male nel tempo e quindi oggi ci troviamo per certi settori con sistemi d'arma diversi, alcuni settori ridondanti, altri settori invece sicuramente poco idonei alle esigenze attuali, e quindi adesso si tratta di spendere, ma di spendere soprattutto bene e in fretta, e in tutto quanto questo c'è un punto fondamentale che è l'industria, anche perché l'industria delle armi come lei sa è diffusa in vari paesi, e secondo me c'è un punto fondamentale da cui partire. Il punto fondamentale è quantomeno unificare i requisiti dei singoli sistemi d'arma che ci servono, in maniera tale che poi alla fine si compri dal miglior offerente, ma si comprino dei sistemi che siano interscambiabili.
0: Certo.
1: E abbiamo bisogno ovviamente di, secondo me, e queste verranno anche dalla NATO, se non indicazioni, voglio dire delle considerazioni che verranno una volta elaborato tutto ciò che gli americani vorrebbero levare, ci saranno delle considerazioni su quello che serve a livello europeo e soprattutto sullo sforzo che l'industria deve fare in un momento in cui serve tutto e subito, e quindi bisogna dare poi le priorità. Ecco, credo che l'individuazione delle priorità e lo sforzo che l'industria deve fare nel prossimo futuro sono i due punti fondamentali.
0: Grazie generale, sempre, buona giornata.
1: Grazie a lei, buongiorno, grazie all'ascoltatore.
0: Grazie ancora al generale Domenico Rossi, generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, già sotto capo di Stato Maggiore, è stato anche nostro sottosegretario alla difesa. E adesso andiamo subito in Congo. L'OMS ieri ha avvertito che la diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta superando addirittura la capacità di risposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e c'è l'esortazione ai paesi limitrofi ad adottare misure immediate. La situazione è veramente molto molto critica. Andiamo direttamente in Congo, a Goma, e raggiungiamo Federica Biondi, capo missione per la Repubblica Democratica del Congo di Intersos. Buongiorno Federica.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora Federica, ci aiuti a capire, proprio a farci un punto, situazione rispetto ad Ebola, rispetto dunque i dati, i numeri, i contagi, le vittime che ci sono, ma soprattutto la dinamica che voi già intravedete rispetto all'estensione dell'epidemia?
2: Allora, l'epidemia è iniziata nella provincia dell'Ituri, che è una provincia a nord-est della Repubblica Democratica del Congo, che confina con l'Uganda. Questa provincia è sotto il controllo del governo della Repubblica Democratica del Congo, ma dista moltissimo da Kinshasa, da dove partono tutti gli aiuti, anche quelli dell'OMS. Purtroppo okay. L'epidemia è stata identificata con ritardo, perché quando l'allerta è arrivato di un numero di morti anomalo che erano state ascritte ad altre patologie, hanno fatto i test dell'Ebola, ma hanno fatto i test dell'Ebola di un ceppo che solitamente è diffuso qui in Congo, che è il ceppo Zaire. Hanno visto che era negativa e quindi poi, quando hanno chiesto di poter avere reagenti o mandare i campioni a Kinshasa per poterli campionare rispetto a altri ceppi, è stato visto che si trattava di un ceppo di origine dell'Uganda, e quindi
0: sì,
2: nel
0: la variante l'epidemia
2: Bundi Bugio è un altro ceppo, non è una variante. E quindi che è un ceppo con una mortalità inferiore, questa è una buona notizia, però siccome non è stato responsabile di epidemie di larga scala come quello del ceppo Zaire, non ci sono né il vaccino e né delle cure specifiche, se non le cure sintomatiche che si fanno ai pazienti. Nel frattempo l'epidemia si è diffusa. Inoltre la barriera culturale rispetto a questa epidemia è estremamente elevata. In queste zone dei Lituri, e particolarmente anche nelle zone urbane di Bugna, non c'è mai stata un'epidemia di Ebola, nonostante che sia la 17ª in questo paese. Quindi la popolazione non conosce con i mezzi di trasmissione e soprattutto ha difficoltà ad accettare che uno dei metodi per impedire la diffusione dell'epidemia sia quello di sotterrare i morti di Ebola senza procedere a un funerale in cui per tradizione le persone si raccolgono intorno al morto, toccano il morto, toccano gli effetti personali del corpo del defunto, che sono il veicolo maggiore per la diffusione di questo virus.
0: E quindi scusa, ci stai dicendo, dico ai nostri ascoltatori, c'è un po' di ritardo per il collegamento, ci stai dicendo che una delle principali modalità, vie di contagio, avviene proprio durante i riti funebri, che appunto implicano e prevedono anche questa vicinanza e questo contatto diretto con il defunto?
2: Allora, è un virus che si contagia per contatto, quindi bisogna toccare una persona infetta o il corpo, gli effetti di una persona che è malata, deceduta per questa malattia. In queste popolazioni il rito funebre è estremamente importante, sì. Un numero enorme di persone si riunisce e il fatto che venga impedito di fare questa pratica tradizionale non viene accettata, al punto che alcune strutture di presa in carico dei malati sono state attaccate con violenza e anche sono state date fuoco alle tende di isolamento dalle famiglie di un giovane morto, perché volevano recuperare il corpo per procedere al rito funebre. Oh,
0: la situazione è veramente impressionante, no? Perché da una parte c'è

0: Assolutamente si può intervenire, perché sulle pratiche tradizionali si può dialogare con le comunità, e più si lavora già sul territorio, nel dialogo con le comunità, anche su altre tematiche, il canale di comunicazione può essere aperto per trovare la modalità di far passare il messaggio delle pratiche corrette e i gesti barriera per evitare la diffusione. Certo, non sono cose che il cambiamento non avviene da un giorno all'altro, certo. E quindi il metodo di comunicazione con la comunità, utilizzando le persone adeguate, i leader tradizionali, i leader religiosi, eccetera, possono essere un canale di comunicazione. Inoltre bisogna dotare i centri di salute esistenti del materiale che gli permetta di fare il triage, di fare il depistaggio dei casi e sospetti, perché il sospetto di un caso viene dato rispetto alla sintomatologia, la febbre, i sanguinamenti, eccetera, okay. Tutti i sintomi dell'Ebola, per poterli riferire ai centri di presa in carico. Ma bisogna proteggere il personale sanitario, perché come è stato per il Covid, le persone più esposte a questo genere di virus sono il personale sanitario che prendono in carica e che entrano in contatto con le persone potenzialmente infette. Quindi bisogna dotare i centri sanitari, anche perché bisogna rendere resilienti i centri sanitari per poter continuare a fare la presa in carico delle altre patologie, perché poi uno non muore di Ebola ma muore di un'altra cosa.
1: Se
0: c'è questa sfiducia nel centro sanitario, non può prendere in carico un caso di malaria perché gli ospedali sono stressati, o i posti di salute sono stressati dalla presenza di persone con sintomi. In più c'è il fatto che è possibile che persone con sintomi non si autodenunciano o non vadano a farsi depistare per la sfiducia che c'è in questo genere di trattamento.
1: Situazione che ci hai spiegato benissimo. Grazie veramente per tutto quello che fate, per il vostro lavoro e impegno. Grazie Federica Biondi.
0: Grazie a voi.
1: Federica Biondi è capo missione nella Repubblica Democratica del Congo di Intersos, e l'abbiamo raggiunta proprio a Goma. Arrivano le news delle 8 e subito dopo ancora il Buongiorno in Blu.

0: Istruttore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: stallo l'accordo Stati Uniti-Iran. In Medio Oriente cresce la tensione dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele. L'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. E continuano gli attacchi anche nella striscia di Gaza. Poco fa Israele ha annunciato l'uccisione del capo militare di Hamas, Muhammad Odeh. E stanno continuando anche gli attacchi russi in Ucraina. Allo stesso tempo, la notizia di poco fa, le forze armate di Kiev hanno colpito Sebastopoli con missili e droni. Questo è quanto riferisce su Telegram il governatore della Crimea, Razoviev. E intanto l'Unione Europea proroga per un anno le sanzioni alla Russia, mentre il segretario di Stato americano Rubio dice che al momento non si intravedono le possibilità di un negoziato, ma che comunque gli Stati Uniti si propongono come mediatori tra Mosca e Kiev. Rientriamo in Italia, chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la presidente del Consiglio Meloni ieri all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. E poi, rivolta agli imprenditori, propone di aprire un cantiere per riformare la burocrazia in Italia. Ondata di caldo anomalo in tutta Europa, a Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, inedite soprattutto in Gran Bretagna con il record mai registrato prima a maggio di 35 gradi. In Italia oggi bollino arancione in 14 città, tra oggi e domani però peggiora la situazione con afa record a Roma, Firenze, Torino e Bologna, previsto infatti bollino rosso. In crisi di astinenza, ha coltellato 2 volte il figlio di 12 anni e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione di famiglia a Napoli. Il ragazzo adesso è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A disarmare l'uomo, la compagna, anche lei rimasta ferita ma in modo non grave. Tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Arnaldi e Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Kornieva. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

personaggio misterioso. E soprattutto a questo scienziato francese, nato poco più di 200 anni fa, che si devono alcune delle principali rivoluzioni in ambito medico e scientifico dei nostri tempi. Passato alla storia come il fondatore della microbiologia, i suoi studi portarono a delle scoperte rivoluzionarie, tra cui in special modo quella del vaccino antirabbico, con cui prese il via l'inoculazione preventiva delle malattie infettive. Furono ancora i suoi innovativi studi sui germi e batteri a mettere in evidenza l'intrinseca relazione tra tasso di mortalità dei pazienti e l'igiene e pulizia, o meglio, la mancanza di esse, degli ospedali e degli stessi medici, portando come conseguenza alla sterilizzazione del materiale medico e alla pulizia dei professionisti. Stiamo parlando di Pasteur.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 27 maggio. Iniziamo con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle ore 9.30 il Giardino di Grazia, sempre con Maria Grazia Buzzetti. Alle ore 10.05 replica alle 17.40 Orizzonti Magazine, le news con Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle ore 11.05, replica alle 19.40, con le interviste di Iaia. Iaia Barzani intervista Roberta Osculati, autrice Il voto alle donne. Alle ore 11.30, Eccellenza in tavola, cura di Carla Niva. Alle ore 18.25, Scuola, Società e Cultura. Ospite di Antonella, Don Riccardo Bottan, che parlerà degli oratori estivi. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica. E alle ore 21, A tutta musica, col maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, polemica per potature fatte male. Saronno, siamo intervenuti per evitare tagli. Cislago, stop a bravate e schiamazzi nel parco. Gerenzano, poca personale in comune. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, Delia Duce, Samira e la regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Potature sotto accusa, capitozzature e interventi fuori tempo sulle piante cittadine, lamenta Ambiente Saronno, locale gruppo di Lega Ambiente che ha scritto al Comune e ai capigruppo in consiglio. A lamentarsi è anche l'ex assessore all'ambiente Franco Casali. Nella prima metà dello scorso mese di aprile, quando i bagolari erano già in fase di completo germogliamento, sono stati capitozzati circa una trentina di esemplari adulti, lamentano da sodalizio. Gli alberi interessati, almeno quelli di cui siamo a conoscenza, si trovano in piazzale Borella, angolo via Manzoni, e in Corso Italia, lato via San Giuseppe. La capitozzatura è una pratica universalmente riconosciuta come dannosa per le alberature. Tale evidenza è ormai profondamente radicata nel mondo sia professionale sia scientifico, tanto che la capitozzatura viene condannata in tutti i protocolli ufficiali, linee guida, norme nazionali e regolamenti locali che trattino dell'argomento. Saronno vantava già da prima una lunga tradizione di tutela, perché anche i precedenti regolamenti del 1991 il primo e del 2003 il secondo erano perfettamente allineati sul tema. Secondo l'associazione non si sarebbe trattato di alberi immediatamente pericolosi, altrimenti non si sarebbe atteso il mese di aprile per intervenire e la potatura, certamente necessaria, poteva essere condotta in maniera molto diversa e rispettosa sia degli alberi sia dello stesso regolamento comunale. Il gruppo invita quindi il Comune a ripensare agli interventi fin qui disposti. Ambiente Saronno chiede alla municipalità di predisporre una verifica sistematica della dimensione dei tagli effettuati e motivare concretamente la mancata pianificazione degli interventi nel periodo opportuno, individuandone i responsabili. Fa specie che l'amministrazione comunale abbia dato seguito a questi interventi drastici e scorretti, effettuati per di più a stagione avanzata, con temperature già alte, lamenta a propria volta l'ex assessore all'ambiente Franco Casali, mentre semplici interventi, quali ad esempio reticelle poste sopra le gronde, avrebbero risolto ogni inconveniente.
2: Interventi necessari per evitare di tagliare le piante. Siamo alle prese anche con cause civili per le radici di alberi che entrano nelle cantine, fa sapere l'assessore all'ambiente Mauro Lattuada. Secondo l'amministratore, gli interventi attuati sono insomma stati portati a termine per garantire e salvaguardare il più possibile le essenze che sono presenti sul territorio cittadino, cercando di fare in modo che a causa di vari problemi non ne debba essere disposto l'abbattimento, per motivi di sicurezza, evitando rischi e problemi per la cittadinanza o per il traffico viario. Anche di recente si era segnalato un problema per un grosso ramo staccato da un albero nella zona del centro città, causando fortunatamente soltanto qualche danno ad un'auto in sosta. Abbiamo anche già organizzato degli incontri aperti alla partecipazione della cittadinanza, ricorda l'assessore Lattuada, in cui abbiamo illustrato assieme ai tecnici i diversi interventi che sono poi stati progressivamente messi in atto in diverse zone del territorio cittadino. Sono in particolare 22 gli alberi da abbattere che verranno in seguito sostituiti da altrettante essenze, betulle, aceri e ciliegi ormai morti in diverse zone della città. Altre essenze stanno causando problemi ai marciapiedi e alla rete del gas. Per evitare altri rischi ne è stato quindi quindi disposto l'abbattimento urgente. Sono stati previsti controlli su 564 piante relative alla loro salute e possibili problemi di sicurezza, in particolare nella zona di via Milano, tra le vie Marconi e Varese, in via Manzoni e anche nel parco di Villa Gianetti. Un impegno insomma articolato, quello che il Comune ha messo in campo per il verde pubblico, per tutelare sia l'ambiente urbano che la sicurezza dei residenti nelle zone interessate dagli interventi.
3: L'amministrazione dà una risposta concreta alle richieste di cittadini e un freno definitivo alle bravate nel parco pubblico di via Viasco de Gama, che cambia volto e abitudini. A seguito dei recenti lavori di posa della nuova recinzione dell'area, lo spazio verde osserverà infatti un orario giornaliero di apertura ben definito. I cancelli saranno aperti tutti i giorni, da lunedì alla domenica, esclusivamente dalle 7 alle 22. Il provvedimento di chiusura notturna è volto a garantire una maggiore tutela del decoro urbano e della sicurezza all'interno del parco, un'area che in passato era stata troppo spesso al centro di segnalazioni e lamentele. La decisione nasce da una precisa volontà politica di proteggere i beni comuni e garantire il riposo dei residenti nella zona. Di notte l'area rimarrà dunque chiusa per evitare spiacevoli irruzioni. Dopo questo primo periodo di sperimentazione, di apertura dalle 7 alle 22, valuteremo se nella stagione estiva sia fattibile posticipare la chiusura, rendendo l'area più fruibile anche nell'orario serale. Il Comune ha voluto fare appello al senso civico dei frequentatori, sottolineando come la rinascita di questo provvedimento dipenda anche dalla comunità stessa. Con i cancelli automatici e la barriera perimetrale, l'amministrazione lancia un segnale chiaro: la tutela del patrimonio pubblico e la tranquillità dei quartieri tornano al primo posto.
1: Gerenzano, col trasferimento di una vigilessa in un altro comune, da giugno il comando di polizia locale resterà solo con un vigile, oltre alla comandante, una situazione che rappresenta la punta dell'iceberg nello stato sempre più critico del personale del municipio. Il caso si fa politico, col centrodestra che attribuisce le colpe all'esecutivo. Per questo ha votato contro il bilancio consuntivo. Due i fatti gravi: il primo riguarda i ritardi nei pagamenti del comune, il secondo è la sospensione del controllo interno amministrativo, strumento obbligatorio di garanzia e trasparenza. In entrambi i casi la motivazione indicata è stata la carenza di personale. Il segretario comunale ha inoltre confermato che in segreteria si è passati da 4 persone a una sola. Una situazione che dimostra il progressivo svuotamento del comune e le difficoltà organizzative di un'amministrazione che dopo 15 anni di governo non può più scaricare altrove le proprie responsabilità. Secondo lo schieramento, quando un'amministrazione non riesce più a garantire organizzazione, controlli, efficienza e tutela dei cittadini, dovrebbe avere il coraggio di prenderne atto e fare un passo indietro. L'esecutivo targato insieme a Libertà per Gerenzano replica che il fenomeno dell'abbandono del posto pubblico è diffuso e coinvolge numerose amministrazioni locali. Per poter essere paragonate ad altri comuni della provincia di Varese, in servizio dovremmo avere circa 52 dipendenti. Di concorsi ne sono stati fatti tanti e ce ne sono in programma ancora diversi, ma il dato finale rispecchia la tendenza nazionale.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: celebriamo le lodi del mercoledì della quarta settimana, pagina 577. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Ci ha visitato il Signore dall'alto come un sole che sorge.
1: Nella sua bontà misericordiosa.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al Signore
2: la radio più vicina a te.
3: Cari amici di Radio Orizzonti, ben ritrovati. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia. Via.
4: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

Voi non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, ma alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo le folle si accalcavano attorno al Signore Gesù e una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, la quale pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici non aveva potuto essere guarita da nessuno, gli si avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» Tutti negavano. Pietro allora disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia». Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me». Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne e si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Una immagine bellissima quella che ci consegna questo racconto, l'immagine del lembo del mantello, di una estremità. Basta poco per rubare un miracolo a Gesù. Ed è bello che questa immagine ci accompagni quest'oggi, perché Gesù non si accontenta di compiere un miracolo nei confronti di questa donna che a sua volta compie un atto di coraggio, questa donna costretta quasi ad essere una clandestina, ha però il coraggio di raggiungere Gesù in mezzo a quella folla che gli si accalca attorno. E ha il coraggio appunto di toccare anche solo un pezzettino di Gesù, il lembo del suo mantello. Ma Gesù appunto non si limita a compiere un miracolo, Gesù vuole andare oltre, vuole fare emergere questa donna, l'identità di questa donna, vuole guardarla negli occhi, vuole parlare con questa donna. E penso che questo sia il cuore anche della nostra esperienza di fede, una fede che ha sempre bisogno di emergere. Tante volte la teniamo dentro di noi, la nostra esperienza di fede, ma la nostra esperienza di fede deve essere vissuta, deve essere raccontata, deve venire alla luce. Gesù ha a cuore questo. Non vuole che semplicemente avvenga qualcosa di miracoloso, ma vuole che il vero miracolo sia quello di una fede vissuta come relazione. E allora quest'oggi anche noi possiamo chiederci se la nostra fede sa emergere, se sappiamo raccontare qualcosa della nostra esperienza di fede, se siamo disposti anche talvolta a permettere a chi ci sta accanto di emergere con la sua fede.

0: Dopo il Vangelo, quando mostrerò la mia santità in voi, dice il Signore, vi radunerò tra le genti e vi darò un cuore nuovo.
1: Al Signore con fede innalziamo le nostre preghiere.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Perdona la nostra presunzione di cavarcela sempre da soli. Liberaci dalla malattia di chi basta a se stesso e non privarci mai del dono della fede. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Ti affidiamo tutti i poveri del mondo, soprattutto quelli che aspirano alla liberazione e si sentono traditi nella speranza. Fa che nessuno perda la fiducia in un domani migliore. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Converti la tua Chiesa. Dona ad essa di comprendere che le logiche del mondo non sono le stesse del tuo regno. E tutto ciò che sembra morto è invece il granaio di una nuova primavera. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Sandro Pozzoli, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Tu sei mirabile, o Dio, nell'agire, giusto nei tuoi giudizi, generoso nell'aprire il tuo cuore. E anche i nostri meriti sono frutto del tuo amore paterno. Effondi ora la tua misericordia e se vuoi un giorno coronare le tue creature, custodisci tu nella fragilità della nostra vita i tuoi doni di grazia. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace.
3: La pace sia con te.
4: La pace sia con te.
3: La pace sia con te.
1: Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Fianco aperto di Cristo, usci sangue. E acqua. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Mille pentiti, accoglici, oh Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Accogli con benevolenza i nostri doni, oh Dio Padre Santo, rianima con la tua grazia ogni nostra stanchezza e guidaci al possesso della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore è risorto, elevatosi al di sopra dei cieli e assiso alla tua destra, secondo la promessa, ha effuso sui figli di adozione lo Spirito Santo, principio perenne di santità nella Chiesa. E lo Spirito, con la varietà dei suoi doni, ci rivela la ricchezza del mistero di Cristo e rende operante in noi il tuo ineffabile amore. Per questo disegno di grazia, con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, concedi a noi, o Padre della Gloria, lo spirito di rivelazione e di sapienza, perché conosciamo tuo Figlio, Gesù Cristo.
0: Obbedienti alla parola di Gesù, ci rivolgiamo come Lui nella preghiera al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa.

0: Chiesa, che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.
1: Alla comunione. Se viviamo nello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. Il suo frutto è amore, gioia e pace.

0: Preghiamo. Dio onnipotente e infinito, che ci hai nutrito del corpo e del sangue di Cristo, tuo unico Figlio, donaci per la partecipazione al suo sacrificio di condividerne la natura divina, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Il santo del giorno, Agostino di Canterbury e Gonzaga Gonza. Ne ricordiamo due di santi. Iniziamo con Agostino di Canterbury. Riportare uno Stato alla fede cristiana dal paganesimo non fu certo una missione facile, quella che Papa Gregorio Magno affidò a Agostino di Canterbury. Era priore del monastero benedettino di Sant'Andrea sul Celio a Roma e nel 597 venne scelto come guida per 40 monaci inviati in Gran Bretagna per rievangelizzare le popolazioni ritornate all'idolatria in seguito all'invasione dei Sassoni. Agostino e la delegazione dei missionari vennero accolti da Alberto, re di Kent, che aveva sposato la cattolica Berta di origine franca. Il modello a cui si ispirò il missionario fu la chiesa delle origini. Grazie alla sua testimonianza Etelberto si convertì, chiese il battesimo e permise ai monaci di predicare in piena libertà. Agostino venne nominato arcivescovo e primate d'Inghilterra, morì nel 604 e venne sepolto a Canterbury. L'altra santa che ricordiamo è Gonzaga Gonza. Il giovane re dell'Uganda, Mwanga, aveva studiato nelle scuole rette da missionari cristiani, ma alla luce della fede preferiva il buio dei propri vizi. Per questo tutti coloro che gli ricordavano l'immoralità di una vita dipendente da esperienze forti ma disordinate apparivano come nemici. Alla sua corte i cristiani, cattolici e protestanti non mancavano di sottolineare la sua dissolutezza. Alcuni trovarono la forza di opporsi, ma questo scatenò la persecuzione anticristiana nel 1885. L'anno seguente, tra i martiri della follia del re, ci fu anche un giovane domestico di corte, Gonzaga Gonza. La sua unica colpa, quella di essere cristiano. Morì a 24 anni col gruppo guidato da Carlo Luanga. Tra gli altri santi che oggi ricordiamo, San Bruno di Würzburg, vescovo dell'XI secolo.
1: E andiamo a vedere il meteo. Anche oggi sarà una giornata molto calda, quindi siamo tutti protesi a guardare un po' il tempo, quello che farà, per le temperature, giornali, radio, televisione, ma non sta cambiando assolutamente nulla, anche perché in mattinata oggi ci sarà un cielo sereno e poco nuvoloso, molto caldo, con leggero aumento, bene, siamo a posto, delle temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Da metà giornata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi accompagnate da rovesci e temporali, e speriamo in un bel temporale che ci dà il fresco. Anche domani comunque tempo ben soleggiato, caldo levemente meno intenso sulla pianura. In montagna formazione di nubi cumuliformi nel pomeriggio che daranno luogo a locali rovesci e temporali in successiva estensione alla pianura verso sera. Quindi abbiamo buone notizie, probabilmente qualche grado in meno, io non spero molto, anche perché oggi le temperature sono abbastanza elevate, tra i 33 a Gallarate, 34 a Busto, 35 a Saronno, 34 a Tradate. Non proseguo altro. Buona giornata. La farmacia di turno è la farmacia Galbiati del dottor Fantoni, via Repubblica 14 Origio, telefono 02 73 00 85. Andiamo al cinema oggi 27 maggio al Silvio Pellico alle ore 19 e alle ore 21 King Marrakesh. Poi andiamo al Prealfi, al Prealpi alle 15:30 a cena con il dittatore, alle 18:30 Lucio Fontana The Final Cut, genere documentario, e ancora un film a sorpresa sempre al Prealpi alle ore 21. Quindi una buona visione a tutti voi.

0: immagini.
1: Anche oggi una piccola riflessione, questa volta sul vendere l'anima. Non c'è niente da fare, oggi per vivere un po' bene bisogna vendere l'anima. Siamo andati avanti tanto rapidamente in tutti questi anni che ora dobbiamo sostare un attimo per consentire alle nostre anime di raggiungerci. Così confessarono alcuni indigeni latinoamericani a Michael Ende, il noto autore del romanzo La Storia Infinita. La vita contemporanea è sempre più frenetica, la tecnica sofisticata, la corsa accelerata al piacere impediscono all'anima ma quella quiete, distacco, riflessione, silenzio che la nutrono e la fanno vivere. Ma c'è qualcosa di peggio ed è ciò che esprime Ignazio Silone nella frase desunta dal suo famoso romanzo Vino e pane, composto nel 1936 durante il suo esilio svizzero a causa del fascismo. Tanti, troppi sono pronti a vendersi l'anima per il successo, il denaro, il piacere, semplicemente per vivere un po' bene. E questo tradimento di se stessi trasforma la persona solo in un centro di interessi e necessità materiali, filtra escludendoli il fremito del bene, il rimorso della coscienza, la pienezza dell'amore. Non si vendono solo i corpi, come spesso drammaticamente accade alle prostitute, si può mettere in vendita anche sulle strade dell'esistenza quotidiana la propria intimità, la dignità, la coerenza, l'anima, per ottenere talora vantaggi banali come una comparsata televisiva o qualche successo nella professione o un pacco di soldi in più. Facciamo sì che non ci accada quello che temeva il poeta Montale nei suoi Ossi di seppia, quando vedeva il nostro precipitare nelle cure meschine che dividono l'anima che non sa più dare un grido.
2: Qualche notizia su Saronno, sulla nostra comunità, per la nostra comunità. Per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio sugli FM 88 con ripercussioni sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo naturalmente per il disagio. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia Sacra Famiglia. Domani, no, venerdì non è domani perché domani è giovedì, quindi venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal liceo musicale Candiani Bausche di Busto Arsizio. Sempre domani 28 maggio dalle 20 alle 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti di Via Carcano 9, Coffee Time, appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 31 maggio alle 20:45 ritrovo in piazza, alle 21 Santo Rosario. A seguire ingresso in santuario e consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. Venerdì 29 maggio alle ore 19 presso Villa Gianetti, conferenza inaugurale per Legnanino tra committenze e sacre e profane. Dal 29 giugno al 30 giugno esposizione temporanea presso Villa Gianetti. Martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 e alle 12 e dalle 15 alle 18 presso la sala di lettura della biblioteca civica. Sabato e domenica dalle 14 alle 17:45. Dal 29 maggio al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla biblioteca civica Chiesa di San Francesco, Chiesa Prepositorale e Villa Gianetti. Tutte le domeniche dalle 15:30 alle 17:00. Quindi vi lasciamo con queste ultime notizie, vi do appuntamento poi con il giardinaggio come tutti i mercoledì. A presto.

0: Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, e tra questi anche Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza.
2: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nella stazione di Milano Certosa, in pericolo di vita. L'aggressione si è verificata ieri sera intorno alle 22 sulla banchina del binario della stazione ferroviaria di Certosa, in via Mambretti, periferia nord di Milano. È stato portato al Frate Benefratelli, le sue condizioni sono molto, molto gravi. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i primi bollini rossi con AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. E infine tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitto dalla russa Alina Korneva. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: E un buongiorno a tutti voi da Maria Grazia in regia Franco. Come tutti i mercoledì, eccomi ai microfoni di Radio Orizzonti per parlarvi di fiori, naturalmente. E questa è la rubrica che porto avanti ormai da decenni, veramente tanti. E ho imparato anch'io tante cose, perché pur essendo appassionata di fiori, di tante cose del genere, imparo sempre un qualcosa, naturalmente, dalle riviste, perché non sono così culta da potermi inventare le cose. Quindi con le mie riviste cerco di darvi dei consigli, naturalmente. A volte metto anche un po' del mio, della mia pratica a casa. In questo momento non ho un granché, perché ho fatto filare tantissimi fiori che non mi servivano più, quindi ho quasi tutto da rifare, e piano piano vediamo di rimetterci in, per avere un balcone un po' decente, anche perché stanno bene dei fiori, piccoli, grandi che siano, ma un balcone senza fiori non dice assolutamente nulla. Possono essere anche delle piante verdi, io ad esempio ho tantissime yucca che da una pianticella ho fatto una ho fatto una foresta quasi, perché pianta di qua, pianta di là, la yucca non richiede naturalmente nessuna condizione particolare, sta lì, vegeta, si alza da sola, un po' di acqua ogni tanto quando mi ricordo, e mi sono fatto un bel angolo con quello. Quindi un po' di pazienza, un po' di, per tutti naturalmente, per coltivare i fiori, che sia anche una violetta o che sia una yucca grande, dobbiamo avere naturalmente quell'amore per curare i nostri fiori, perché altrimenti ci possono dire: va bene, non mi stai curando, non mi dai acqua, non mi dai da mangiare, prendo e me ne vado. E questo non deve succedere. Quindi di che cosa devo parlare oggi? Ma naturalmente dei fiori in vaso, perché appunto suppongo che tutti noi abbiamo dei balconi piccoli e grandi, quindi con questi vasi noi mettiamo i nostri fiorellini, quelli che più ci aggrada. Quindi in vaso tre attenzioni necessarie. Tutte le rose oggi possono essere coltivate in vaso o in fioriere, purché di dimensione adatte. Tuttavia ci sono alcuni punti critici da considerare, tre fra tutti: la scelta del contenitore, la modalità di messa a dimora e l'esposizione, che è molto molto importante. Quindi cominciamo con il contenitore. Tutte le rose, anche le più piccine, hanno apparati radicali molto profondi e desiderano vasi alti e stretti, in grado di contenere i seguenti quantitativi di terriccio: almeno 5 litri per le varietà che non superano i 40 centimetri di altezza. Ecco, prendete nota, perché questo è molto importante. Poi 15-20 litri per i cespugli alti un metro circa, e almeno 50 litri per le varietà rampicanti. Il vaso più adatto è quello in terracotta, che presenta una maggiore difesa dalle temperature calde e fredde, ma presenta lo svantaggio della porosità, determinando una maggiore evaporazione dell'acqua dal terreno. Per ridurre questo problema basta inserire un telo di plastica all'interno del lato esposto al sole. Se si sceglie un contenitore di plastica meno poroso ma più agevole da movimentare, si espongono le radici delle piante a bruschi sbalzi termici. In questo caso è utile acquistare i contenitori a doppia parete o foderare tutto l'interno del vaso con un telo di tessuto e non tessuto. Ecco una cosa molto importante anche questa, perché uno dice va bene, vado a prendere la rosa, prendo, lo metto dentro, faccio così, e ci sono sempre delle regole naturalmente da rispettare, pensando poi naturalmente anche alle giornate fredde, e quindi se il vaso rimane all'esterno noi dobbiamo preoccuparci che le radici non gelino, che non ci porti via il nostro bel fiore. Allora andiamo a preparare il substrato. Non è difficile scegliere il terriccio adatto, basta acquistarne uno specifico per rose sul mercato, dove ne troviamo di ottima qualità. Tuttavia è necessario predisporre il drenaggio sul fondo del vaso e i sottovasi, nei quali l'acqua deve essere visibile per almeno un giorno nel periodo estivo. In alternativa, usare i vasi con riserva d'acqua. Disporre uno strato di stallatico e uno uguale di uguale altezza di terriccio da giardino argilloso misto e torba. Inserire la pianta colmando il vaso con il terriccio da rose acquistato. Coprire con materiale pacciamante, lasciando almeno 2 cm dal bordo del vaso. Se il contenitore è alto, è meglio lasciare anche 5-7 cm di distanza dal materiale pacciamante dal bordo, così si potrà irrigare abbondantemente. Il sole è un fattore necessario che influenza la fioritura naturalmente, e solo le varietà a fiore scarlatto si adattano all'ombra, purché non sia cupa. Inoltre, il vaso deve essere posto in un luogo ventilato in modo da ridurre l'umidità attorno alla chioma, fattore predisponente allo sviluppo di malattie critogrammiche. Durante il periodo estivo il terreno deve essere bagnato spesso. Attenzione, perché le foglie temono l'umidità. Le rose devono essere nutrite con concime organico tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ormai è vero, siamo avanti, ma mi auguro appunto che abbiate seguito questi esempi. Quindi è l'inizio di marzo di ogni anno, e con concime complesso in forma liquida una volta al mese tra aprile e luglio, e quindi questo è il periodo giusto. Infine, le rose soffrono. Il rose sickness, termine inglese che indica una stanchezza del terreno e che limita la possibilità di crescita di una rosa in un terreno dove in precedenza ne era stata coltivata un'altra. Quindi, se vogliamo sostituire una varietà con un'altra, è necessario rinnovare il terriccio per intero. Ecco anche una notizia, diciamo, direi ottima, perché a volte noi cosa facciamo? ipotesi, c'è questo fiore che muore, prendiamo, lo togliamo e prendiamo un altro vaso di fiori e lo mettiamo sempre nella stessa terra. Non tutti i terrici, diciamo, che sono indicati per quanto riguarda la crescita dei fiori. Allora un po' di pazienza, sì, è vero, dice una, terra è sempre terra, ma ci sono dei fiori particolari, come in questo caso le rose, che desiderano avere il loro terriccio.

preparare buca e substrato. Il primo passo per la messa a dimora di una rosa è scegliere la posizione più indicata. Sempre in piena luce, meglio se in pieno sole, mai dominata perché possa fiorire abbondantemente e al riparo da correnti fredde. Si procede a scavare la buca che ospiterà la nuova pianta, che dovrà essere il doppio della zolla del vaso, tanto in larghezza come in profondità. Dal terreno di scavo si eliminano sassi, lenti di argilla e radici. Sul fondo si pone uno strato di drenaggio formato da ghiaia grossolana che, se si opera in terreni pesanti, è sopra il primo strato da 5-10 cm di terriccio. Quindi occorre una buona dotazione di fertilizzanti organici a lento rilascio, come il letame molto maturo. Quindi si mette altra terra e poi la pianta. In tal modo la rosa potrà attingere alla riserva di sostanze nutritive non subito, ma solo dopo che si sarà stabilizzata e inizierà a esplorare il terreno espandendo le radici. E diciamo che detto così sembra forse una cosa complicata, ma non lo è assolutamente, perché è una cosa molto semplice e proprio per le rose che andranno poi messe in giardino. Allargare bene le radici prima di estrarre la pianta dal vaso di acquisto per trapiantarla poi nella buca appena preparata, si effettua una potatura riducendo i rami alla metà o a un terzo della lunghezza. Svasate la pianta senza strattonare per non danneggiare le radici. Una volta estratta la pianta, valutate la quantità, la lunghezza, l'estensione e l'andamento radicale. Radici che hanno occupato tutto il terreno, che corrono in modo circolare lungo le pareti del vaso, così da fasciare tutta la zolla, hanno soggiornato troppo a lungo in vaso. In tal caso aprite le radici cercando di stendere in senso radiale. Questa operazione è sempre necessaria perché le radici potrebbero non riuscire ad aprirsi nel terreno, ma continuare a crescere avvolgendosi su se stesse, così da rimanere all'interno di un vaso virtuale, senza poter trarre nutrimento e acqua dal terreno.

E continuiamo a parlare di fiori, naturalmente di rose, quindi la zolla e il nutrimento. E vi ho parlato appunto come si deve fare per preparare la buca col substrato, bisogna allargare bene le radici e questo ultimo articolo dice togliete il terreno dalla zolla, non all'interno della buca, dove metterete a dimora la rosa, ma su un sacco di carta che poi reimpiegarlo così da poter evidenziare la presenza di larve o altri parassiti da eliminare. Rimuoviamo quanto terreno possiamo di quello originario, specie lo strato superficiale, cambiandolo con materiale nuovo, fresco e fertile. Poi mettiamo a dimora la rosa, mettendolo nello strato più superficiale del terriccio dell'etame maturo, perché questa è la stagione giusta per nutrire le rose utilizzando lo stallatico. Con temperature alte e stagione piovosa, fattori predisponenti per una proliferazione batterica e fungina, trattate le piante con un'irrorazione a base di solfato di rame. In primavera non sono rari casi di siccità prolungata. In tal caso bagnate il terreno di mattino dopo che il sole avrà iniziato a scaldare il terreno sempre al piede della pianta. E stavo sfogliando questa rivista e mi è capitato giusto, interessa anche a me naturalmente, questo articolo delle orchidee, perché io penso che anche voi li abbiate, perché è un fiore molto bello, non richiede, vabbè, io dico fiori molto belli sono belli tutti, è vero, poi che piacciono o non piacciono è un'altra cosa, però l'orchidea è molto particolare, a me piace moltissimo comunque. Allora, per moltiplicare, ecco, questo è un sistema per moltiplicare, spero di avere il tempo sufficiente, il motivo è il lento ritmo di crescita delle orchidee. Quando deve essere eseguito, si interviene rigorosamente al termine dell'epoca di fioritura, quindi generalmente a fine primavera, prima delle fasi di stasi vegetativa estiva. Ecco, sto proprio pensando a quello che ho a casa, che mi sta perdendo ormai i fiori, quindi è giusto il tempo per fare questo intervento. Il substrato di crescita ideale è costituito da un insieme di corteccia di pino sminuzzata, radice di felce frantumate, sfango e terriccio torboso grossolano. In occasione del rinvaso si può anche procedere alla moltiplicazione mediante divisione degli pseudobulbi della pianta madre. Quindi vedete, se l'avete, avrete notato anche voi che è tutto un groviglio, le radici sono tutto un groviglio, non si capisce da dove incominciano e dove finiscono, è molto molto molto particolare praticamente. Allora, come si deve procedere? Poco prima del rinvaso è opportuno irrigare abbondantemente la pianta in modo da favorirne la sfasatura. L'estrazione della pianta si esegue tenendo con una mano il contenitore e con l'altra esercitando una forza di trazione, tenendo ben ferma la massa. L'apparato radicale va sottoposto a pulizia, accorciando leggermente le radici più lunghe ed eliminando quelle danneggiate. Il lavoro va eseguito rapidamente, onde evitare che l'eccessiva permanenza all'aria faccia rinsecchire la zona
la zolla radicale. Io ho sempre paura di quello perché ancora non ho fatto niente, nonostante l'abbia da qualche anno, e ho sempre paura a ritoccare, ecco, questo fatto. Successivamente si interviene sugli pseudobulbi asportando con forbici ben affilate quelli non più vitali, vecchi e rinsecchiti. Quindi si effettua la vera divisione, separando in 2-3 parti la zolla originaria, facendo in modo che ogni nuovo cespo ottenuto sia dotato di un discreto numero di foglie, minimo 5-6. E di una buona porzione di apparato radicale e di almeno 3-4 pseudo bulbi. I contenitori per le nuove piante devono avere i fori di drenaggio e possono essere di plastica o di terracotta. Sul fondo di ogni vaso va creato un leggero spessore di argilla espansa, utile per favorire lo sgrondo dell'acqua in eccesso ed evitare così problemi di marciume alle radici. Aggiungere poi un modesto quantitativo di substrato formato da torba e sfango sino a riempire metà del vaso. Ecco, questo fatto, cioè, non è che noi possiamo mettere del terreno normale, ma si andrà naturalmente dalla vivaista per prendere questi contenitori con questo sfango appositamente per le orchidee. Quindi non è, dico la mia, non è un'operazione semplice. Se voi siete riusciti a farle, bene, mi congratulo. Io ho sempre molto molto timore a levare questi fiori dalla loro posizione naturale, ma prima o poi lo dovrò fare.

fino a quasi colmare il contenitore, garantendo la verticalità della pianta. Il terriccio va pressato leggermente solo attorno al colletto della nuova pianta. Al termine del lavoro, il livello del substrato deve essere all'incirca di 1,5-2 cm al di sotto dell'orlo del vaso. Beh, insomma, qua bisogna prendere nota, ma comunque bisogna scrivere un po' tutto. Poi irrigare subito le nuove piante, ma con modesti quantitativi. Ripetere l'intervento non appena il terriccio tende ad asciugarsi. I vasi vanno mantenuti in ambiente caldo, 22-24 gradi, poi leggermente ombreggiato e regolarmente inumiditi con nebulizzazioni fogliari. Durante la fase di radicazione non effettuare concimazioni. Sì, non è una pianta semplice da trattare con occhi chiusi, ma bisogna eseguire alla lettera tutte queste raccomandazioni che vi ho dato per il trapianto. Mi ripeto, io evito di trapiantarle perché ho molto timore, diciamo, ho paura che mi muoia la pianta. Ne ho un paio e sono per ora così, sono molto belle, le bagno regolarmente, non una volta alla settimana, ma cercare di eseguire tutti questi lavori, cioè, ci vuole un po' forse di pratica, e se l'avete, tanto di guadagnato. Quindi con il giardinaggio abbiamo terminato, vi do allora appuntamento dopo le 10 con Mariangela Gerletti, come tutte le settimane, che ci racconterà le news di Saronno e dintorni. A presto!

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Riesplode la tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco con i miliziani sciiti, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, tra questi anche Mohamed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Intanto Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran risponde: impossibile di riprendere la guerra, ma ci difenderemo. Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte, in Libia, sono arrivati in Italia. 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e dovrebbero arrivare oggi all'aeroporto di Roma. Nessuna notizia invece dei 10 volontari fermati in Libia, tra loro anche i 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo ieri sera, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza che sta soffrendo. La guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane come in Libano e in altri posti del mondo, dice, perciò va disarmata. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fatemi nei Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla rite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Arrestato ieri in Veronese un usuraio, prestava soldi con tassi dal 30 al 50% annuo. L'usura nel nostro paese è un fenomeno e in aumento. Luciano Gualzetti.
1: L'usura in Italia è un fenomeno classico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà. La Consulta Nazionale Antiusura raccomanda di rivolgersi alle fondazioni antiusura appena si scorgono i primi segnali di sovraindebitamento e, in caso di usura, di procedere con le denunce.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Radio Orizzonti Blu.

0: E un buongiorno ancora a tutti voi da Maria Grazia, e come tutti i mercoledì siamo in attesa appunto di sentire Mariangela Gerletti del Saronno News, che cosa ci racconterà per questa settimana. Buongiorno Mariangela.
1: Buongiorno carissima, buongiorno.
0: Mi auguro tutto bene e ti auguriamo naturalmente una buona settimana. Quindi diamo il via alle notizie che sicuramente hai preparato per i nostri spettatori, no, è un po' troppo, ascoltatori, magari un domani, non si sa mai.
1: No? Non si sa mai, ma a me piace la radio,
0: sì, veramente, sì,
1: solo radio.
0: Sì, ecco, che non ti costringe allora a stare lì seduta a seguire, cioè la radio la puoi sentire ovunque, girando per
1: certo.
0: Casa. Bene,
1: bravissima.
0: Prego Mariangela.
1: Allora, purtroppo stamattina ci siamo dovuti occupare di notizie un po' brutte, perché hanno avuto anche un riflesso su Saronno, ma in diretto, nel senso che ieri sera c'è stata una bruttissima rissa in stazione a Milano Certosa e una decina di ragazzi si sono affrontati sui binari pestandosi di santa ragione. Purtroppo un ragazzo di 22 anni è morto perché ha preso una coltellata e niente, hanno fatto in tempo a soccorrerlo, ma una volta arrivato in ospedale è morto, e questo ha causato un po' di disagi sui treni, perché la polizia ferroviaria ovviamente stamattina ha fatto tutte le indagini, sono stati rallentamenti, problemi vari, più c'è stato un guasto anche nella zona di Cittiglio, e quindi la linea Laveno, Varese, Saronno, Milano ha avuto un po' di problemi,
0: di trambusto.
1: Esatto, un po' di trambusto. E vabbè, e questa era la brutta notizia con cui abbiamo dovuto aprire questa mattina, però
0: certo, a me spiace.
1: Non riguarda direttamente Saronno, certo. Riguarda, secondo me, un problema grande, nel senso che c'è un disagio tra i ragazzi, un livello di violenza.
0: Ma sì, ma non so.
1: Una
0: non
1: difficoltà
0: so.
1: Che davvero fa paura. Fa paura perché sono.
0: Ma vedi, ovunque vai tu senti parlare di rischio, di cose, no? Non so cosa passa, devo dirlo, per la testa di questi ragazzi. Io mi auguro che siano seguiti dalle loro famiglie, a volte sono anche degli studenti per bene, magari vengono coinvolti. Non riesco a capire io da una certa età praticamente come possono tutti questi ragazzi essere sempre così con la testa fuori. Non la testa appoggiata praticamente.
1: Secondo me è il problema grande della nostra società. Parliamo tantissimo di sicurezza, ma probabilmente il problema più grande è proprio questo vuoto esistenziale che hanno davanti questi ragazzi. Cioè, tra la droga, tra le difficoltà, probabilmente le angosce per il futuro, io penso andrebbe veramente ripensato un po' l'approccio ai giovani, alla scuola, alla cultura, perché questi ragazzi così sono allo sbando, quindi più che mettere più poliziotti io metterei più psicologi nelle scuole.
0: Infatti.
1: Esatto, forse risolveremmo i problemi alla radice e non dopo, perché una volta che le hai presi e li hai messi in prigione, ok, pagano il loro debito con la giustizia,
0: certo,
1: ma quando escono, se tu non intervieni, sono peggio di prima, sono delinquenti veri, quindi
0: diciamo, ecco, no, scusa, non è che facciamo questo discorso che siano tutti così, perché poi ci sono anche dei bravi ragazzi che frequentano le scuole, che sono obbedienti, eccetera eccetera eccetera, però tutti i giorni ormai si sente parlare sempre di questo fatto, o no, da di qua o di là eccetera, quindi c'è sicuramente qualcosa che non gira, non funziona.
1: Sì, ma è un problema grande della nostra società. Non so se è solo di quella italiana o se in generale succede anche negli altri paesi europei. In Italia abbiamo un grosso problema, veramente, e quindi sarebbe il caso di destinare delle risorse a questo, più che a fare i ponti sullo stretto. Però vabbè, è un'opinione mia,
0: certo.
1: Voglio solo condividere con voi. E niente, l'altra notizia poi è che tiene banco in questi giorni ovviamente sono le elezioni amministrative. Si è votato in una decina di i comuni della provincia di Varese. Quello che interessa a noi è Origgio, perché è il più vicino a Saronno. Lì ha rivinto Evasio Regnicoli, il sindaco uscente, sì, e ha vinto anche con una buona percentuale, quindi insomma è andata a buca la riproposta dell'ex vecchio sindaco Mario Angelo Ceriani, che aveva fatto ben 3 mandati, era il medico condotto del paese, sì, ai tempi. Insomma, si è ripresentato, ma non è stato premiato, è arrivato secondo. Terza è arrivata Origgio Democratica, che si presentava con una proposta, con un candidato sindaco abbastanza giovane, una proposta che parlava molto di ambiente, di partecipazione, di trasparenza nei rapporti tra cittadino e comune, ma anche questa non è stata premiata. La cosa secondo me interessante la solleva proprio Origgio Democratica, che oggi in un commento post elezioni dice che, giustamente guardando i numeri, un origese su 2 non è andato a votare. Oh. C'è stato un calo del 16% dell'affluenza. Insomma, un origese su 2 ha detto non mi interessa, e questo è un po' un problema grosso.
0: Certo.
1: Perché quando in un paese, e sono tanti purtroppo, non è solo Riccio, l'astensione diventa il primo partito, insomma, vuol dire che non ci si assume nemmeno la responsabilità di scegliere da chi si vuole essere governati a livello iperlocale.
0: Non costa nulla, comunque, diciamo, ognuno.
1: È un altro problema grande di questi tempi.
0: Sì.
1: Vabbè. Niente, questo è un po' il dato sulle elezioni che ci interessa, perché è il paese più vicino a Saronno. Poi ovviamente continua a tenere in banco la questione Electrolux, c'è stato questo incontro al ministero il lunedì, non è uscito praticamente niente, e il 15 giugno si torna al tavolo del ministero a Roma, e quindi ci saranno i sindacati, gli amministratori locali, le rappresentanze degli operai. Però insomma, al momento la situazione è abbastanza bloccata, e con questo io avrei chiuso con le brutte notizie.
0: Un qualcosa di bello, no, non ce lo puoi
1: dare. Allora facciamo un passaggio graduale, una via di mezzo tra il bello e il brutto. Allora, il comune di Saronno ha presentato il programma di Saronno Estate 2026, hanno un po' cambiato formula, per cui non ci saranno grossissimi eventoni come la Notte Bianca, hanno voluto un po' rimodulare la proposta, ci saranno più eventi diffusi su tutta Saronno, quindi non solo in centro ma anche nei quartieri, e c'è stata un po' di polemica, insomma. Quindi ieri l'assessora Proserpio, l'assessora alla cultura, ha risposto, ha detto vabbè, abbiamo cambiato approccio perché pensiamo che sia più interessante fare più eventi diffusi piuttosto che un grande evento soltanto, molto costoso, molto impegnativo anche dal punto di vista della sicurezza. Ha lasciato aperta una porticina dicendo potrebbe essere che una Notte Bianca la facciamo, ma non d'estate bensì a settembre, di modo che non vada a sovrapporsi con altri eventi che si fanno nei paesi intorno, e si prolunga, diciamo così, un po' la stagione fino all'autunno. Vedremo che cosa
0: succederà.
1: Intanto ci sarà un primo evento molto carino, secondo me, al Parco del Seminario settimana prossima, che è il 6 giugno, chiudono le scuole, e al Parco dell'ex Seminario, appunto, dove c'è questo nuovo palco di legno, ci sarà Fuori Classe, un concerto di fine anno fatto da tutti i gruppi musicali delle scuole superiori cittadine.
0: Bello.
1: Ed è una cosa molto carina, perché non solo ci saranno gli studenti che suonano, ma l'assessorato ha coinvolto la Lucy Sasso, l'assessore ai giovani, ha proprio coinvolto i ragazzi nell'organizzazione, quindi una partecipazione attiva non solo come musicisti ma anche proprio per organizzare e promuovere questo evento. Sarà una bella serata divertente, dedicata soprattutto ai giovani.
0: Vedi che c'è la bella notizia.
1: Certo, no, ce ne sono ce ne sono di belle notizie sicuramente.
0: Io
1: trovo che sia, ecco, se devo dare un giudizio tra virgolette politico, trovo che questa amministrazione stia lavorando molto bene con i ragazzi.
0: Ottimo.
1: Nel senso che li coinvolge, dà spazi, dà possibilità, e quindi questo è anche, insomma, un modo per tirar fuori i giovani
0: e coinvolgerli in tante cose, infatti,
1: e dargli un'alternativa al vuoto che poi porta a tante brutte conseguenze, comprese le risse in stazione Milano. Va bene, passiamo allora a un'altra buona notizia, ve la do però.
0: Dai.
1: Sabato 13 giugno riapre ufficialmente lo spazio di Palazzo Visconti.
0: Hola.
1: Ci sarà un'altra bella iniziativa che secondo me è molto interessante, si intitola, un titolo bizzarro, Affamati di idee, tutti a tavola. Praticamente in questo grande spazio vuoto, che è l'unico per il momento che si può usare di Palazzo Visconti, cioè il cortile tutto tappezzato da questi teli bianchi, ci sarà una lunghissima tavolata dove ci si potrà incontrare. Cittadini, professionisti, amministratori potranno incontrarsi e dedicarsi a pensare la città, cioè pensare gli spazi della città, segnalare spazi interessanti da valorizzare, spazi brutti da sistemare, soluzioni per avere dei luoghi dove incontrarsi, che ne so, con delle panchine, dei tavoli da picnic, piuttosto che con delle strutture tipo il parco del seminario. E insomma, lì potranno tutti mettere in campo le loro idee, parlare di verde urbano, illuminazione, servizi, piste ciclabili, quello che uno ha in mente e che gli interessa. Inizia alle 4:30 e ci saranno degli architetti che seguiranno appunto questo dibattito, e alla sera ci sarà un aperitivo con musica e alle 21 un concerto di etichetta indipendente. Proprio, quindi sarà una prima occasione, e qua c'è sempre di mezzo la Lucy Sasso, una prima occasione per viversi questo spazio di Palazzo Visconti, che in realtà avrebbe dovuto vivere con la festa delle associazioni, vi ricordate, ma poi pioveva e hanno dovuto annullare. Diciamo che l'estate inizia sotto un buon auspicio, farò.
0: Ottimo.
1: Ecco, l'unica cosa, attenzione oggi, perché le previsioni danno temporali con grandine, e sappiamo che Saronno e il Saronnese, quando ci sono temporali con grandine,
0: sono sempre
1: nei freni.
0: Esatto. Io penso sempre ai miei fiori sui due balconi, che se non faccio in tempo a ritirarli vengono sfracellati, come è già successo. E quindi speriamo di no, insomma.
1: Speriamo di no, assolutamente. Comunque, ecco, nel pomeriggio potrebbe verificarsi, dopo il gran caldo di questi giorni.
0: Ma infatti,
1: quindi occhi aperti, ritirate il bucato e anche i fiori. Punto, basta, io ho finito.
0: Top. Allora, come solito, naturalmente, noi ti ringraziamo, io in particolar modo, per tutte queste belle, brutte notizie. E naturalmente un appuntamento per settimana prossima con tante altre notizie, augurandoti una buona settimana di lavoro.
1: Grazie.
0: Di lavoro.
1: Ecco, se ne avete persa qualcuno, se volete quelle nuove, Saronno News.
0: Saronno News, trovate tutte le notizie di Mariangela Gerletti.
1: Esatto. Un saluto,
0: ciao,
1: Maria, grazie.
0: Buona settimana.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Ciao.

E quindi abbiamo terminato anche per oggi con Mariangela, che è sempre carinissima, veramente, con tante tante notizie, a volte non sempre molto belle, ma però ci sono, quindi il suo lavoro è quello di divulgare, e in questo caso, avendo l'appuntamento con Radio Orizzonti tutti i mercoledì, avete modo anche voi, senza prendere il giornale, giornale che poi è tutto online, queste notizie sono online, e quindi ascoltate naturalmente Radio Orizzonti tutti i mercoledì alle 10, Mariangela Gerletti su Radio Orizzonti, l'ho già detto. E quindi io vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento a settimana prossima con tante tante altre notizie e tanti altri fiori. Buona settimana.

Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto. Ti chiedo solo di farmi fare, ma mi chiedi di non bere ad un party in mezzo alla cenere, privandomi di tutto ciò che non serve a fare, bloccandomi sul parlare perché mi perdo in più di mille strade vuoti senza un senso. Siete senza benzinare, sto in incrocio fermo. Mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma non ci

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Cari amici di Radio Orizzonti, ben ritrovati. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Riprendiamo il nostro viaggio nelle tradizioni e nei costumi della Lombardia, nelle numerose feste sacre che contribuiscono a mantenere vivo il legame con le radici culturali e sociali della regione. Ci eravamo lasciati all'isola Comacina con la sagra di San Giovanni. Ma è mai possibile pensare al lago di Como senza ricordare le sue belle barche? Una caratteristica dell'Ario sono proprio i tipi di imbarcazione che solcano le sue acque, dalle barche veliche somiglianti a grossi gabbiani ai motoscafi più moderni. Con un senso di nostalgia si pensa però alle vecchie imbarcazioni, quelle che gli hanno dato una sua fisionomia e lo hanno reso il lago più romantico del mondo. I batel, la tipica barca lariana piccola, sormontata da tre cerchi, un tempo, anche non molti anni fa, usata come mezzo di trasferimento degli operai, muratori e manovali da una sponda all'altra o da un paese all'altro della stessa riviera, non collegati da comodità di strade. Il batel veniva usato anche dai pescatori, ma poiché come caratteristiche uguali all'imbarcazione usata per il tragitto della Lucia dei Promessi Sposi, da Pescarenico all'opposta sponda, oggi comunemente lo si chiama Lucia, la singola imbarcazione è stata anche valorizzata con l'organizzazione del Palio Remiero dell'Ario, una delle più tipiche manifestazioni del lago per la quale fanno il tifo tutti i paesi rivieraschi. Si corre ogni anno al di là del patrono di Como, Sant'Abbondio, il 31 di agosto. Io sono stata su questa barca Lucia nel 1979, quando Alfa Romeo presentò a Villa d'Este l'Alfa 6 e fu veramente un tragitto romantico. Avevo con me i giornalisti e ci trasferivamo all'isola Comacina per la cena. Un ricordo bellissimo. Anche l'Ario ha poi con la sua gondola più grossa del batel, che un tempo costituiva l'unico servizio per trasporto merci dall'alto lago del capoluogo. Ormai è sulla riva via del tramonto, sostituito da mezzi più celeri. Il Comballo è invece una grossa imbarcazione da trasporto, pur essa destinata a scomparire. A fondo piatto, di maggior capienza del precedente, veniva usato prevalentemente per il trasporto delle famose pietre di Moltrasio e di Pognana, quando il cemento armato non era ancora entrato nella consuetudine. Maestoso quando essava a prua la sua candida vela, la vela latina, e i marinai affidavano al Tivano e alla Breva, i venti dell'Ario, l'incarico della navigazione. Ma nei periodi senza aria, ritti sulle bordate, arrancavano a forza di braccio, maneggiando lunghissimi remi, sospingendosi con gli appigli offerti dalla riva. Tipica comune imbarcazione da pesca, molto simile nella struttura al batel, è el navette. Si differenzia per il fondo piatto, che permette una maggior manovrabilità, e per lo spazio utile ad accogliere le voluminose reti da pesca, da posa e da strascico, nonché il materasso e le coltri, perché il pescatore, dopo aver deposto le reti di posta all'imbrunire, riposava nella barca per trovarsi pronto all'alba al recupero delle reti, a spedire la pescagioni ai mercati e a riprendere la pesca con le reti a strascico. Ogni sera, quando le condizioni del lago non erano proibitive, i pescatori lasciavano le rive con le loro barche per tendere le oltane per la cattura prevalente di trote e di lavarelli e dei celebrati agoni del lago di Como, tranne però nel periodo di divieto. Batella era uno scafo esilissimo, veloce, azionato da 4 o anche 8 vogatori, usato dai contrabbandieri per il trasporto notturno delle bricolle dalla sponda occidentale del lago all'opposta riva. Ci riferiamo a contrabbandieri di anni lontani che partivano dalle loro case isolatamente e prendevano la via dei monti sulla dorsale che si spiega dal Bisbino al San Iorio per passare in territorio svizzero. Nella stessa notte ritornavano a caricare le bricolle, generalmente di tabacco, sfidando con temerarietà i fasci luminosi che scandagliavano il lago. Altri gruppi li attendevano per varcare i monti della sponda orientale e raggiungere i paesi della Brianza. Quella del contrabbandiere si potrebbe dire che una volta era un'atavica professione, fiorita proprio proprio per mala sorte dalla zona depressa, dove uomini di tempera e di carattere stentavano a trovare una retribuita occupazione. Ultima tra le barche tipiche, il quatras, barca a fondo piatto a quattro sponde quadrate per il trasporto di fieno, fascine, pecore, talvolta usata anche per il traghetto di persone, ma il suo uso era limitato al laghetto di Mezzola. E ascoltiamo la prima canzone, Matteo, e Celentano con L'emozione non ha voce. Celentano è nato a Milano, per chi non lo sapesse, proprio a Milano.

continuiamo ad emozionarci alla ricerca dei promessi sposi. Tre sono le tappe d'obbligo per chi voglia visitare su quel ramo del lago di Como i luoghi che la tradizione vuole teatro di alcuni episodi dei promessi sposi di Manzoni. Acquate, ove sorgerebbe la casa di Lucia. Altri affermano sorgesse a Olate, poi Pescarenico con i resti del convento di Fra Cristofaro e Somasca con i ruderi del presunto castello dell'Innominato. E per ogni tappa lasciamo ora la parola proprio a Manzoni. Lui scriveva, per quanto riguarda la casa, si avviò a quella di Lucia, che era in fondo, anzi un po' fuori. Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi che la separava dalla strada ed era cinta da un murettino. Per il convento e Pescarenico una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliamo dire del lago, poco discosto dal ponte, un gruppetto di case abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato al di fuori in faccia all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. E ancora riferendosi al chiostro del convento, fra le mura di questo convento l'autore pone la vicenda umana di Fra Cristoforo, uomo più vicino ai 60, lo descrive, più vicino ai 60 che ai 50 anni. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina. E infine il castello. Il castello dell'Innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o separatone. Se congiunto ad essa o separatone, da un mucchio di massi e di dirupi, e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé né più in alto. Continuiamo il nostro itinerario comasco. Lezzeno è il paese delle streghe. Chi ci va dice che le ragazze e le donne non sono prive di grazia, però purtroppo nella notte dei secoli le donne a Lezzeno furono purtroppo vittime dell'Inquisizione. Stando alle cronache del Cinquecento, Lezzeno doveva essere infestato dalla mala compagnia, come allora si diceva. Dice il Cantù che circa 1000 donne all'anno venivano suppliziate nella diocesi perché accusate di praticare la stregoneria. E fino al 1764, davanti al convento di San Giovanni in Pedemonti a Como, si usò ardere ogni anno almeno in effigie una strega. Quei tempi naturalmente sono superati. Rimane il paese che si estende dalla punta della Cavagnola, ove veniva accesa una lanterna in soccorso ai naviganti e dove sostavano i navigli per una buona bevuta di quel charet, cioè il chiaretto del luogo che rinfranca lo spirito e scrolla l'uggia del tempo. Il paese è suddiviso in tante frazioni. Il lago vi è profondissimo e scoscese, sono le rupi che vi si specchiano. I bambini cantano Lezzeno dalla mala fortuna, d'inverno senza sole e d'estate senza luna. Infatti al calare della brutta stagione, nel suo rapido declinare, il sole non raggiunge Lezzeno, cioè esattamente dal giorno di San Martino, 11 novembre, al giorno di Sant'Antonio, 17 gennaio. E per questo i bambini cantano ancora San Martino un assassino, porta via il sole dal campanile, Sant'Antonio è uomo da bene, ci dà il sole e lo mantiene. E ora andiamo a Schignano per la scopa vivente. Schignano è un ameno paesetto, 1 miliardo di abitanti, esteso nella valle Pissarolta, secondaria della Val d'Intelvi. Comprende i centri agricoli e turistici di Occagno, Retegno e Orascio, sparsi in una conca a praterie e castagneti che i monti di San Zeno e Comana chiudono rispettivamente ad ovest e ad est. Non fu centro di grande storia, seguì le vicende della Val d'Intelvi sotto la giurisdizione del comune
comune di Como e sotto la signoria del Ducato di Milano nel secolo XIV. Per allietare le ferie dei molti turisti estivi, gli schignanesi avevano ideato un singolare palio. La prima domenica di agosto si giocava una partita a scopa con un mazzo di carte viventi, quindi re, regine, fanti e tutte le altre carte numerate erano personificate nei loro quattro semi, cuori, quadri, fiori e picche, da figuranti in costume. Le 40 carte viventi si alternavano nelle varie fasi del gioco sul tavolo, giocate secondo le più ortodosse regole della scopa. E adesso un'altra festa, all'insegno del Giopì. Nel carattere del popolo bergamasco hanno sempre trovato posti preminenti l'allegria, il buon umore e la furbesca facezia. Non ci si può non richiamare anzitutto ad Arlecchino, maschera di sicura origine bergamasca, anche se si è fatta conoscere ed apprezzare col linguaggio di Venezia, a quel tempo signora di Bergamo. È noto che del personaggio di Arlecchino si impadronirono molti scrittori e commediografi. Ognuno lo interpretò e trasfigurò a proprio modo, rendendone la fama non meno varia che universale. Tuttavia l'ultima essenza di Arlecchino ne palesava l'origine bergamasca, non soltanto però, come scrisse poco benevolmente il Marmontel, il quale scrisse: un miscuglio di ignoranza, di ingenuità, di spirito, di stupidità e di grazia, una specie di abbozzo d'uomo, un bambinone che ha dei lampi di ingegno e di intelligenza e di cui tutte le grullerie e le sbadataggini hanno però qualche ombra di acutezza. Di acutezza piuttosto è doveroso precisare non solamente qualche ombra, bensì il cervello fino, tipico dell'origine montanara e, come ha osservato Bortolo Belotti, l'indole laboriosa, frugale, risparmiatrice del vambrembanino. Si aggiunge che Arlecchino non rinnega mai la sua patria, nemmeno quando per necessità di pane è costretto a percorrere le vie del mondo e a rendersi servo di molti padroni e perfino a sostituire alla propria altre parlate. Da poco, insomma, più di un secolo, però l'Arlecchino nel ruolo di maschera bergamasca è stato quasi del tutto soppiantato, almeno a Bergamo, da Gioppino. Le origini di quest'ultimo, pur essendo, diciamo, recenti, rimangono oscure. Forse Arlecchino è stato ripudiato quando, caduta la Repubblica di San Marco, i bergamaschi si votarono alle nuove idealità recate dalla Francia sulle baionette di Napoleone. Certo è che Gioppino fu apostolo di italianità durante il Risorgimento, specie ad opera del famoso burattinaio Pasquale Strabelli, detto Pasqualì, il quale, per il fatto di prestare sovente al burattino Giopì un discorrere per quei tempi sovversivo, da luogo non raramente ad errata interpretazione e talvolta addirittura a dileggio dei bergamaschi. Ma Gioppino è una vera caricatura, nata dall'immaginazione degli stessi bergamaschi, sia nella rappresentazione fisica della maschera, alla quale col triplice gozzo non si è certamente inteso fornire grazia e bellezza, e sia anche nella esuberante comicità del comportamento e del linguaggio. Per intendere, Gioppino, così come è stato ideato e come ha conquistato simpatie e continua a suscitare e a diffondere buon umore, bisogna vederlo non già come il simbolo della gente bergamasca, bensì quale risultato di una cosciente alterazione della realtà. E ascoltiamo un'altra voce lombarda, nota come la Tigre di Cremona, però è nata a Busto, Mina, in Questioni di Feeling.

Ecco, con Mina era, avete riconosciuto, la voce inconfondibile di Riccardo Cocciante, una bellissima canzone. Allora adesso un altro luogo da raccontare è Pontida, che venne fondata da Sant'Alberto da Prezzate l'8 novembre del 1076. Egli costruì il monastero di San Giacomo, attorno al quale nacque e si sviluppò anche il paese. Sant'Alberto fu a Cluny dal 1082 al 1089, donde ritornò con i pieni poteri di delega da parte dell'abate Sant'Ugo come suo vicario in Lombardia. Ingrandì il monastero e soprattutto la nuova chiesa, dove venne sepolto quando morì il 2 settembre del 1095. Un suo successore, il priore Alberto, ebbe grande rilievo nella storia locale dell'epoca. Fece da paciere tra Bergamo e Brescia, tra Lodi e Milano. In quest'ultima occasione fu a fianco dell'arcivescovo di Milano, Oberto Pirovano, che poi accolse insieme ad altri milanesi a Pontida dopo la distruzione della città da parte di Federico Barbarossa nel 1162. Proprio da qui venne la spinta al primo raccogliersi insieme delle varie città lombarde contro il pericolo comune. Pinamonte e Davi Mercati riuscì a far superare ogni perplessità, riunendo il 7 aprile del 1167 nel monastero di Pontida i delegati di Bergamo, Brescia, Cremona e

a Piacenza, Pinamonte e Davi Mercate, console di Milano, firmò la pace con l'imperatore. Ed ora due parole sull'antica saggezza bresciana. Lo sviluppo industriale ha profondamente alterato nella provincia di Brescia, come del resto in tutta la Lombardia, quel ricco patrimonio di tradizioni e di costumi strettamente collegati alla coltivazione della terra, al giro delle stagioni, al ciclo degli allevamenti animali, sicché oggi risulta estremamente difficile rintracciare gli elementi genuini di questo patrimonio. Tuttavia qualche cosa pur sempre rimane. Rimangono saggezza del popolo, i proverbi meteorologici e i precetti che ne derivano. Ne ricordiamo alcuni: Brina d'avril empienes la baril, cioè brina d'aprile riempie il barile. Marche polverent, poca paglia e tant forment. Marzo polveroso, poca paglia e assai frumento. Marche polverent, avril pioent, mas la so sei su. No, no, questo ci rinuncio, lo dico in italiano. Marzo polveroso, aprile piovoso, maggio secondo la sua stagione, colmo nel carro del re Salomone. Le manifestazioni di carattere religioso che perdurano nel capoluogo trovano generalmente riscontro anche nelle campagne, per cui ci soffermeremo magari ad analizzare soltanto alcune usanze bresciane. Per esempio, da Natale all'Epifania si effettuava la visita ai numerosi presepi, alcuni di vero valore artistico, che si preparavano in varie chiese. Particolare attrazione esercita comunque anche oggi il presepe con figure mobili che viene eretto nel cortile del Palazzo dei Padri Filippini, prossimo al Tempio della Madonna della Pace. Frequentatissima da tutto il popolo cittadino e anche dagli abitanti dei dintorni, era la fiera con bancarelle di dolciumi e biline e biscocche, cioè castagne secche, che si celebrava in febbraio nella chiesa di San Faustino Maggiore in onore dei santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, che la leggenda vuole abbiano salvato la città dall'assalto delle truppe agguerrite del Piccinino, apparendo sullo spalto del Roverotto a Torrelunga e terrorizzando con la loro miracolosa presenza l'esercito nemico e persuadendolo ad abbandonare la partita. La critica storica ha riconosciuto nei due personaggi due laici martirizzati nei primi tempi del cristianesimo a Brescia ed innalzati poi agli onori degli altari. A giugno, con grandissimo concorso di autorità religiosi e civili, vi appare anche il grande gonfalone storico della città, di popolo e di api associazioni, e si svolge una solennissima processione salmodiante in occasione del Corpus Domini, e nello stesso mese, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, i bresciani salgono sulle falde del colle Cidneo portandosi al monastero di San Pietro in Oliveto ad assistere alle funzioni religiose e a partecipare festosamente alla fiera detta dei Peruli, ove si vendono i frutti dolci e piccolissimi e di una particolare varietà di pero. Devo lasciarvi perché vedo che ci sono giusto, vero Matteo, pochi minuti per l'ultima canzone, però continueremo la prossima settimana. Vi saluto e vi invito a restare ancora su Radio Orizzonti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Hodeh, comandante della militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran. È attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma siamo pronti a difenderci. 6 membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Era stato attaccato lunedì da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 di loro compagni. Tra loro 2 italiani, fermati domenica per ingresso legale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte al Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo la prima ricostruzione, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Caldo anche in Gran Bretagna, con il record di temperature a maggio 35 gradi. Allerta in Italia: arrivano i bollini rossi con AFA record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino, Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. E infine dobbiamo registrare che c'è stato un incendio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli incendiari che hanno dato fuoco la notte scorsa alle auto della società di noleggio Sicily by Car, di proprietà di Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di 3 persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.
8: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
9: Non solo cultura. a cura di Yaya Barzani.
10: Oggi una sola intervista, perché vogliamo ricordare che 80 anni fa, e precisamente il 2 giugno del 1946, per la prima volta in Italia le donne con almeno 21 anni di età hanno diritto al voto e di conseguenza possono votare e possono essere votate. Di questo importantissimo momento storico ce ne parla Roberta Osculati, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano. Roberto Osculati, facciamo un piccolo passo indietro. Qual era la posizione sociale e politica delle donne prima del 1945?
11: Innanzitutto ben trovati a tutti quanti e grazie anche di questa domanda e di questo approfondimento. Prima del 1945 in Italia la posizione delle donne sia dal punto di vista sociale che politico era una posizione fortemente sottomessa su tutti i piani, su tutti i livelli. Quasi esclusivamente le donne erano quasi esclusivamente relegate alla vita privata, alla vita familiare, avevano un ruolo fortemente caratterizzato dalle posizioni patriarcali della famiglia, quindi erano la custode del focolare domestico, per così dire, no? Come si diceva ai tempi. E quindi erano escluse totalmente dalla vita politica attiva e anche dalla vita pubblica nella maggior parte dei casi. L'educazione femminile è stata per tantissimo tempo trascurata, pochissime donne che studiavano e ancora meno quelle che arrivavano all'università, e tutta questa situazione, se possiamo dire, è stata ulteriormente aggravata anche dal regime fascista, perché nel ventennio fascista la condizione femminile subì un ulteriore arretramento, perché per i fascisti il ruolo delle donne doveva essere esclusivamente quello di madri e di spose, venivano incentivate alla procreazione, a fare figli sia per motivi demografici che per produrre, per così dire, forza lavoro e forza militare. Addirittura vennero attuate delle misure per ridurre l'impegno femminile, con licenziamenti e limitazioni all'accesso degli incarichi pubblici, e contemporaneamente il fascismo esercitava sulle donne anche un forte controllo sociale, coinvolgendole in quelle che erano delle organizzazioni di regime come i fasci femminili, per poter avere un controllo delle donne all'interno della società. Quindi decisamente una posizione di forte sottomissione giuridica e sociale sotto tutti i punti di vista.
10: Finalmente si cambia pagina, e allora quello che chiedo è chi furono i promotori e le promotrici di questa conquista storica.
11: Allora, a me piace citare in apertura una figura che mi è molto cara in ambito cattolico, una figura decisiva nel far crescere la consapevolezza del ruolo femminile nella società, ovvero la beata Armida Barelli, che appunto qualche anno fa è stata proclamata beata. Armida Barelli, cofondatrice dell'Università Cattolica, donna molto generosa, molto vivace, capace anche di intuizioni all'avanguardia e di comportamenti anche coraggiosi. Lei nel 1917 fonda la Gioventù Femminile Cattolica Milanese, che poi nel 1918 diventa di questa associazione la presidente nazionale, e comincia a girare il paese in lungo e in largo, lei donna sola con i mezzi che allora, diffondendo il movimento in tutte le diocesi, ma lavorando non solo sul piano ecclesiale ma anche su quello laicale e civile. Lei si impegna tantissimo per l'emancipazione culturale soprattutto delle giovani donne, valorizzando la professionalità, il lavoro, la partecipazione a una vita moderna. Ecco, se nel regime fascista, dicevo prima, la donna era madre e fattrice, lei invece spronava le ragazze affinché diventassero dei leader, affinché andassero al di là delle differenze sociali e culturali, e stimolava lo studio, la formazione, l'impegno civile, culturale, il riscatto sociale. Poi nel periodo della guerra, della seconda guerra mondiale, quindi tra il 43-45, con molti uomini al fronte, le donne evidentemente dovettero assumere un nuovo ruolo all'interno della famiglia e della società, e questo cambiò molto anche la visione stessa delle donne, perché nella gestione della vita familiare dovettero prendere in mano delle situazioni, delle scelte, anche al ruolo lavorativo che prima appunto non avevano, essendo ora i compagni o i mariti o padri al fronte. E molte di queste donne parteciparono poi attivamente alla lotta partigiana e ebbero un ruolo fondamentale nella resistenza. Ricordiamo numerose donne partigiane combattenti, le staffette, le assistenti, donne attive nella resistenza armata e civile. Ecco, tutto questo ha fatto sì che cambiasse anche lo sguardo nei confronti della donna, che non era più quindi esclusa dalla vita sociale e politica, ma evidentemente aveva assunto un ruolo decisivo anche in alcune situazioni. Quindi possiamo davvero dire che in questo periodo le donne diventano coprotagoniste della resistenza, anche se questo ruolo è spesso ingiustamente dimenticato. E questo loro coraggio, insieme anche alla capacità di emanciparsi dai ruoli, dagli schemi tradizionali, ha permesso alle donne di essere viste in modo diverso all'interno della società e anche dalla controparte maschile.
12: Dunque, hai citato così in generale parecchie donne, in particolare Remida Barelli, ma quali furono le prime donne che si impegnano effettivamente in politica e qual è il suo contributo, il loro contributo?
11: Sì, allora, poco prima che finisse la guerra, cioè già nel febbraio del 45, il governo Bonomi riconobbe il diritto di voto alle donne, e infatti il 10 marzo del 46, per la prima volta, le donne votarono nelle elezioni amministrative, e anche a Milano le donne, cioè le elezioni amministrative furono il 7 di aprile del 46, e questo primo voto a suffragio universale con la partecipazione delle donne portò nel Consiglio Comunale milanese per la prima volta 4 donne in Consiglio Comunale su ben 80 eletti, cioè un numero veramente ridicolo e piccolissimo, però comunque possiamo dire decisivo per almeno un primo passo avanti nell'emancipazione e nella partecipazione femminile alla vita politica. E con il suffragio femminile, che in Italia fu accolto con grandissimo entusiasmo, e ci fu una partecipazione di massa che portò all'affluenza addirittura del 90% della partecipazione politica alle elezioni del 46. Perché il voto rappresentava un po' per le donne questa conquista all'uguaglianza, una rivendicazione anche di un diritto di esistere politicamente che fino a quel momento era stato loro negato. E questa votazione portarono alla elezione di 21 donne all'Assemblea Costituente. Ci sembrano tante 21, però se pensiamo ai 535 uomini che contemporaneamente vennero eletti, ancora siamo a dei numeri bassissimi, siamo a un 4%, che appunto diciamo è comunque un risultato storico, perché prima erano escluse e adesso non solo hanno possibilità di intervenire con il voto, ma anche di essere elette. Quindi appunto queste prime donne furono le nostre prime rappresentanti politiche. E è interessante anche vedere come furono elette in diversi partiti, perché 9 furono elette nella lista dei comunisti, 9 nella lista del partito dei democristiani, 2 socialiste e 1 nel partito dell'uomo qualunque, che era un partito insomma, che era, si presentò alle liste al tempo. E di queste 21 donne elette appunto, ben 5 entrarono nella commissione che fu incaricata di scrivere proprio la Carta Costituzionale, e vale la pena di ricordare nomi come Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti, che poi anni dopo divenne anche la prima presidente della Camera Donna. E la cosa interessante è che queste donne, su queste 5 donne, pur appartenendo a schieramenti politici diversi, perché appunto la Mattei, la Iotti, la Noce erano comuniste, la Gotelli, la Federici erano democristiane, la Merlin socialista, però fecero fronte comune per difendere i diritti, l'uguaglianza sostanziale e la partecipazione democratica, quindi fu davvero fondamentale la loro presenza, perché per la prima volta furono in grado di portare le istanze del mondo femminile, che fino allora erano delegate agli uomini, certo, e che quindi avevano veramente una voce molto flebile in questo senso, e loro invece furono capaci di portare il punto di vista femminile nella Carta Costituzionale, quindi nonostante la loro diversa provenienza, età, situazione sociale e anche politica, fu davvero molto importante la loro capacità, certo, di collaborare, mm-hmm, oltre gli schieramenti politici.

0: forse proprio per la differenza anche della politica, questo è stato fondamentale per renderle più coese. Ecco, la partecipazione ce l'hai già accennata, come reagisce il paese? Anche questa è una curiosità, perché evidentemente non è che tutti saltassero di gioia.
1: Sì, però le donne, sì, insomma, le donne davvero il voto ha aperto la strada a una partecipazione attiva delle donne, come dicevo, sia per il diritto di voto, quindi rendendole parte dell'elettorato attivo, ma anche per la piena eleggibilità, quindi l'elettorato passivo. Migliaia di donne furono elette in quel periodo nei consigli comunali, ci furono addirittura le prime donne sindache d'Italia, anche in paesi piccoli, e questo è già un dato significativo. La voce delle donne, appunto, nell'Assemblea Costituente, dicevo, è stata molto importante, perché ha lavorato sul redigere, proprio sul garantire i principi di parità, in particolare l'articolo 3 recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Ecco, questa aggiunta proprio della limitazione di fatto di quelli che erano i diritti è stata voluta per esempio da Teresa Mattei, che ha voluto sottolineare l'importanza di un pieno riconoscimento della parità di genere, o ancora l'articolo 51 che punta sull'uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche. Ecco, questo è stato un altro punto voluto proprio da queste madri costituenti.
0: Ecco, non è una rivendicazione esclusivamente delle donne, ma è proprio una collaborazione anche con la parte maschile.
1: Esatto. Io ogni volta che ci penso rimango stupita e ammirata della capacità dei padri e delle madri costituenti del tempo di andare oltre il proprio posizionamento politico, ideologico, e di cercare davvero un dialogo che mettesse d'accordo tutti. Davvero questa cosa oggi, poi, no, visto con gli occhi di oggi, certo, c'è una forte polarizzazione e irrigidimento, spesso secondo me anche acritico delle proprie posizioni, ecco, mi lascia davvero ammirata, perché questi principi che abbiamo citato hanno di fatto poi aperto la strada a successive battaglie che non furono solo battaglie delle donne ma di tutta la società. Pensiamo per esempio al diritto di famiglia, al diritto al divorzio, all'aborto, hanno ridefinito poi il ruolo anche delle donne nella società, e quindi è stato davvero preziosissima e fondamentale la loro partecipazione, la determinazione, la capacità di dialogare e di mettersi d'accordo che hanno saputo esercitare i tempi.
0: Certamente una grande partecipazione, come hai sottolineato tu, a questa vita politica anche sociale. Ma come ultima domanda ti chiederei: oggi le donne e la politica e le donne in politica?
1: È interessante questa domanda, perché nonostante risultati storici, diciamo, il percorso verso una parità completa è ancora segnato da grandi disparità strutturali. Quest'anno ricordiamo 80 anni dal 2 giugno del 46, e forse questo anniversario è anche un'occasione per fare un po' il punto della situazione, perché oggi siamo ancora lontani da una democrazia paritaria. È vero che dal 4% delle prime donne rappresentate nelle istituzioni oggi siamo intorno al 33-35%, quindi siamo più o meno in linea anche con la comunità europea, però la sfida di oggi si sposta dalla sola presenza numerica a quella che possiamo chiamare la rappresentanza sostanziale, ovvero l'effettivo potere decisionale che hanno le donne in alcuni ruoli chiavi. Non sfugge a nessuno che le donne nonostante partecipino attivamente alle vita politica, sono rappresentanti ovviamente in Parlamento, di fatto sono escluse da ruoli, come dire, da ministeri pesanti tipo la difesa, l'economia, l'interno, e spesso sono relegate a ruoli che hanno più a che vedere con i ruoli della cura o dell'educazione. C'è poi un forte gender gap. L'Italia in questo si posiziona ancora sotto la media europea per l'uguaglianza di genere e per il riconoscimento anche di quelle che sono le di quello che è l'autonomia economica. Ecco, forse piena partecipazione politica dovrebbe partire, quindi è un orizzonte di impegno aperto, dovrebbe essere quello di lavorare proprio per una riduzione del divario salariale e anche migliori politiche di conciliazione vita-lavoro, perché anche i tempi, gli spazi che si rilega alla politica sono spazi e tempi orari spesso che mettono in difficoltà spesso le donne che al contempo sono anche mogli e madri o magari hanno anche compiti di cura, e quindi su questo c'è ancora da lavorare.
0: Ancora molto per donne,
1: sì.
0: Sì. Ecco, Roberto Sculazzi, siamo arrivati alla fine di questo nostro di questa nostra intervista. Grazie per averci ricordato quello che è successo e soprattutto ricordato ancora quanto c'è da fare, ma credo che questo non si arriverà mai alla fine, grazie a Dio, ci sarà sempre qualche obiettivo da raggiungere. Grazie,
1: certo, ancora. Speriamo appunto che questo anniversario possa essere un po' un'occasione, no, per porci questo obiettivo di passare dalla parità formale a una parità sostanziale, quindi specialmente nei ruoli decisionali di alto livello, avere una maggiore rappresentatività e partecipazione delle donne, che facciano sentire le loro competenze e la loro voce, perché la preparazione delle donne è spesso davvero molto, molto alta e capaci anche di assumere ruoli decisionali.
0: Grazie, buon lavoro e a risentirci.
1: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e da loro appuntamento mercoledì prossimo 3 giugno.
2: Prima dei fatti.
3: Prima dei fatti.
2: Tante rubriche, un

personaggio misterioso. E soprattutto a questo scienziato francese, nato poco più di 200 anni fa, che si devono alcune delle principali rivoluzioni in ambito medico e scientifico dei nostri tempi. Passato alla storia come il fondatore della microbiologia, i suoi studi portarono a delle scoperte rivoluzionarie, tra cui in special modo quella del vaccino antirabbico, con cui prese il via l'inoculazione preventiva delle malattie infettive. Furono ancora i suoi innovativi studi sui germi e batteri a mettere in evidenza l'intrinseca relazione tra tasso di mortalità dei pazienti e l'igiene e pulizia, o meglio, la mancanza di esse, degli ospedali e degli stessi medici, portando come conseguenza alla sterilizzazione del materiale medico e alla pulizia dei professionisti. Stiamo parlando di Pasteur.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Un benvenuto ai nostri cari amici all'ascolto del programma che vi mette tutti, ma proprio tutti a tavola, perché è vero, le eccellenze, ma non è che sono cose limitanti. Carla, ho pensato a te quest'oggi.
1: Grazie.
0: Ho deciso di portarti a mangiare dei grissini. I grissini li puoi mangiare, è
1: ma
0: vero?
1: certo.
0: Allora, che cosa sembra una cosa sciocca,
1: è vero, è vero, infatti,
0: però invece è qualcosa di importante.
1: Perché? Perché rappresentano uno dei prodotti da forno più iconici della tradizione piemontese e quindi di conseguenza italiana.
0: Esatto.
1: Croccanti, versatili e leggeri, sono apprezzati sia nelle tavole domestiche sia nella ristorazione. E l'interesse verso i grissini è cresciuto anche in ambito internazionale, incoraggiando una produzione diversificata e una crescente attenzione alla qualità delle materie prime e ai valori nutrizionali.
0: Ebbene, grissini, ma da dove vengono questi grissini? Un po' di storia. La storia dei grissini è profondamente radicata nella città di Torino, dove secondo la tradizione sarebbero stati inventati nel XVII secolo. E chiaramente, oltre alla storia, le leggende. Una delle leggende più conosciute, anche più simpatiche, racconta che furono creati dal fornaio di corte Antonio Brunero, e questo su indicazione del medico reale. Ma come mai? Perché il giovane Vittorio Amedeo II aveva difficoltà a digerire la mollica del pane e il pane classico. In breve tempo, quindi, il grissino conquista la nobiltà piemontese e successivamente chiaramente anche le corti europee, e diventerà quindi un prodotto simbolo dell'arte panificatoria torinese.
1: La trasformazione del pane in forme più sottili e croccanti rappresenta un esempio significativo dell'adattamento alimentare caratteristico proprio delle cucine regionali italiane, dove l'evoluzione dei consumi risponde tanto a esigenze pratiche quanto a preferenze gastronomiche. In quest'ottica il grissino emerge come un'innovazione storica rispetto al pane, in quanto capace di coniugare conservabilità, digeribilità e gusto. E la Regione Piemonte, nella propria documentazione dedicata ai prodotti agroalimentari tradizionali, riconosce i grissini come un elemento identitario della cultura culinaria torinese. In tali descrizioni si sottolinea il radicamento territoriale del grissino stirato.
0: Lo
1: sapevi che c'era il grissino stirato?
0: Ma certo, io li mangio, Carla.
1: Bene, considerato oggi la forma più rappresentativa.
0: Ecco.
1: L'istituzione regionale evidenzia inoltre come la produzione artigianale, caratterizzata dalla lavorazione manuale dell'impasto e dalla trafilatura a mano, abbia costituito per secoli la norma, prima dell'introduzione dei processi semi-industriali nel Novecento.
0: Quindi la città di Torino e la regione Piemonte rimangono il principale riferimento culturale e anche storico per la produzione dei grissini. Qui, come hai detto giustamente Carla, sopravvive la tradizione dei grissini stirati a mano, lavorati artigianalmente nelle panetterie locali. E dopodiché chiaramente la produzione si estende in tutta Italia, sia nella forma artigianale che in quella industriale, e anche, dobbiamo dire, con delle versioni regionali che arricchiscono l'offerta, cioè dai grissini all'olio extravergine d'oliva, a quelli con diversi cereali, ai semi, agli integrali. Io li ho assaggiati tutti, Carla, perché a me piacciono tanto. Allora, gli ingredienti principali dei grissini tradizionali sono farina di frumento, acqua, lievito di birra o in alcuni casi lievito madre, olio extravergine d'oliva e il sale. A volte vengono aggiunti malto, zucchero e semi. Per esempio, non so se li hai mai assaggiati, i grissini al sesamo.
1: Sì, è vero.
0: Semi di lino, il papavero, che sono proprio buoni.
1: Certo.
0: E, le versioni anche integrali, però mi soddisfano meno, vabbè. O ai multicereali aumentano il contenuto in fibre, mentre quelle, beh, questo è un po' difficile, al burro, dei bei grissini cotti nel burro,
1: la tua passione,
0: risultano più energetiche e ricche in grassi. E che proprietà nutrizionali hanno i grissini in definitiva?
1: Apportano in media, valutiamo 100 grammi, circa 400-430 kilocalorie, carboidrati 60-70 grammi, proteine poche, 10-12, grassi invece 8-14 a seconda.
0: Esatto.
1: E poi c'è sodio, sale e le fibre, che sono modeste, come dicevi tu, nei prodotti di base, maggiori nelle versioni integrali. E linee guida indicano una porzione standard di circa 30 grammi per i sostituti del pane, valore utile proprio come riferimento per il consumo quotidiano.
0: Cioè, al posto di mangiare una bella amichetta, mangio 30 grammi, una bustina.
2: E adesso

0: insomma parliamo del grissino stirato, che è oggi un riferimento indiscusso nel panorama dei prodotti da forno tipici del Piemonte, e viene chiaramente degustato in modo quotidiano, cioè ce l'abbiamo tutti in casa un pacchetto di grissini. E anche, ed è vero, lo vediamo sulle tavole anche internazionali. I grissini accompagnano tutto: gli antipasti, gli aperitivi, un bel tagliere di salumi e formaggi. Possono aggiungere, arricchire anche le zuppe, le minestre, o come un elemento decorativo di un bel piatto. La loro diffusione li rende un prodotto trasversale, è presente in trattorie, in panetterie, in ristoranti stellati, da tutte le parti. Ma cosa possiamo dire, quale consiglio possiamo dare ai nostri amici per acquistare i grissini? Ebbene Carla, cosa dici tu?
1: Ecco, prima di tutto preferite i grissini biologici. Optare per prodotti biologici significa privilegiare l'agroecologia.
0: Esatto.
1: E vabbè, al giorno d'oggi
0: so che è importante.
1: È importante. E questo perché riduce l'apporto di residui di pesticidi e anche l'esposizione ad additivi alimentari problematici, laddove gli additivi ammessi nei prodotti bio sono circa un terzo rispetto a quelli consentiti negli alimenti convenzionali, cioè quelli non bio.
0: Sì.
1: Poi controllare sempre la lista ingredienti. Hai presente, vai al supermercato
0: e ti fermi 3 ore e mezzo, che l'ultima volta un signore mi ha detto: ma allora signora, ce la fa?
1: No,
0: io
1: vabbè,
0: non riuscivo a leggere.
1: Però se vogliamo fare le cose bene,
0: sì,
1: bisogna verificare anzitutto il tipo di grassi utilizzati,
0: okay,
1: privilegiando l'olio extravergine di oliva e di girasole rispetto alle margarine vegetali, spesso realizzate con materie prime scadenti come l'olio di palma. Privilegiare altresì i prodotti con il tenore di sale inferiore, aromi naturali anziché solo aromi, e meno additivi.
0: Meno additivi, sì.
1: Poi i grissini artigianali per l'originalità, industriali per costanza. I grissini stirati a mano sono irregolari, però sono fragranti. Quelli invece industriali garantiscono standard e shelf life più stabili.
0: I grissini esprimono davvero la tradizione piemontese italiana e anche una grande versatilità culinaria. Dalla storia secolare alle moderne varianti integrali o gourmet rimangono sempre un simbolo della panificazione italiana.

0: Ebbene carissimi, lasciamo la voce del nostro Massimo Spettacolare, il nostro Ranieri, e partiamo con un altro prodotto, un'altra eccellenza davvero questa straordinaria, il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, che è davvero il tesoro vulcanico della Campania. Il pomodorino del Piennolo del Vesuvio è un distintivo pomodorino a grappolo italiano di varietà antica. Pensate che nel 2009 ha ottenuto la registrazione, la tutela a livello europeo della DOP, cioè la denominazione di origine protetta. Viene coltivato esclusivamente sui pendii vulcanici del Monte Vesuvio in Campania, Carla, solo lì.
1: Solo lì.
0: E questo frutto è noto per la sua lunga conservazione, ha un sapore davvero, insomma, un sapore vivace, un buon profilo nutrizionale e profondi legami con la tradizione culinaria napoletana. Facciamo un po' di storia, Carla?
1: Sì, sì. La pratica tradizionale di conservare i pomodorini del Piennolo in grappoli appesi ha radici storiche ben documentate, che si estendono per oltre 160 anni. Sono dei piccoli frutti che non superano i 20-30 grammi, hanno una forma ovale o allungata, le estremità appuntite e caratteristiche costolature vicino al peduncolo. La consistenza è croccante, il gusto concentrato e l'eccezionale durata di conservazione è da tenere presente.
0: Sì.
1: Le piante si sviluppano come varietà indeterminate, crescendo verticalmente fino a 80 cm di altezza, e la raccolta avviene tra fine giugno e la terza settimana di agosto, con i grappoli raccolti quando almeno il 70% dei frutti ha raggiunto la maturità. E cosa succede dopo la raccolta?
0: Sentiamo.
1: Dopo la raccolta i grappoli vengono legate con fibre vegetali, quindi non con le corde,
0: no.
1: E sospese in spazi asciutti e ventilati, consentendo in questo modo la conservazione per 7-8 mesi.
0: Abbiamo detto registrazione DOP, origine protetta, denominazione di origine protetta stabilita dal regolamento CE, delimita l'area di produzione in 18 comuni all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio nella provincia di Napoli. I suoli vulcanici formati da materiale piroclastico delle eruzioni di Somma Vesuvio sono davvero ricchi di minerali e ben drenati. Il clima, che è caratterizzato da elevate escursioni termiche tra giorno e notte, favorisce la conservazione naturale e migliora anche la consistenza della buccia e il sapore del frutto.
1: E vediamo il disciplinare di produzione DOP, che cosa stabilisce. Ci sono delle linee guida rigorose. Prima di tutto, la coltivazione deve avvenire esclusivamente nei comuni designati, utilizzando metodi tradizionali a basso impatto. Le piante poi devono venire sostenute verticalmente fino a 80 cm di altezza. L'irrigazione dovrebbe essere minima, affidandosi principalmente alle precipitazioni naturali quando ci sono,
0: certo,
1: perché adesso
0: sono, sì.
1: Andando avanti in effetti diventa sempre più difficile. E per la conservazione del piennolo i grappoli vengono legati, come abbiamo detto prima, con fibre vegetali e sospesi in locali asciutti e ben ventilati. Il Consorzio per il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, costituito nel dicembre del 2009, include 39 aziende agricole, in prevalenza conduzione familiare, che rappresentano moderne pratiche di produzione sostenibile. E vediamo il profilo nutrizionale. Gli studi recenti dimostrano concentrazioni di licopene eccezionali che superano significativamente quelli trovati nei pomodori commerciali standard e dimostrano quindi l'eccezionale potenziale antiossidante della varietà. presentano anche notevoli concentrazioni di polifenoli. Inoltre il contenuto di acido ascorbico contribuisce significativamente alla capacità antiossidante e al valore nutrizionale dei pomodori.
0: Allora, i pomodorini del pianoro dimostrano un equilibrio minerale speciale con contenuto di zuccheri relativamente alto, un rapporto sodio-potasso molto basso, e questo indica una qualità nutrizionale superiore. Tra i 22 aminoacidi rilevati, glutammato, GABA e glutammica, rappresentano il 65% del contenuto totale di aminoacidi, e questi contribuiscono al caratteristico profilo di sapore, senti Carla, umami, che esalta le applicazioni culinarie. Il sapore umami è il sesto gusto, quello che noi sentiamo e da cui siamo attirati.

0: Quali sono quindi le pratiche agronomiche di sostenibilità? Beh, recenti ricerche dimostrano che sia i sistemi di coltivazione convenzionali che quelli biologici possono venire migliorati attraverso applicazioni di biostimolanti con dei trattamenti particolari. Il sistema tuttavia di coltivazione tradizionale è un emblema di agricoltura sostenibile poiché si basa principalmente sulla fertilità del suolo vulcanico e con un apporto irriguo limitato nelle fasi successive all'attecchimento. Questo approccio è evidente che riduce l'impatto ambientale e produce nel contempo frutti di qualità superiore con proprietà nutrizionali e funzionali migliorate.
1: E poi l'unica conserva realizzata specificatamente con pomodorini DOP del Piennolo è la passata DOP del Piennolo.
0: Non l'ho mai assaggiata.
1: Non l'hai mai trovata?
0: No.
1: Anch'io andrò a cercarla. Questa salsa è realizzata utilizzando metodi artigianali come la cottura a bagnomaria che preserva il sapore brillante e i nutrienti naturali dei pomodori. Cotti che sono raccolti a mano e completamente maturi, cotti lentamente per concentrare la loro dolcezza. E chiaramente il risultato è una passata dalla consistenza ricca e dal sapore intenso, perfetto per la pasta, la pizza e applicazioni gourmet. E consigli per
0: gli
1: noi,
0: acquisti.
1: Per
0: allora,
1: gli acquisti.
0: Cosa dobbiamo guardare?
1: Dimmi.
0: Per i pomodorini del Piennolo autentici e di alta qualità dovremmo sempre privilegiare produttori certificati DOP, come abbiamo già detto. Dovremmo verificare l'autentica provenienza attraverso la certificazione del consorzio. Insomma, è chiaro che il vero Piennolo del Vesuvio DOP richiede dei prezzi, insomma, che non sono quelli dei pomodori normali. E questo a causa dell'area di produzione limitata. E in conclusione, il nostro pomodorino del Piennolo del Vesuvio è la sintesi perfetta tra tradizione ed eccellenza nutrizionale. Abbiamo detto che sia gustato fresco oppure fai un bel sughetto o conservato secondo i metodi tradizionali, questo pomodoro riflette davvero il profondo patrimonio gastronomico della Campania e ci offre un sapore unico.
1: Bene, con questo così sensazione meravigliosa ecco, di pomodorino, non ci resta altro che ringraziare tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

0: News.
1: Edizione di Mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi. La tensione in Medio Oriente esplode, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Odeh da parte di Israele, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte colpiscono per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccano navi di Pasdaran che tentano di posizionare mine a Hormuz. Teheran nel frattempo risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma noi siamo pronti a difenderci. I membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia. Era stata attaccata la delegazione lunedì da forze militari libiche mentre era accampata a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, e tra loro ci sono due italiani fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. Di loro non si conosce più nulla da domenica. La guerra in Ucraina: le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kharkiv nel nord del paese, le forze armate ucraine hanno attaccato Sebastopoli in Crimea con droni e presumibilmente con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia. Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Così Papa Leone al termine dell'udienza generale. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti, ha sottolineato ancora il pontefice. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, settimana di orientamento al liceo Legnani. Cislago, collegamento stazione scuola media. Accogliate, giochi preziosi diventa cinese? E a Saronno, affamati di idee. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e Samira Zanardi, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Si svolgono dal 25 maggio al 4 giugno le giornate dell'orientamento al liceo Legnani di Saronno. Le quinte hanno vissuto l'esperienza inizio anno e ora sono impegnate a preparare l'esame di maturità. Le classi terze sono impegnate in stage all'estero e molti gli enti che hanno offerto la loro disponibilità ad ospitare i ragazzi in queste 30 ore di esperienza in orario curricolare in vista delle scelte future. Tra gli enti che sono in collaborazione vi è il Comune di Saronno, Radio Orizzonti, altri enti e paesi limitrofi. Gli alunni del Legnani svolgono ogni anno nel triennio un percorso di orientamento per facilitare la scelta post diploma attraverso diverse possibilità di scelta di attività in enti convenzionati. Le classi quarte vivranno 3 giorni presso l'Università Cattolica di Milano e non mancheranno incontri con diversi ITS del territorio o con personalità differenti, quali psicologo e presidente del Teatro Giuditta Pasta, esperti di comunicazione e di marketing. A Cislago proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione nell'era dell'ex IAL all'intersezione tra via Cesare Battisti e via 24 Maggio. L'intervento, situato in un punto nevralgico della Varesina, mira a completare la sistemazione di un tratto rimasto incompiuto dopo la realizzazione della rotatoria. In questi giorni il cantiere ha segnato un passo importante con la stesura della nuova segnaletica orizzontale e l'integrazione di quella verticale. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza della circolazione, in particolare per i pedoni, tra cui numerosi studenti e pendolari, e per i residenti, proprio nell'ambito di un piano volto a innalzare la qualità urbana. Accogliate, la crisi di giochi preziosi. L'ex presidente del FIBC Saron, fondatore dell'Impero dei Giocattoli, potrebbe presto uscire di scena, cedendo l'azienda ad un gruppo orientale. Manca l'ufficialità, ma si sta parlando molto in queste ore e le tempistiche potrebbero essere brevi. Per la Giochi Preziosi, che fa base nazionale alle porte di Saronno, nella zona industriale di Cogliate, tanti anni di crescita fino a diventare una delle principali realtà europee e mondiali del settore. Poi difficoltà legate anche ai mutamenti nelle abitudini delle nuove leve, con sempre più spazio al digitale rispetto ai giochi tradizionali. La vicenda era già approdata anche al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con approfondimenti sulla situazione complessiva del gruppo e sulle linee del piano industriale, la cui presentazione era stata prevista entro l'8 giugno, anche se ora, con l'imminente ingresso dei cinesi, lo scenario potrebbe cambiare e nel caso saranno infatti i nuovi soci a definire programmazioni per il prossimo futuro.
2: Il Comune di Saronno invita la cittadinanza a partecipare a Affamati di Idee, Tutti a Tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. Per la prima volta dopo anni di chiusura, il cortile di Palazzo Visconti riaprirà al pubblico proprio in occasione di questa iniziativa dedicata alla città e ai suoi spazi. L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: riaprire uno spazio storico della città, renderlo vissuto, accessibile e condiviso. Un pomeriggio dedicato allo spazio pubblico, alla socialità, alla partecipazione civica e al rapporto tra cittadini e città. All'interno del cortile verrà allestita una lunga tavolata. I cittadini saranno invitati a partecipare ad attività di mappatura, laboratori e installazioni dedicate alla città e ai suoi spazi pubblici per raccontare la propria idea di Saronno, segnalare luoghi significativi e immaginare nuovi spazi degli spazi urbani. L'iniziativa è ideata da Cram Lab. Saronno, alle 16:30, tavola rotonda. Abitare lo spazio pubblico. Come valorizzare gli spazi urbani. Come avvicinare la città ai bisogni quotidiani. Come costruire processi di partecipazione civica. Moderano Chiara Rimoldi e Margherita Annavilla. Intervengono Terremosse, collettivo che lavora sulla rigenerazione territoriale. Intervengono anche gli architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivo nell'organizzazione di confronti pubblici sul futuro della città.
1: Cislago, spunta la truffa del falso prete che vende medagliette Santini. È questa la nuova frontiera dei raggiri in paese dove sono stati segnalati diversi tentativi. Uno è andato a segno in Vicolo Taverna, dove è stata presa di mira un'anziana che, quando si è trovata alla porta il finto sacerdote, gli ha creduto e lo ha fatto entrare. Tempo qualche minuto e il malvivente è andato via con tutti i preziosi. La voce che circola è che potrebbe essere lo stesso individuo che altrove si è spacciato per un agente immobiliare. L'amministrazione comunale si è mobilitata per mettere in guardia i cittadini, chiedendo a tutti prudenza.

0: le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Il Saronno, Federica Battignani e Samira Zanardi con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica e Samira, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno, Origgio, Farmacia Galbiati, Dottor Fantoni, Via Repubblica 14T, numero 02960008114. Cinema Silvio Pellico, film King Marrakesh, genere documentario, orario alle 19 e alle 21. Cinema Prealpi, film A cena con il dittatore, genere drammatico storico, orario 15:30.
2: A Saronno, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM 88, con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 2390123, oppure chiama lo 0296027 28.
2: Mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte.
1: Maggio, ore 21, nuovo cinema Prealpi. Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani. Introduzione e commento al film di Federico Colombo.
2: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal Liceo Musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
1: Saronno, giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22, presso Museo della Ceramica Giannetti via Carcano 9, Coffee Time, appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati.
2: Dal 29 maggio al 30 giugno, esposizione temporanea presso Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17:45.
1: Dal 29 maggio al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco, Chiesa Preposturale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15:30 alle 17.
2: Caronno Pertusella, mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 al Cineteatro di Via Adua 119, Non cadere nella rete, incontro organizzato dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri in collaborazione con la Polizia Postale e le scuole del territorio. Serata dedicata agli adulti, in particolare ai genitori e ai docenti. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 28 maggio. Alle ore 9 Teresa Santinelli in Buona Giornata. Alle ore 9.30 e 15.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli e a seguire alle ore 10.05 Antonella Colmenia ospita Eva Palmieri, nutrizionista presso l'ospedale di Saronno. Alle ore 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete, Gabriella ospita Anna Clerici di Musicalmente e Culturalmente e a seguire alle ore 11.05 in replica alle 19.40 Gabriella e Gigi ospitano Tommy Sport di Caslino al Piano. Alle ore 11.30 e 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 16.35 Il Territorio Parla a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Ospite Stefania Bianco, founder Tex Saronno, sintesi di Tex Saronno 2026.
2: Alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica. Alle ore 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Quelle che reggono tutto. Ospite Veruska Luksetic. Leadership Coach parlerà del programma Tengo, percorso nato per aiutare le donne a ritrovare spazio per se stesse.

0: T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è...
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. All'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone ha espresso stamane la sua preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto in Ucraina, ribadendo il no alla guerra che non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Sentiamo direttamente le sue parole.
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
2: Anche ieri a Castel Gandolfo il Papa ha ricordato il dramma del Libano, dove si impiegano bombe guidate dall'intelligenza artificiale, e il dramma di Gaza, dove non arrivano aiuti. Sentiamo allora che cosa ha detto rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto innanzitutto dell'enciclica appena pubblicata.
4: Oggi già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale con alcuni che lavorano in Anthropic. L'invito che è stato espresso ieri dalle due parti penso che sia molto importante: continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello per la pace.
5: La flottiglia, visto gli attivisti come sono stati trattati,
4: sì.
5: Manettati, bendati, si è superata una linea rossa. Lei che cosa ha provato?
4: Ma lì bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Nella catechesi di stamani, dedicata alla Sacra Liturgia, Prevost ha invece invitato a non contrapporre tradizione e progresso, ricordando che mutamenti radicati nell'autentica tradizione sono avvenuti costantemente lungo i secoli, al fine di consentire ai fedeli una fruttuosa partecipazione, e che per il bene di tutta la Chiesa ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale per evitare il disorientamento dei fedeli. Sentite.
3: Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace di influire su di esse e addirittura di trasformarle. La liturgia è stata così, per secoli, un motore di evangelizzazione. Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica, cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti. Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Il Magistero conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. Il progresso evocato dalla Costituzione conciliare non compromette affatto la comunione ecclesiale, intende piuttosto confermarla e favorirla. Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.
2: Le guerre, le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace sono stati al centro dell'udienza al presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Nel corso dei colloqui cordiali, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, è stato espresso compiacimento per l'imminente viaggio apostolico del pontefice in Spagna, segno delle buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Spagna. E a proposito di guerre, la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Marvelli delle Diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro, ha promosso un interessante seminario dal titolo significativo di Disinnescare la bomba. Si può ancora usare la Bibbia per giustificare la guerra? Seminario che si concluderà domani. Abbiamo chiesto al coordinatore, Don Maurizio Marcheselli, in che cosa è consistito il percorso e che cosa c'è in programma domani, quando si prevede appunto una chiusura, direi in grande stile.
6: Il percorso è stato pensato come un'offerta per gli studenti della licenza in teologia, ma aperto a un pubblico il più vasto possibile, perché il tema è risultato di estremo interesse. Ogni volta che abbiamo provato a fare un sondaggio abbiamo avuto una risposta di attenzione molto alta. Quindi abbiamo avuto un numero di iscritti direi piuttosto elevato, 120 persone iscritte, in parte hanno seguito in presenza, in parte online. Il percorso era articolato in 4 moduli e la preoccupazione era quella di prendere lo spunto dalla situazione attuale, soprattutto quella che si è generata in Medio Oriente, per una riflessione però di ampio respiro. Non abbiamo noi come facoltà teologica le attrezzature per una riflessione geopolitica, quindi noi abbiamo voluto offrire spunti di riflessione in merito a qualche cosa che ci è di competenza, cioè come si legge la Bibbia? Si può ancora oggi usarla per giustificare azioni violente, per giustificare la guerra? E abbiamo provato di rispondere in 4 moduli. Il primo era di tipo storico. Abbiamo voluto fare i conti con la nostra storia, la storia di cristiani, la storia della Chiesa Cattolica Latina, la Chiesa d'Occidente, quindi abbiamo affrontato la questione delle crociate e di come è stata usata la Bibbia in quel contesto. Poi abbiamo fatto un secondo modulo per mettere a fuoco l'importanza di un approccio storico alla scrittura, perché questo aiuta a ridimensionare il contenuto di certi testi o a meglio comprenderlo, e specificamente quelli relativi alla guerra santa, cosiddetta, la guerra del Signore. E su questo abbiamo proposto delle riflessioni che sono di per sé aconfessionali, o meglio interconfessionali, sono accettabili da credenti e non credenti, da confessioni credenti diverse. Quindi un po' l'importanza di avere una consapevolezza di come la Bibbia è nata, dei contesti in cui sono stati scritti vari libri, dei generi letterari che si adottano, e poi siamo passati a come un cristiano legge la Bibbia, e specificamente appunto come un cristiano si rapporta a certe pagine che sembrerebbero prestare facilmente il fianco alla giustificazione della guerra. e abbiamo messo a fuoco allora appunto che cosa significa una ermeneutica cristiana delle scritture, soffermandoci così su alcuni principi di fondo che di fatto risalgono soprattutto alla Dei Verbum, ma poi anche a importanti documenti della Chiesa Cattolica usciti nel postconcilio. Ci è parso di fondamentale importanza la mettere a fuoco come la autocoscienza del soggetto che legge la Bibbia condiziona enormemente l'interpretazione dei testi. Quando la Chiesa smette di pensarsi in modo consapevole e lucido come la Chiesa di Gesù, cioè la famiglia del Messia, e in qualche modo torna a immedesimarsi nell'Israele dell'Antico Testamento, beh, qui può succedere di tutto. Infine abbiamo voluto dare voce a un dato di fatto importantissimo, che è questo, che il mondo ebraico è un mondo molto variegato e al suo interno, nel corso della storia, ma anche nella contemporaneità, esistono ermeneutiche bibliche differenti. Se noi assistiamo da parte di alcuni personaggi di cui i media ci parlano a un certo uso della Bibbia appunto per giustificare la guerra, la violenza, non dobbiamo dimenticare che ci sono all'interno di Israele posizioni anche molto, molto, molto diverse, ci sono letture dissonanti, così le abbiamo chiamate, e abbiamo voluto dare voce a queste letture dissonanti che mostrano come attorno ad alcune grandi pagine della Bibbia, alcuni grandi temi della Bibbia, e gli ebrei stessi non hanno la medesima posizione, e quindi che bisogna valorizzare, far emergere, ricordare, parlare anche di quelli che si rifanno alla Bibbia in un modo appunto di tutt'altro genere. I temi grossi erano, potete immaginarlo, appunto il tema terra e guerra, il tema della elezione di Israele, il tema dei diversi messianismi in Israele. E per venire all'altro aspetto della sua domanda, ecco, quest'ultimo è esattamente anche l'argomento che chiuderà il nostro percorso. L'ultimo giorno di lezione avrà un appuntamento doppio, pomeridiano e poi serale. Nel pomeriggio appunto affronteremo questa questione, la diversità dei messianismi all'epoca di Gesù. E la sera invece torneremo sulla questione della terra, guerra, Israele e le genti. Ascolteremo, questa è un po' la peculiarità della giornata conclusiva, un professore della Università Ebraica di Gerusalemme, Israel Knoll, che ha studiato molto appunto soprattutto la questione del messianismo, ma che poi parlerà anche dei testi del Deuteronomio su questo grosso tema, insomma, l'uso della guerra in rapporto al possesso della terra. Accanto a lui avremo un professore della Gregoriana, Massimo Gargiulo, e una professoressa dell'Urbaniana, la Donatella Scaiola. Queste sono le voci con cui arriverà a conclusione il nostro percorso.
2: Ringraziamo Don Marcheselli e da Bologna ci spostiamo a Castel Volturno, dove prosegue la mobilitazione contro la costruzione del CPR previsto dal governo. Sabato prossimo, 30 maggio, ci sarà il grande incontro pubblico convocato presso il Centro Fernandez dal vescovo di Capua e Caserta Pietro Lagnese. Incontro che vede una vasta alleanza di diocesi, sindacato, ONG e associazioni del territorio. In vista di quell'appuntamento, ieri sera presso il Centro Comunitario San Daniele Comboni c'è stata anche la presentazione del rapporto di monitoraggio sui CPR del tavolo asilo e migrazione. Per parlare di tutto questo diamo il benvenuto a padre Filippo Ivardi, missionario della comunità comboniana di Castel Volturno.
7: Sì, buongiorno a voi.
2: Padre Filippo, voi state continuando a mobilitarvi, a dire no al CPR a Castel Volturno. Io innanzitutto volevo chiederti se ci spieghi, noi qui a Chiesa Comunità ne abbiamo già parlato, ma torniamo a spiegare perché preoccupa tanto l'idea di un CPR a Castel Volturno, qual è la contrarietà?
7: Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie che parliamo di queste cose tante volte sconosciute. Il nostro qui a Castel Volturno, il nostro come comboniani, come associazioni, come rete Castel Volturno solidale e società civile, è un netto e chiaro no a queste strutture che sono considerate come istituzioni totali, come i manicomi di un tempo, e che vanno assolutamente chiuse perché ledono la dignità delle persone. Se ne vuole costruire uno 1 a Castelvolturno. Ricordiamo che con il decreto Cutro del 2023 il governo, invece di pensare alle vittime di questa strage, alle inadempienze anche dei soccorsi, con oltre 90 vittime e altri dispersi, restrinse ancora di più un po' quelli che sono i gangli, ecco, contro l'immigrazione. E una delle manovre, sempre ideologiche, sempre di propaganda, era quella di moltiplicare, raddoppiare i CPR in Italia, che erano già 10 e se ne vogliono portare uno in ogni regione, uno è stato portato addirittura in Albania. Si tratta di strutture che ebbero il loro inizio nel 1998, quando venne introdotta in Italia un po' quella che è stata chiamata la detenzione amministrativa, cioè fratelli e sorelle migranti che non hanno i documenti in regola, magari sono scaduti, magari non ce li hanno ancora, hanno un foglio di via, cioè di espulsione, e passano un tempo in queste strutture che all'inizio erano centri per il rimpatrio temporanei, poi con il tempo sono diventati appunto questi centri per il rimpatrio, dove il tempo passato dentro era inizialmente per un massimo di 30 giorni, era stato portato a 45, oggi è stato portato ad un massimo di 18 mesi. I nostri fratelli e sorelle migranti in queste strutture in Italia vivono in situazioni di grande degrado, sia per le condizioni igieniche, condizioni di alimentazione, spesso non hanno contatto con i loro avvocati, spesso non hanno possibilità di usare i loro telefoni, ecco, quindi abbiamo casi di suicidi, abbiamo casi di morti sospette all'interno, l'ultimo Simo Said, cittadino del Mali, è morto nel CPR di Bari nel febbraio scorso. Di fronte a questo degrado, di fronte anche all'opacità del poter avere informazioni su questi luoghi, di fronte al fatto della loro completa inefficacia, perché poi siamo veramente meno della metà viene rimpatriato, in modo particolare c'è un accordo con la Tunisia e quindi ecco, questo è facilitato il rimpatrio per i cittadini tunisini, ma il resto è molto costoso, è molto difficile, ci vogliono accordi bilaterali, quindi facciamo soffrire questi fratelli, queste sorelle, che basta che non abbiano un documento in regola, magari sono qui sul territorio italiano, lavorano già da anni, eccetera, e sappiamo che la nostra macchina burocratica produce tante irregolarità. Basta che uno perda un lavoro, non abbia più un contratto, è facile ritrovarsi senza documenti e finire in queste strutture dove appunto c'è una completa inefficacia del risultato, no? Perché i rimpatri sono molto pochi e poi anche tanti numeri sono bassissimi rispetto ai cittadini considerati irregolari dalle statistiche più veritiere, che in Italia dovrebbero aggirarsi attorno ai 400.000. Per noi missionari comboniani, per il nostro impegno qui a Castelvolturno, nessuno è irregolare, diciamo un no chiaro e netto a queste strutture, a questi lager, ma diciamo un sì, con il lavoro di ogni giorno, il sudore di ogni giorno, ad una Castelvolturno solidale, laboratorio di umanità, con il nostro doposcuola qui a Destravolturno, nella parrocchia di Pesco Pagano, dove facciamo un cammino italiani e migranti insieme, con la nostra scuola d'italiano, insieme a tante altre associazioni del territorio. Ecco, noi crediamo in un'altra possibilità di vita, ecco, che sia quella che Antonino Bello chiamava la convivialità delle differenze, ecco, in un'Italia che è già plurale, ecco, e che da multiculturale deve diventare interculturale per valorizzare le ricchezze. Ieri sera abbiamo avuto questo incontro molto importante, molto bello, di presentazione del rapporto sul monitoraggio nei CPR, nei 10 CPR in Italia, che ha portato avanti il TAI, il Tavolo Asilo e Immigrazione. Abbiamo avuto con noi il giurista Gianfranco Schiavone, Rita Coco della rete Comuni Solidali e Emanuele Longo dei medici di Emergency, che sono entrati in queste strutture e hanno raccontato veramente che cosa hanno incontrato. Quindi il nostro lavoro è un no, ma è un coscientizzare la popolazione per far capire questo no, per far capire che tipi di strutture sono e che non ci vogliono né a Castelvolturno e né in nessun'altra parte d'Italia e d'Europa.
2: Ringraziamo Padre Filippo Ivardi e in chiusura diamo una notizia dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso fino a domani in Vaticano. L'Assemblea ha eletto ieri pomeriggio il vicepresidente per l'area nord, si tratta di Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova, eletti anche i membri del Consiglio per gli Affari Economici, Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Fabio Dalcina, arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e Monsignor Mauro Parmigiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina. Rinnovati anche i presidenti delle 12 commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio permanente per il prossimo quinquennio. Per oggi abbiamo concluso, ringrazio Lorenzo Sada in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
1: Chiesa e comunità.
8: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
8: In Blu 2000, news.
9: Medio Oriente, raid di Israele sulle strutture di Hezbollah in Libano, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, ucciso a Gaza dell'IDF Mohamed Ahodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. La guerra in Ucraina, la preoccupazione, la vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi recenti di Papa Leone è stata espressa al termine dell'udienza generale. La guerra, ha detto il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Ondata di calore in Europa.

0: Europa, vittime in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo, domani AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohamed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
1: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita il territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. È in corso scontri diretti con Hezbollah, che lancia micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatie. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando è iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatia in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro i siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Antonella Mitola.
2: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: E ora la guerra in Ucraina. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kherniv, nel nord del paese. Non si registrano vittime. Le forze armate ucraine, d'altro canto, hanno attaccato Sebastopol in Crimea con droni e presumibilmente anche con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Anche qui non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio del 2027 le sanzioni alla Russia. E preoccupazione e vicinanza a quanti soffrono in Ucraina a causa degli attacchi recenti è stata espressa al termine dell'udienza generale da Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
3: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
4: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
3: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
3: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
4: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
3: Da Roma, Rita Salerno.
0: Lasciamo gli esteri, apriamo la pagina politica italiana, torna sul tavolo con il voto di domenica scorsa il dibattito sulla nuova legge elettorale. Da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bistecchiere d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni, nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Alla Camera da oggi uno scranno sarà dedicato a Giacomo Matteotti, che il 30 maggio del 1924 pronunciò lo storico discorso contro il fascismo e gli sarebbe costato la vita. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto. Ad ora la cronaca. Milano violenta. Ieri sera nella stazione ferroviaria di Milano Certosa un 22enne è stato accoltellato durante una rissa ed è morto poche ore dopo in ospedale. Andrea Domaschio.
6: La vittima dell'aggressione fatale si chiamava Gianluca Ibarra Silveira, nato in Italia 22 anni fa da una famiglia originaria dell'Ecuador. Trasportato d'urgenza all'ospedale milanese Fate Bene Fratelli, il giovane è deceduto intorno alle 2 della notte scorsa per arresto cardiocircolatorio dovuto alle gravi ferite da arma da taglio riportate. La rissa mortale sarebbe scoppiata nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22, ignoti per ora i motivi. Insieme al giovane c'erano i suoi fratelli quando è stato accerchiato dal branco. Uno di loro è stato portato all'ospedale Sacco in codice verde, con leggera abrasione alla mano e alla gamba destra. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, gli autori dell'aggressione sarebbero fuggiti su un treno in partenza per Treviglio. Le indagini per individuarli e arrestarli sono in pieno svolgimento. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Grande ondata di calore su tutta l'Europa. Vittime si registrano in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi. Domani AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Monica Di Loreto.
7: L'Europa è nella morsa di un anticiclone subtropicale che sta riscrivendo le mappe del caldo. Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, ovunque, temperature record. In Francia oltre 350 stazioni meteo hanno superato i massimi di maggio e il governo conferma 7 morti legate alla calura. Nel Regno Unito, nel maggio più caldo di sempre, salgono a 6 le vittime annegate mentre cercavano refrigerio. La stessa cupola di calore investe l'Italia, dove il caldo è arrivato con settimane di anticipo. Temperature percepite fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Roma e Torino, e da domani scatta il primo livello di emergenza. 4 città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, con rischio per tutta la popolazione. Già oggi sono 12 le città in arancione, che diventeranno 14 domani con Milano e Verona. Un anticipo d'estate che prefigura una stagione lunga, torrida e segnata da ondate di calore sempre più precoci. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Recupero oggi in borsa del titolo Ferrari dopo il tonfo di ieri. Giuseppe Caporaso.
8: La Ferrari spiazza il mercato con luce, la prima vettura elettrica 100% della casa di Maranello. Analisti e appassionati si dividono sul nuovo modello. La silhouette della vettura ha una forma simile ad una conchiglia, la velocità massima raggiunge i 310 km/h e prevede un'autonomia superiore ai 530 km. L'auto è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota. Fa discutere però il prezzo di luce, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra dell'attuale modello più costoso, la Ferrari Testarossa, che quota 460.000 euro. Ieri la risposta del mercato azionario è stata negativa, con un crollo dell'8% per il cavallino. Oggi la ripresa a Piazza Affari con il più 2%. Severo il giudizio dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che parla del rischio della distruzione di un mito. Replica della casa di Maranello: con John Elkann rafforziamo quella tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Vino, in una fase cruciale per il futuro del settore vitivinicolo, la sostenibilità si sposta inevitabilmente dal piano della narrazione sempre più verso quello della responsabilità verificabile. È il messaggio al centro del dibattito Comunicare la sostenibilità del vino, tempo di chiarezza, promosso da Equalitas insieme a Legambiente Federbio, tenuto durante Vinitaly. L'incontro nasce dall'esigenza di fornire alle imprese vitivinicole strumenti concreti per comunicare al meglio i green claim in etichetta alla luce delle nuove norme europee. Un momento di riflessione sinergico che ha proposto le esperienze delle tre organizzazioni promotrici ed è stato arricchito dalle testimonianze di importanti attori della comunicazione assieme ad alcune cantine italiane certificate biologiche e sostenibili. Guardando al panorama globale, oggi si contano oltre 80 standard di sostenibilità del vino, tuttavia la maggior parte di questi copre solo parzialmente gli impatti ambientali, sociali ed economici. Solo alcuni dispongono di un marchio di qualità registrato e raramente provvedono a sistemi strutturati e puntuali di verifica. In questo contesto, dove il rischio di comunicazioni fuorvianti, se non apertamente ingannevoli, è sempre più elevato, per questo Equalitas, Federbio e Legambiente hanno posto al centro dei loro protocolli d'intesa di promuovere le migliori politiche di comunicazione volte a contrastare attivamente diverse criticità, non ultima il fenomeno del greenwashing. A rafforzare questo scenario interviene inoltre la direttiva dell'Unione Europea 2024/85, già in vigore, che vieta l'utilizzo di claim ambientali generici da parte delle cantine se non supportati da evidenze verificabili, comprendendo sia i più gettonati naturale, green o eco-friendly, fino a tutti i testi, le immagini e i simboli che rimandano alla sostenibilità. Un cambio di paradigma netto che nasce da un'indagine della Commissione Europea che ha rivelato come oltre il 53% dei claim ambientali esaminati sul mercato fossero vaghi e il 40% privi di riscontro verificabile, posizionando il settore dell'agroalimentare al secondo posto per numero di episodi di greenwashing a livello globale. Da un lato c'è quindi la pressione del mercato che spinge le aziende a dichiarare la propria attività ambientale ed etica, dall'altro il quadro normativo europeo sempre più stringente mentre cresce la richiesta di garanzie e affidabilità da parte dei consumatori. Il biologico rappresenta il primo sistema di sostenibilità certificato in campo agricolo e alimentare, normato a livello europeo ormai da 35 anni. Nel corso dell'incontro esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si sono confrontati su rischi e opportunità.
0: Le parole della sostenibilità.

0: musica c'è, Madonna Santa.
1: Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

0: Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, buongiorno. Come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni di italiani che devono fare questa dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi?
3: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730. Perché, come diceva lei, prima viene presentato il modello 730, prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno, con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere nelle nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
2: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazioni dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
3: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione. Perché vedete, la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità. Qualche volta, non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
2: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno? Sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
3: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti appena hanno scaricato le prime CU. Abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti, entro i tempi diciamo stabiliti, prima ancora che la precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale, e quindi dico, per loro dico, veniva un problema. Il problema era quello quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori. Per cui, ottenuto questo risultato, che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti, diciamo, a riportare correttamente la CU di quei lavoratori. Così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a far correggere all'INPS altre 270.000 CU, perché avevano sbagliato con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 un reddito e quindi avevano presentato la dichiarazione dei redditi, gli eredi, e lì ci sono state degli errori perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
2: Questi sono stati gli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
3: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare, addirittura la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui, diciamo, rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
2: Ecco, Presidente, insomma, i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non solo nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale, c'è tutto un lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
3: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati, perché diciamo c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno, questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
2: Un'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
3: C'è spazio sicuramente per tutti, su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco, che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini. Per cui noi diciamo sempre, rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri, gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzioni, quindi io credo che semplice, questa sia la ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
2: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, presidente del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Noi ci prendiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità, quali quelle principali? Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto è importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF, Giovanni Angileri, nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale del CAF della Ville. Benvenuta, dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante a suo giudizio in questa dichiarazione dei redditi 2020?
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli, o meglio è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS, però questo assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però la cosa molto interessante è che è vero che io non posso più usufruire delle detrazioni per il figlio a carico se ho un figlio, supponiamo, di 31 anni, di 32 anni, però se è fiscalmente a carico, cioè se ha un limite reddituale pari a 2.841, io genitore posso portarmi in detrazione le eventuali spese che io sostengo per mio figlio, che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie oppure le tasse universitarie oppure la locazione per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura per che mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle. Insomma,
2: certo, allora, diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli comprese tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni, e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per tre. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione, e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo per una platea un po' più anziana.
2: Guardi, l'abbonamento dei mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente. Quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso. Perché?
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese, e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico, quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio, perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini, che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti, quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di comunque arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini, lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente. E poi, quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato, oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché diciamo noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere, e il CAF, poiché appone il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
2: Allora, per quanto riguarda l'auto, è chiaro che quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto, perché è quella, diciamo, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare. Quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura, e può farlo ogni 4 anni, quindi ha una serie di agevolazione, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per la tua vettura.
1: Grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale CAF della UIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione, e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il nuovo appello di Papa Leone per l'Ucraina stamane in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Sono preoccupato per la guerra, ha detto, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti contro i civili. A Roma i lavori dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso, la conferenza stampa con il Cardinale Presidente Matteo Zuppi, con i temi trattati nell'assise dei Vescovi domani mattina intorno alle 10.45 e in chiusura dei lavori anche l'incontro con Papa Leone. Il ministro della difesa di Israele Katz ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Odeh, è stato ucciso nell'attacco che è stato lanciato ieri a Gaza. Il ministro è tornato anche sull'argomento dell'immigrazione volontaria dalla striscia e anche del piano di emigrazione che sarà attuato nei tempi, ha detto, e nei modi appropriati. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani intanto si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane nella città di Zaavatar, situata a nord del fiume Litani, al margine della cosiddetta linea gialla imposta dallo Stato ebraico nel sud del Libano. Sei componenti della delegazione italiana

della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati e sono giunti oggi dalla Libia a Roma via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche. La Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, operazione che sarebbe stata disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito dell'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga ancora la stessa Corte. È morto durante la notte il 22enne di origini ecuadoriane, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero scappati con un treno diretto a Treviglio. Ancora una morte sul lavoro, un operaio 35enne originario dell'Ucraina, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri. La notizia però si è appresa soltanto oggi in Contrada Gravilla, in territorio di Francofonte nel Siracusano. L'uomo, per cause da accertare, è stato schiacciato da un pallet contenente i pannelli fotovoltaici. Torniamo alle 15.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E oggi con un giorno d'anticipo rispetto alla solita tabella di marcia, ci piace ogni tanto spiazzarvi con le giornate, quindi di solito parliamo nella giornata di mercoledì di libri e cinema, ma oggi anticipiamo la nostra classifica, quella ufficiale di Blue 2000 con la chart che ci riguarda, quindi con i più programmati dell'ultima settimana, anche le canzoni che sono in nuova entrata, ce ne sono veramente tante oggi, sono ben 5 le new entry, tutte da ascoltare, le ascolteremo praticamente tutte, grazie al nostro Lorenzo Sada che è in regia, che ci accompagna fino alle 15, anche tutti voi con i vostri messaggi. Vi ricordo il nostro contatto diretto che è diretta@radiumblu.it, anche per commentare tutti i vostri brani del momento, quelli che amate di più e che inevitabilmente poi vanno a comporre il mosaico, il puzzle che vi raccontiamo tutte le settimane con la chart ufficiale di Blu 2000 radio, che ascoltate attraverso il DAB, canale digitale terrestre 728, e poi naturalmente l'abbiamo già citata prima ampiamente, la nostra app Play 2000. Alla numero 20 c'è Bungaro in discesa con Brizza Morena. Numero 19 invece la prima new entry della settimana si intitola Amore è, il nuovo singolo di Elisa che è stato prima testato per tutti i suoi fan che hanno decisamente approvato. Nuova entrata alla 19.

I più attenti alla nostra musica, quella delle classifiche, sapranno che è uscita la chart con uno dei duetti del momento, ovvero quello insieme a Blanco, ovvero Ricordi. Elisa è ritornata alla numero 19, New Entry, con questa sua nuova hit per l'estate dal titolo Amore, è prodotta e si sente benissimo lo zampino di Dardust. Andiamo alla numero 18, un'altra canzone che abbiamo incontrato anche nella chart Italia questa settimana, parla di un sentimento che può essere anche amaro, un po' come l'aranciata. La canzone di Fra Quintale alla 19.

Fra Quintale, anche lui nuova entrata nella classifica ufficiale di In Blue 2000, quella che state ascoltando in questo pomeriggio di mercoledì insieme fino alle 15, aranciata, new entry alla numero 18. Alla numero 17 perde quota il nuovo singolo di Sambr dal titolo Potential, che scende di parecchie posizioni rispetto a settimana scorsa. Saliamo alla numero 16, anche questa è una canzone che va molto a livello internazionale, soprattutto in America, ma anche nella chart degli internazionali in Italia, che vi abbiamo raccontato proprio nella giornata di ieri. Parliamo del nuovo singolo di Justin Bieber, si intitola Daisies, new entry anche questa alla numero 16 nella chart ufficiale di In Blue 2000.

E un po' come le note a margine dei libri, ci sono anche le note a margine della classifica by il nostro Lorenzo Sada, che è in regia, che mi ha comunicato che i suoni strani ma molto potenti e belli di questa chitarra sono opera della collaborazione di Justin Bieber, ovviamente, che è il titolare della canzone, ovvero Daisies, insieme al chitarrista McGee, che pare essere uno dei più talentuosi e bravi in giro per il mondo, quindi non l'ultimo arrivato sicuramente. Daisies, nuova entrata alla numero 16, Justin Bieber, un'altra new entry, la incontriamo subito sul nostro cammino musicale di oggi. Alla numero 15, nuova entrata per Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

Amigo Drop Dead, new entry al numero 15, classifica dei più programmati qui su Blu 2000. Adesso ci riporta in Italia alla numero 14, dove è in salita il nuovo singolo di Fulminacci. E diciamo che, superato il giro di boa del decimo anno, parliamo di una rassegna dove lui sarà protagonista, da sempre a casa all'interno del parco della Certosa di Collegno. Siamo nel torinese, nel cortile della lavanderia a vapore, che sta per diciamo festeggiare l'undicesima candelina come cartellone più ricco dell'anno, composto dalla cifra record di 20 serate. E parliamo del Flowers Festival, che si terrà dal 25 giugno prossimo fino al 17 luglio, per non parlare anche della line-up che propone ogni sera un'antologia in cui praticamente ogni artista porterà sul palco un punto di vista differente sul tempo che viviamo. Tante le attese, compresi i sold out già registrati da settimane. Confermata la presenza, appunto, dicevamo, di Fulminacci, che tra poco ascolteremo, poi ci sarà anche la Nigna, tantissimi altri protagonisti, tra cui il fenomeno Tony Pitoni, che ha portato a bissare la sua data il 17 luglio, perché la prima era già tutta esaurita per un gran finale di festival. E l'edizione, secondo gli organizzatori, conferma la vocazione di questo progetto, cioè coniugare la qualità artistica, l'attenzione anche ai nuovi linguaggi musicali, l'inclusione e la valorizzazione del territorio. Ed è un festival che è capace anche di raccontare il presente della musica italiana contemporanea dentro questo spazio simbolico di trasformazione culturale e sociale. Tutto questo è il Flowers Festival, che accompagnerà l'estate appunto a Collegno. Ce ne sono tanti di appuntamenti in giro con i festival, e poi li snoccioleremo tutti anche all'interno delle classifiche di Blu 2000. Alla 14, già citato prima, Fulminacci in salita con Maledetto Me.

detto me, la canzone nuova di Fulminacci sale questa settimana alla numero 14 nella nostra classifica, quella di Blue 2000. Alla numero 13 scende rispetto a 7 giorni fa decisamente a Risky Toll, la ballata romantica di Bruno Mars. In 12esima posizione, in discesa anche un altro duetto, Baci Piano di MR Comi. Saliamo alla numero 11 dove salgono Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese.

Beh, sono state ribattezzate il trio del sud, Serena Brancale, Levante, Delia con Il Mio Paese, in discesa alla numero 11 rispetto a 7 giorni fa nella chart di Blu 2000. Siamo ufficialmente in top 10, dove troviamo una posizione stabile alla numero 10, occupata da Taylor Swift. Questa è Elizabeth Taylor.

La nuova canzone di Taylor Swift, dedicata evidentemente a un simbolo anche del suo immaginario cinematografico, che l'ha ispirata anche per il suo ultimo album The Life of Showgirl, ovvero Elizabeth Taylor, la diva dagli occhi viola. E alla numero 10 la canzone in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. Andiamo alla numero 9, dove sale il sound inconfondibile dei grandi inossidabili Rolling Stones, che sembrano aver mostrato soprattutto nella realizzazione dell'ultimo originalissimo video una delle possibili strade più intelligenti dell'intelligenza, ovvero quella artificiale, e anche moderne per utilizzare appunto la AI senza perdere l'identità, lo stile e l'umanità, ma per sfruttarla a proprio vantaggio. E questo videoclip, ed è sicuramente il più originale di questo periodo, andatelo a vedere se non l'avete ancora fatto, In the Stars, singolo estratto dal nuovo album. Mick Jagger e compagni hanno scelto di affidarsi alla tecnologia di una società specializzata in effetti digitali e tecniche avanzate di de-aging, cioè il ringiovanimento digitale. L'obiettivo non era creare una band artificiale oppure generare musica tramite algoritmi vari, ma utilizzare proprio la tecnologia come supporto creativo, ringiovanendo digitalmente tutti i componenti dei Rolling Stones e i membri del gruppo, costruendo questa estetica visiva che è capace anche di dialogare, diciamo, con il passato e anche il presente della band. Quindi The Rolling Stones hanno realizzato un vero capolavoro, e dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista del visual, direttamente dall'ultimo album Flying Tongues. Questa è una canzone che sale rispetto a 7 giorni fa di molte posizioni, e la ritroviamo da ex nuova entrata direttamente alla numero 9 oggi. Si intitola In the Stars e questa è la classifica ufficiale di Blue 2000 in questo pomeriggio di mercoledì insieme. Vi ricordo anche la nostra mail, scriveteci anche per dirci qual è la vostra canzone preferita.

Il concetto è chiaro, volano verso le stelle con il nuovo album e anche la nuova canzone dei Rolling Stones con In The Stars in salita. Questa settimana la numero 9 e ci siamo anche con la più alta nuova entrata della settimana, la incontriamo alla numero 8, decisamente alti, altissimi per una nuova entrata rispetto a tante altre canzoni che sono passate per questa classifica, e tra i più programmati entrano di diritto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, sono usciti con questa canzone molto particolare, Sorry, Scusa, Lo Siento.

che vediamo un grande successo per questa canzone durante l'estate, dei Pinguini Tattici Nucleari, nuova entrata, la più alta, il numero 8 con Sorry, scusa, lo sento. Andiamo alla numero 7, dove salgono anche i Maroon 5, quella nuova, si intitola Heroin, l'ascoltiamo qui su Inblu 2000.

un tour anche per loro in giro per il mondo, e solitamente, come accade in questo periodo pre-estivo, escono con un nuovo singolo. Lo hanno fatto anche loro in Maroon 5 con Erin in salita, numero 7 nella chart di Blue 2000, numero 6 Harry Styles, American Girls in discesa, alla numero 5 scende Alex Warren con Fever Dream, alla 4 sale Summer Funk di Francesco Gabbani.

Si avvicina al podio Francesco Gabbani con Summer Funk in salita alla 4. Numero 3 scende Saif questa settimana rispetto a 7 giorni fa. Lo abbiamo incontrato alla numero 2 proprio nella precedente chart di Blue 2000. È segno che c'è un cambiamento anche al vertice con i protagonisti che insomma erano 7 giorni fa alla vetta e che adesso sono scesi. Saif con Buona Domenica alla numero 3.

Da una posizione safe con Buona Domenica scende dalla 2 alla 3 questa settimana nella chart di Blue 2000, perdono la vetta anche Sam Fender e Olivia Dean. Proprio di lei parliamo, perché è stata protagonista del suo unico concerto, unica tappa italiana a Roffiera proprio lo scorso weekend. Tantissime le persone, soprattutto stranieri, che hanno apprezzato quella che viene definita ormai una ragazza vintage che sta facendo sognare mezzo mondo, insieme alle colleghe inglesi Ray e Sienna Spyro. Fa parte di questo trio che sta riportando in cima alle classifiche, diciamo, un pop più classico, tanto che qualcuno la accosta anche per quanto riguarda, diciamo, alcune scelte stilistiche anche alla fine degli anni 70 a Diana Ross. E parliamo anche della parte visiva, molto importante, che rispecchia anche il mood di questa ragazza, cioè sul palco dei petali rosa giganti che hanno avvolto la scenografia, e ovviamente tutto quello che poi anche sono le sue canzoni, quelle che hanno raggiunto il grande successo anche grazie all'assegnazione del Grammy Awards come migliore rivelazione dell'anno. E ci sono anche questi duetti nel frattempo che ha realizzato, uno tra questi quello con Sam Fender, che rimane comunque una delle canzoni più programmate qui su Blue 2000, e perde la vetta questa settimana. La canzone si intitola Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean, alla 2.

occupavano la prima posizione fino a 7 giorni fa. Questa è la classifica ufficiale dei più programmati qui su In Blue 2000. Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In scendono al numero 2. C'è una nuova numero 1 questa settimana. È una favola da favela, potremmo chiamarla così, ovvero il nuovo singolo di Gaia raggiunge la vetta con Bossa Nostra.

La nuova deliziosa canzone di Gaia, Bossa Nostra, raggiunge la vetta della chart di Blu 2000 questa settimana. Tra l'altro, canzone scritta dalla cantante italo-brasiliana insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che abbiamo incontrato alla posizione numero 8 in nuova entrata, la più alta, con la loro Sorry, scusa, lo sento, ma altre 4 nuove entrate hanno accompagnato il nostro percorso musicale di oggi. Elisa con Amore e poi anche Fragmentale con Aranciata, Justin Bieber con Daisy e Drop Dead, la nuova canzone di Olivia Rodrigo. Vi ricordo l'appuntamento con le classifiche tutti i giorni fino alle 15, dalle 14 ovviamente anche domani, quindi restate con noi, e poi naturalmente il percorso del weekend che ci porterà a scoprire in un'ora bella piena tutto quello che vi abbiamo raccontato e vi raccontiamo durante l'arco della settimana le classifiche.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, il transito nello stretto di Hormuz è ancora vietato alle navi appartenenti a paesi ostili, sottolinea una nota delle guardie rivoluzionarie iraniane. Sui mercati però resta la speranza per un accordo. Poco fa il petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, umiliati, è preoccupante se sono poi le istituzioni, è ancora più preoccupante. Così il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, ha definito le violenze e i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. La conferenza stampa oggi, poco dopo le 13, nell'atrio dell'aula Paolo VI, mentre è in corso l'assemblea generale della CEI che domani si chiuderà con l'incontro con Papa Leone. E l'udienza del pontefice questa mattina, la preoccupazione per le vittime civili nel conflitto ucraino.
2: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
2: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
3: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
3: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Stamane gli agenti della Guardia Civile sono nella sede centrale di Madrid del Partito Socialista Spagnolo alla ricerca di prove su presunti finanziamenti illeciti ricevuti dal partito del primo ministro Sanchez, che questa mattina era in Vaticano per incontrare Papa Leone. Il premier spagnolo ha commentato: se ci sono irregolarità interverremo in modo severo, escluso comunque il voto anticipato. È morto durante la notte il 22enne di origine

origini ecuadoriane, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti a bordo di un treno diretto a Treviglio. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci ben trovati nel pomeriggio di In Blu 2000. Fate come a casa vostra, senza complimenti. Insomma, partirei, come ci piace fare, guardando indietro lungo la linea del tempo. Maggio 1933, che era un momento storico complicato anche allora, con l'America e di riflesso il mondo occidentale che, diciamo, che non se la passavano troppo bene, con la paura non tanto di un'ombra, no, che trama alle spalle, però la paura concreta era il fallimento economico, la fame, il domani. E in quel preciso momento storico un giovanotto di 31 anni di Chicago, si chiamava Walt Disney, faceva uscire un corto animato di 8 minuti, si chiamava I tre porcellini. E sono quei tre porcellini che conosciamo tutti, una favoletta della tradizione europea, almeno sulla carta, no? La storia di questi tre porcellini, il lupo, tre casette, fine, roba da bambini. E invece no, perché quel cartone diventa un fenomeno culturale, diventa un simbolo, quasi un antidepressivo nazionale, proprio perché nei fatti è il più potente editoriale, giornalistico e psicologico di quell'epoca. Il colpo di genio sta sicuramente nell'animazione, no? Che per la prima volta dà a tre personaggi identici tre personalità e tre movimenti completamente diversi, ma la vera magia è sociologica, cioè Disney prende la favola e la trasforma in una parabola sul capitalismo e sulla resilienza. Con i primi due porcellini, quelli che costruiscono la casa di paglia e quella di lino per sbrigarsi, no? Per andare a suonare il flauto, il violino, sono l'incarnazione dell'America degli anni venti, con le speculazioni facili, il divertimento comprato a credito, l'illusione che l'inverno non sarebbe arrivato mai. Il terzo porcellino è quello che fatica, quello che lavora, tira su mattoni mentre gli altri lo prendono in giro, no? A rappresentare quasi l'etica proprio del lavoro. È il New Deal di Roosevelt che sta prendendo forma, il sacrificio, la pianificazione, le fondamenta solide da costruire. E poi c'è il lupo, che smette di essere un animale della foresta, no? Per il pubblico del 1933 il lupo è l'ufficiale giudiziario che viene a pignorare casa, è lo spettro della disoccupazione, è la povertà che bussa alla porta, che soffia via le certezze fatte di paglia. Il lupo è il cattivo più iconico di quel periodo, un personaggio che ha fatto scuola, minaccioso però pure un po' buffo, inquietante ma non troppo, abbastanza spaventoso da restare impresso ma pure un po' simpatico in fondo, no? Caricaturale, insomma, per non traumatizzare nessuno. E quando i primi due porcellini scappano terrorizzati nelle loro case che il lupo ha spazzato via con un soffio e si rifugiano nella casa di mattoni del fratello saggio, cioè ogni spettatore ha tirato proprio un sospiro di sollievo. Ed è la dimostrazione che la competenza e la fatica sono più forti della crisi. L'idea che la sicurezza non è un dono, ma è un lavoro. La leggerezza non esclude la responsabilità. L'idea che ogni pericolo si può affrontare con ingegno e non solo con coraggio, insomma, è una morale che attraversa i decenni, che rimbalza nella cultura pop, finisce nei libri di scuola, nelle pubblicità, nei discorsi motivazionali. È una favola che si è trasformata in un'infrastruttura culturale. E poi c'è il vero miracolo, che è quello della canzone, no? Che in Italia è diventata Chi ha paura del lupo cattivo, il primo tormentone pop della storia del cinema. La gente non la canticchiava fuori dal cinema solo perché ti rimaneva impressa, non la cantava per strada, nei mercati, negli uffici, come fosse un esorcismo. Era un modo per guardare in faccia la crisi economica, come una terapia di gruppo a tempo di jazz. E anni dopo gli storici del cinema raccontavano che quel corto lì aveva materialmente salvato proprio tanti cinema dal fallimento, ma questa è un'altra storia. Quindi 27 maggio di 93 anni fa, non il debutto di un cartone animato, ma il momento in cui l'intrattenimento ha capito di avere un superpotere, no? Forse per questo che i tre porcellini continuano a funzionare, perché non parlano solo di case di paglia, di legno, di mattoni, parlano di come ci si difende quando il mondo soffia forte, parlano di fragilità, di ingegno, di comunità, e lo fanno con una leggerezza che a distanza di quasi un secolo è ancora sorprendente. Evviva! Le parole di In Blu 2000. La nostra comunità oggi ha Daniele Paggi in regia, dpmusic.com. Oggi partiamo con Mumford & Sons.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

0: Here, qui, adesso.
1: Capito, Mumford & Sons con Chris Stapleton nel pomeriggio di In Blue 2000. Qui, adesso, l'intelligenza artificiale, che poi, da quando è entrata nel grande pubblico, la domanda è sempre la stessa, no? Ha cambiato internet veramente o è solo una sensazione? Perché c'è uno studio recente che prova a mettere qualche numero in fila, sempre perché i numeri raccontano una storia, diciamo, piuttosto chiara, no? E viene fuori che dal novembre del 2022, che è il momento in cui ChatGPT è arrivato nelle mani di tutti, diciamo forse la più famosa, sicuramente la prima intelligenza artificiale, diciamo, disponibile per il grande pubblico, ecco, da allora, novembre 2022, la quantità di contenuti generati con l'intelligenza artificiale è esplosa. Nel primo anno si è passati da una percentuale di 0,00 a un 36%, secondo anno 48%, una curva che sembrava destinata a salire all'infinito, poi però è successo che questa salita si è fermata. Primo trimestre 2025 la produzione di contenuti, diciamo, fatti dall'intelligenza artificiale si è stabilizzata intorno a un 50%, che comunque è un numerone, cioè la metà praticamente. È come se fosse proprio una soglia fisiologica, che i ricercatori spiegano col fatto che Google, per esempio, non ama i testi generati dall'intelligenza artificiale, nel senso che non li premia, perché quasi il 90%, cioè 86 se vogliamo essere precisi, degli articoli che finiscono in alto nei risultati di ricerca è scritto da un umano. Solo il 14% arriva da modelli linguistici, che poi puoi scrivere l'articolo più interessante del mondo, ma se quel contenuto non viene trovato nella miriade, no, di contenuti del web, significa che nessuno lo legge. E se non viene letto, non serve a niente, anche se costa poco produrlo. Però c'è un punto che sfugge a questa fotografia, perché la maggior parte dei professionisti, per esempio, non usa l'intelligenza artificiale per far fare a lei, l'intelligenza artificiale o a lui, l'algoritmo, insomma, scegliete voi di che sesso la volete, no? Però, ecco, la maggior parte di chi lavora non delega tutto a questa intelligenza artificiale, ma la usa come uno strumento da affiancare, capito? Per facilitare qualche compito. E finisce che il confine tra quello che ha fatto l'uomo e quello che ha fatto la macchina è molto meno netto di quanto possa sembrare. Uno che scrive, per esempio, usa l'intelligenza artificiale per fare una ricerca rapida, per un titolo, per un brainstorming, per una bozza da rifinire. Soltanto il 7% pubblica testi generati dall'intelligenza artificiale senza toccarli. Il resto li usa come bozze da sistemare, non come un generatore automatico, ecco. E lo stesso succede nel mondo accademico, per esempio, dove tanti studenti usano l'intelligenza artificiale all'inizio del processo per generare idee, per impostare una tesi, per sciogliere, no, quel blocco della pagina bianca, anche se tu lì seduto e non ti viene niente, ti manca l'incipit proprio. Quindi accendere il motore, non delegare tutto. Resta comunque una certa paura di fondo che diventa sempre più concreta, quella di un web, come dire, sintetico, dove le intelligenze artificiali imparano da contenuti prodotti da altre intelligenze artificiali in un loop che taglia fuori l'intervento umano e diventa un loop di allucinazioni. È uno scenario possibile sicuramente, ma che si può anche evitare, dipende da scelte editoriali, da scelte politiche, da scelte economiche, dipende da quanto si vorrà risparmiare sulla qualità, dipende da quanta trasparenza si pretenderà nell'uso dell'intelligenza artificiale. Adesso di sicuro la sostituzione totale non si vede all'orizzonte, cioè gli uomini rimangono, no? E i contenuti scritti da persone continuano a funzionare meglio, a essere trovati di più, a generare più attenzione, e questo nel mondo digitale è ancora un elemento che fa la differenza. Adesso poi vediamo pure che succederà con i prossimi dati, visto che molti utenti ormai si fermano direttamente alla risposta che ti tira fuori l'intelligenza artificiale, senza cliccare nessun sito per andare a leggere, ma questo è un altro tipo di problema. Tu fai una domanda, boom, ti arriva la risposta e vissero felici e contenti, ma ne parliamo ancora. Le parole di In Blue 2000. Lenny Kravitz. Intelligenza artificiale e musica è un argomento ancora tutto quanto da studiare, da approfondire, ma i presupposti non è che siano così entusiasmanti, soprattutto quando ci

spettacolo, la sua nuova residency delle perfette sconosciute, Nevergreen, si è detto anche imbarazzato dal fatto che gli artisti debbano prendere posizione, insomma, in questioni internazionali che sono molto molto complicate da capire. Cercate, perché è un bel estratto che sta facendo il giro.

prossimi mondiali di calcio che iniziano l'11 giugno prossimo per la prima volta in 3 nazioni diverse: Canada, Messico e Stati Uniti, sempre senza l'Italia. Per Shakira, tra l'altro, è il secondo inno, Dai Dai, 26 anni dopo Waka Waka. Lei per forza semplice con due parole, no? All'epoca si giocava in Sudafrica, la Colombia non c'era, stavolta c'è, me la danno a 50, quindi sarà un percorso sicuramente in salita. Le parole

0: Blu 2000.
1: Le parole che io non ti ho detto mai.
0: Le parole di In Blu 2000. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giovanni.

categoria aspiranti tormentoni per questa prossima estate, con un video che sta facendo il giro dei social. Alfa in macchina con i suoi genitori e che è seduto sul lato del passeggero, racconta: dice, no, sai, ho fatto questa collaborazione con uno degli artisti che mi ha ispirato a fare musica, è uno di quelli per cui ho fatto questo scelto. Poi parte la canzone e si vede proprio il sorriso della mamma e del papà, capito, che illuminano tutta la scena. La mamma che lo guarda emozionata gli stampa questo bacio pieno d'orgoglio, e poi guardatelo, insomma, è una di quelle cose che Alfa, bravo ragazzo, e lo vediamo anche da gesti di questo tipo. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Buon Vento di Jovanotti insieme ad Alfa, disco in blu 2000 della settimana.

Sanremo. Vinceva Tiziana Rivale, ma poi ci sono canzoni che sono rimaste nella storia, come questa di Mattia Bazzar, Vacanze Romane, come L'Italiano di Toto Cutugno, Una lunga storia di musica, qui nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con Conan Gray, questa ci accompagnerà lungo la strada, ci accompagnerà alla scoperta della prossima. Conan Gray si intitola The Best. Ho perso il segno, non leggo giusto.

Ha sempre avuto un rapporto complicato con la popolarità, Adele, con la fama, al punto che tanto ha detto e tanto ha fatto, chiuso l'impegno con la residency a Las Vegas, via, sparita, completamente da qualunque radar, e anche i social non sono più aggiornati, ma lei è un personaggio che a cose di questo tipo, a scelte di questo tipo, ci aveva anche abituati. Le parole di Inblu 2000, tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per Inblu 2000 News, ci arriviamo passando dai Marlene Kunz in attesa che parta la loro estate da Bra, da dove era partita proprio l'avventura con Marlene Kunz suona in

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti studio!
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scadi. L'Assemblea dei Vescovi in Vaticano. Nel pomeriggio sarà votato il documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta invece la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Rispondendo poi ai giornalisti, il presidente della CEI ha parlato dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati e umiliati è preoccupante, ha detto Zuppi. Se sono poi le istituzioni è ancora più preoccupante. Domani mattina la conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi con l'incontro con Papa Leone. E il Pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale, ha lanciato l'appello per fermare la guerra in Ucraina.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano, revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. L'Oman invece gestirà insieme all'Iran il transito delle navi. L'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di questa mattina della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 17:00.

È tornata anche Francesca Michielin, Una donna non può, il titolo nel pomeriggio di In Blu 2016, 7 minuti, no, stavo guardando che il tempo è passato, più di 25 anni, no? Che il patto che avevamo con Google è stato semplice, insomma, tu avevi un dubbio, digitavi una parola e Google faceva un po' come un vigile urbano, no? Ti mostrava un elenco di link, ti diceva che la risposta era là dentro da qualche parte e ti mandava a fare un giro sui siti di mezzo mondo, tu cliccavi, leggevi, gli editori campavano di quel traffico, no? E la ruota del web girava. Adesso quel modello è superato, insomma, non serve neanche più sbattersi troppo per cercare di comparire in alto, no? Tra i risultati, insomma, perché se sei nella seconda pagina di Google non esisti. Comunque, all'ultimo evento, adesso a maggio, no? L'evento quando vengono presentate tutte le novità in programma, capo dei capi di Google, Sundar Pichai, ha fatto un annuncio di quelli che segna la fine della ricerca sul web per come l'abbiamo conosciuta. Cioè Google non vuole più essere il vigile che ti indica la strada dove andare, vuole essere lui quello che fa il lavoro al posto tuo, cioè va lui al posto tuo, legge al posto tuo e ti riporta il lavoro fatto e finito. Cioè la vecchia barra di ricerca, no? Io mi ricordo ancora quando c'era il pulsante mi sento fortunato, che tu cliccavi e lui ti rimandava direttamente dentro uno dei siti che secondo lui erano più attinenti alla tua ricerca. Comunque, la vecchia barra di ricerca di Google sta diventando una, si chiamano tecnicamente piattaforme agentiche, no? Sembra una cosa con cui dovremmo avere una certa familiarità, una piattaforma fatta da agenti di intelligenza artificiale che ricercano. Cosa significa? Significa che dentro la ricerca di Google entra Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, o Gemini, se volete, in modo proprio importante, viscerale. E non parliamo solo di fare la sintesi di un articolo, no? Parliamo di information agents, cioè entità digitali che lavorano in background al posto nostro 24 ore su 24, pianificano viaggi, incrociano l'agenda con le email, monitorano i dati. Se fai una domanda complessa, Google non ti rimanda un sito, cioè genera lì per lì un'interfaccia personalizzata, una mini app, una specie di sito internet, insomma, creato in quel momento solo per noi, che si potrà salvare e si potrà aggiornare nel tempo. Perché la velocità in questo mondo nuovo è tutto. Cioè, se tu utente devi aspettare anche solo 10 secondi per avere la tua interfaccia su misura, il trucco svanisce, no? E i numeri dicono che la transazione è già di massa, cioè parliamo di oltre 2 miliardi e mezzo di utenti mensili per le AI Overview, una scala enorme, globale. Chi era? Harry Ford, che diceva che il progresso esiste quando una tecnologia diventa di tutti. Ci posso stare, se non fosse che c'è un piccolo dubbio che sarebbe il caso di non ignorare, anche perché è qui che la storia si fa più complicata. Perché se Google risponde a tutto dentro il suo ecosistema, se lui crea la soluzione senza mai farti uscire dal suo giardino recintato, no? Che fine fanno i siti che quelle informazioni li hanno prodotte? Che fine fanno i giornali, i blog, le aziende che sul traffico di Google hanno costruito proprio un bilancio, no? Per anni l'equilibrio è stato chiaro. Gli editori producono contenuti, Google li indicizza e li manda ai visitatori. Con AI Overview, AI Mode, insomma questa nuova novità che sta diventando sempre più strutturale, il vecchio patto si incrina. Cioè, se la risposta tu la trovi direttamente dentro la barra di ricerca, tu utente non hai più nessun motivo per andare a cliccare sulla fonte. E il rischio è il deserto digitale, un web senza più click, dove le fonti vengono prosciugate per alimentare la macchina che le sostituisce. Non è uno scenario, no, di fantascienza distopica, cioè sta succedendo adesso. In Italia la FIEG ha già sollevato il caso, la Agcom ha mandato una segnalazione dritta alla Commissione Europea. La denuncia è l'impatto di questo sistema proprio sull'editoria e sull'impresa, ma perché siamo davanti al cambio di paradigma più radicale della storia di Internet. Quindi non è più cosa troveremo su Google domani, ma la domanda da farsi è se fuori da Google rimarrà ancora qualcosa da cercare. Vediamo come va a finire, che la storia è difficile. Parole di In Blu 2000.

Altra canzone che ci accompagnerà per il resto dell'estate, insomma, Ermal Meta, Calma Metafisica nel pomeriggio di In Blue. La settimana scorsa ha chiuso la parte nei club del suo tour, piccola pausa per ricaricare energie e poi si parte con Ermal Meta, insomma, quest'estate nei luoghi della bella stagione. Cambiamo completamente musica, questa è Bruno Mars.

d'amore con la tromba mariachi. Risk It All, Bruno Mars in chiusura del nostro pomeriggio, perché significa che andiamo via oggi e domani. Ancora attenzione perché c'è rischio caldo, allerta insomma in tutta Italia, ma facciamo attenzione e ci troviamo domani anche per parlare di questo con Daniele Paggi in regia. Puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Rieccoci, buon pomeriggio Federica, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi Varese, ma proprio andiamo sul lago, perché il lago ospita il campionato europeo di canottaggio. Sarà a fine luglio, ma insomma i preparativi sono in corso. Antonio.
2: Sì, Varese negli ultimi anni ha puntato molto sul turismo legato alle attività sportive, in particolare il riferimento è a due discipline, il ciclismo. Qui si sono disputate due edizioni dei campionati del mondo e tante altre manifestazioni, e poi il canottaggio. Il canottaggio perché? Perché c'è un lago, il lago di Varese, che è particolarmente adatto, è considerato uno dei migliori bacini al mondo per appunto il canottaggio. Ci sono tante società che organizzano, fanno iniziative anche a favore dei più giovani. Il prossimo appuntamento, come dicevi giustamente tu, è alla fine di luglio, inizio di agosto, con i campionati europei. Non è la prima volta che Varese ospita questa manifestazione, ma sicuramente quest'anno avrà così un peso particolare, perché siamo all'inizio della preparazione in vista delle prossime Olimpiadi, insomma è un momento significativo.
1: E allora, voi su questo avete sentito Pierpaolo Frattini, che è il direttore organizzativo proprio dei campionati europei di canottaggio. Sentiamolo.
3: La macchina organizzativa prosegue, stiamo rispettando il cronoprogramma, ci stiamo avvicinando a grandi passi anche a quello che sarà quest'anno l'evento internazionale, che vedrà il nostro lago e il nostro territorio protagonista in chiave sportiva, ma anche in chiave turistica. Ormai noi abbiamo un sistema strutturato, ovviamente, che guarda a lungo periodo. È stata una scelta vincente delle istituzioni locali di voler investire nel canottaggio, visto che noi abbiamo un asset fondamentale. La palestra più bella che ci sia, riconosciuta a livello mondiale, che è il nostro lago. In realtà, parallelamente, stiamo già lavorando all'organizzazione nel 2027 dei Mondiali Master. Sarà in assoluto la manifestazione che avrà l'impatto più importante. Saremo coinvolti anche nell'organizzazione dei Master Games, immediatamente dopo i Mondiali Master, e sarà anche per noi una bella sfida, perché sicuramente i numeri saranno molto più contenuti rispetto a quelli del Mondiale Master solo di canottaggio organizzato con World Drawing, ma ci darà la possibilità anche di sperimentare anche altre discipline, perché assieme al canottaggio organizzeremo anche la canoa kayak e il dragon boat.
1: Che cosa sono i Mondiali Master?
2: I Mondiali Master sono quelli che vedono in gioco gli atleti che non sono più sul versante agonistico, sono persone magari di 40-50 anni che praticano lo sport certamente a buonissimo livello, ma non come attività direi quasi professionistica. Insomma, i Master sono quelle persone che si dedicano all'attività sportiva per conservare anche una buona condizione fisica.
1: Sì, però insomma gareggiano, perché se ci sono i campionati mondiali.
2: Sì, certamente gareggiano. Pensa Federica che in un anno il solo canottaggio, con queste competizioni di cui ha parlato Pierpaolo Frattini, ma insieme ai camp di allenamento di squadre che arrivano da tutto il mondo, genera circa 100.000 pernottamenti in un solo anno, solamente all'anno. Ecco
1: perché arriveranno atleti da 30 nazioni, quindi insomma ce n'è. Mentre per gli europei, ma anche gli europei però arrivano da tantissimi paesi.
2: Sì, appunto, il dato a cui tu fai riferimento è quello europei, relativo ai prossimi campionati europei della fine di luglio. Si parla di circa 2.000 persone tra atleti e tecnici e dirigenti delle varie squadre nazionali.
1: Certo. E allora sentiamo adesso invece Michele Marocco, che è dell'ufficio stampa dei campionati europei di canottaggio.
0: Una delle grosse novità di quest'anno è di realizzare quello che noi chiamiamo Neuro Rowing Village in Piazza Montegrappa, per cercare di far vivere proprio l'evento anche a chi non riesce ad arrivare fino alla Schiranna, o meglio attirarlo con uno schermo gigante che verrà posizionato, dove verranno anche proiettate in diretta le gare. Insomma, l'obiettivo è spostare il polo, diciamo, di chi è in centro a Varese a venire a vedere le gare, e poi il movimento inverso, cioè chi è alle gare passare a vivere la città. E quindi legato a questo ci saranno anche una serie di eventi che realizzeremo in Piazza Montegrappa. Poi la stessa cosa invece si vorrà far vivere quello che è proprio il villaggio gare, invece diciamo il campo gara, con anche degli eventi ricreativi per avvicinare tante persone al mondo del canottaggio, soprattutto anche il pubblico più giovane, perché sono poi dei potenziali nuovi, diciamo, atleti.
1: Antonio, dove vanno a dormire tutte queste persone?
2: Ecco, questo è un tema molto delicato. Varese, che pure appunto sta crescendo in termini di attrattività turistica, anche come abbiamo visto oggi legata allo sport, non ha una sufficiente dotazione alberghiera. In pratica tutte le strutture del territorio saranno occupate in occasione di questi campionati europei di canottaggio, ma forse con uno sviluppo ulteriore delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, penso ai bed and breakfast, potrebbe il turismo avere un ruolo ancora più importante per la crescita sociale ed economica del territorio.
1: E allora, intanto buona preparazione, poi ci sentiamo la prossima settimana. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te e soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Ben trovata Federica, ciao.
1: Allora, noi con te andiamo a Todi, perché torna Amati Festival, manifestazione con musica, arte, spettacolo e riflessione su un tema che purtroppo affligge i nostri tempi, ma da tanto tempo. Daniele.
4: Sì, diciamo che nell'ampio panorama di festival, manifestazioni che la primavera ha portato e sta portando anche in Umbria, ci sembrava bello e interessante segnalare questa iniziativa. Lo dicevi, Amati Festival è un po' un'esortazione, no? Una manifestazione che negli anni è diventata molto di più che un semplice cartellone di eventi, di musica, teatro, sport, arte e momenti di approfondimento, perché il tema è davvero delicato, sempre più attuale, ma lo è da anni, tant'è vero che questo centro, che intorno al quale è nato l'Amati Festival, esiste da oltre 20 anni. Parliamo dei disturbi del comportamento alimentare, perché proprio questo è il filo conduttore di questo festival, dove però quest'anno diciamo la specialità, come dire, il focus sarà proprio sull'accettazione della diversità, vista anche come bellezza, ricchezza, unicità e possibilità anche, perché no, di relazione, no? Quindi un messaggio che è rivolto soprattutto ai giovani, utilizzando quelli che sono i loro linguaggi e i loro spazi espressivi. Terni ospita ormai da 3 anni questa iniziativa, che coinvolge associazioni, istituzioni e professionisti della salute mentale e tantissimi ragazzi, ma ospita appunto fin dal 2003, quando è nato, questa esperienza di Palazzo Francisci, questo centro d'eccellenza nazionale per la cura dei disturbi alimentari.
1: E allora adesso poi ci arriviamo, intanto sentiamo Claudio Ranchicchio, che è il vice sindaco di Todi.
5: Si parla di disturbi alimentari, di prevenzione, cura e sensibilizzazione verso disturbi alimentari. Dobbiamo ringraziare Laura Dalla Ragione, la dottoressa, che anni fa, nel 2003 precisamente, creò a Todi questo importantissimo centro per la cura dei disturbi alimentari, e da allora le iniziative si sono susseguite per far crescere questo centro e aiutare tutte le ragazze che venivano colpite da questa patologia. Attraverso Amati Festival tutta la città si unisce intorno al centro dei disturbi alimentari con attività di sensibilizzazione, di prevenzione, tanti protagonisti, musica, sport, beneficenza, spettacolo, perché comunque questa è una malattia che va curata e prevenuta dall'inizio, e quindi è importante coinvolgere gli educatori, i formatori, le scuole e tutti coloro che insieme alle istituzioni lavorano per far sì che questo centro continui il suo lavoro in maniera importante e utile per tutte le nuove generazioni, in particolare per gli adolescenti.
1: Ecco, un centro che non solo insomma ha un successo, perché evidentemente siccome il disturbo è molto particolare e difficile anche da affrontare, evidentemente hanno trovato anche delle metodologie efficaci. Tu dicevi l'accettazione quest'anno un po' al centro, poi ci sono gli appuntamenti, le parole per dirlo, la comunicazione nei disturbi alimentari. Ecco, questo mi ha colpito, Daniele. Cosa significa? Significa parlarne? Significa cosa?
4: Sì, ci sono vari tipi di format, diciamo, in quei tre giorni molto intensi e molto densi. Significa parlarne con le scuole, ma parlarne anche in dibattiti, confronti, dialoghi, ma anche in maniera molto più smart, come si direbbe oggi,
1: sì.
4: Aperitivi, no? E trovarsi insieme, ma anche spettacoli teatrali, tanti linguaggi, tanti codici di comunicazione. Io sono stato varie volte in Palazzo Francisci in questi oltre 20 anni di attività, e devo dire che è diventato non solo un centro di eccellenza nazionale, ma è il fulcro di una rete che via via si è costruita in Umbria, molto più ampia, che tocca anche altre zone della nostra regione. E l'idea è di questo centro e anche di questo festival, Amati Festival, è quella di non parlare solo di malattia, di patologia, sì, ma soprattutto lavorare tanto sulla prevenzione, sulla comunità, sull'ascolto, che è già una possibilità di guarigione o addirittura per non andare nella malattia conclamata. Insomma, ci sono tante storie, tante esperienze che passano proprio da lì, da Palazzo Francisci.
1: E allora la responsabile del centro che abbiamo e hai nominato più volte appartiene alla USL Umbria 1 e la responsabile è Laura dalla Ragione, sentiamola.
6: Le terapie per i disturbi alimentari sono molto specializzate, ora da questi disturbi si può guarire. Purtroppo non in tutta Italia, nella nostra regione abbiamo avuto la fortuna che degli amministratori illuminati nel 2003 ci hanno creduto e ci hanno consentito di costruire una rete completa di assistenza che è stata poi implementata negli anni, che verrà ratificata dal nuovo piano sanitario regionale. Quindi noi ce l'abbiamo e le persone, se arrivano alle cure, guariscono. Questa è una notizia importante. Purtroppo, ripeto, la metà delle regioni italiane non ha strutture di cura, infatti noi accogliamo tante ragazze e ragazzi da tutta Italia per questa ragione.
1: No, lei ci ha dato veramente una notizia, Daniele. Se si accede alle cure si guarisce, perché tante volte che ne abbiamo parlato per vari svariati motivi si dice sempre che sono disturbi poi difficili da affrontare, che si trascinano, che è difficile appunto rivolgersi alle strutture, e dalla Ragione ci ha detto che in realtà in molti posti le strutture non ci sono.
4: Esattamente, non ci sono, ed è per questo che qui in Umbria arrivano, in questo e negli altri centri della rete, tantissime persone da fuori regione, perché è una di quelle patologie che, per le quali si fa fatica, ci si vergogna anche a parlarne dentro le famiglie, tra ragazzi e ragazze, insomma, e quindi questa forma di convivenza che si sperimenta a Palazzo Francisci tra le ragazze, ovviamente, soprattutto è un centro destinato soprattutto appunto alle ragazze, alle donne, è proprio questo, è reimparare insieme a vivere, condividendo, sostenendosi l'una con l'altra, per affrontare insieme, non più da sole, nella solitudine, questa fragilità, queste fragilità dei disturbi alimentari. Questa è la forza e la ricchezza di questa esperienza.
1: Bene, una volta sarà interessante, tu segnatele le cose che ci diciamo man mano, perché poi io me le dimentico, avere in diretta con noi proprio la dottoressa dalla Ragione.
4: Assolutamente.
1: Benissimo, benissimo. Per oggi grazie Daniele.
4: Grazie a te Federica.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio Luca.
7: Ciao Federica.
1: Allora, con te parliamo di cinema, anzi di corti con regia di donne. A questo festival sono ammessi cortometraggi a regia femminile. Luca.
7: Esatto, perché questa sera nella splendida cornice del Brolettum di Palazzo Vetus, che è la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il palazzo più storico della città, quello che custodisce tutte le opere più belle della città, effettivamente, perché è anche un museo, bisogna ricordarlo, alle ore 21 ci sarà la premiazione dello Zonta Short Festival. Questo festival nato 16 anni fa da un'idea di Carla Gallini, che l'ha fatto diventare il punto di riferimento per i cortometraggi almeno italiani.
1: E come è venuta l'idea di fare una selezione di corti in cui la regia è solo di donne?
7: Perché non esisteva in questo momento, ecco. Cioè, tutto ciò non è mai esistito sia in Italia che in buona parte dell'Europa. E siccome molte registe meritano, ma non hanno gli stessi, è brutto da dire, diritti.
1: Sì, non hanno la stessa visibilità.
7: Esatto. E allora Alessandria ci ha provato e ha vinto questa scommessa fatta nel 2009 e siamo giunti alla 16ª edizione.
1: Insomma, è parecchio. E da chi è costituita la giuria?
7: È costituita dal presidente di giuria, che è Luca Riboli, che è un noto regista di fiction italiane, che lavora anche per Rai, Mediaset, un po' per tutti, ecco, cioè, è uno dei più produttivi in questo momento. Ma a fianco alla storica giuria dei critici cinematografici, quest'anno si è aggiunta una giuria solo di ragazzi.
1: Ecco, questa è la cosa interessante.
7: Tra i laboratori di cinema, sì, dei vari licei della provincia.
1: Ecco, questo è interessante perché vengono coinvolti i ragazzi. Certo, i maschi si sentiranno un po' esclusi, gli studenti maschi diranno no, anche loro vorranno il festival tutto dedicato a loro. I temi sono a piacere o c'è un filo conduttore?
7: I temi sono a piacere. Quindi, non abbiamo ancora l'elenco dei film che vengono, dei corti, scusami, premiati questa sera. Ti dico solo che l'anno scorso erano tematiche molto di impatto e sociali.
1: Molto di impatto e sociali, e anche l'età, c'è un'età per concorrere?
7: È varia.
1: Dai 18 in su.
7: Esatto.
1: E ci sono giovanissime?
7: Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe che questa sera tra i premiati, tra i 5 premiati, o meglio, 3 riceveranno il premio in denaro che è stato messo a disposizione dalla fondazione, e altri 2 invece una menzione d'onore, quindi la solita targa,
1: sì.
7: Ci sarà una giovane regista, Alessandrina.
1: Ecco, ma tutti i film che erano, i corti che erano arrivati a concorso, li hanno visti solo la giuria o li ha visti anche qualcun altro?
7: Allora, fino ad ora li ha visti la giuria.
1: La giuria?
7: Perché sono tutti inediti.
1: E poi verranno
7: dopo
1: fatti
7: la serata di questa sera, in cui vengono proiettati i 5 vincitori.
1: Sì.
7: Andranno avanti a essere e saranno proiettati tutti nella stagione, quella dedicata al cinema, che c'è ogni anno in Alessandria, perché bisogna anche ricordare che Alessandria, tutti parliamo di Venezia, Torino e Cannes, sì, eccetera, però sì, anche Alessandria ha un festival del cinema che è a ottobre e tiene tutto il mese.
1: E quindi all'interno vengono anche proiettati questi corti che quanti sono? Quanti ne vengono accettati? Per il festival.
7: Quanti ne vengono accettati dipende, perché tu fai la domanda, spremando il materiale arriva e viene visionato, per cui non è che c'è un limite, ne vengono premiati 5.
1: Non ho capito, scusami. In ogni caso, va bene, vengono premiati 5, ma sai quanti ne erano poi arrivati di corti per il concorso?
7: Vengono annunciati questa sera il numero esatto.
1: Tutti
7: io
1: quanti
7: ti posso dire che l'anno scorso, sì, eravamo arrivati a 82-83.
1: Tanti, quindi è un concorso.
7: Sì, perché non partecipano solo registe italiane.
1: Ah, quindi è internazionale, è aperto, giusto, sì, Zonta, esatto. International, benissimo.
7: È dedicato a tutta Europa.
1: Ricco, dedicato alle donne, tutta l'Europa, allora come si dice, vinca la migliore. E Luca, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a te.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.
8: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora.

0: che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Poco fa una nota della Casa Bianca ha seccamente smentito le notizie della TV di Stato iraniana secondo la quale ci sarebbe una bozza di memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, che era stato ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicino al territorio iraniano, revocando il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si sarebbe impegnata a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. L'Assemblea dei Vescovi in corso in Vaticano. Questo pomeriggio ha atteso il voto sul documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Domani l'Assemblea dei Vescovi incontrerà in conclusione Papa Leone, il pontefice che oggi ha lanciato un nuovo appello per la pace in Ucraina in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Ed ora la pagina politica, densissima di notizie da Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
2: In attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%. Il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine, scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bistecchiere d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: All'ospedale Spallanzani di Roma il medico chirurgo di Medici Senza Frontiere è entrato in contatto in Congo con una paziente poi risultata positiva ad Ebola. Il medico non ha sintomi, il contatto diretto con i pazienti risale al 18 maggio scorso. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.
3: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica e Samira, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno, Origgio. Farmacia Galbiati, Dottor Fantoni, Via Repubblica 14T, numero 02960008114. Cinema Silvio Pellico, film King Marrakesh, genere documentario, orario alle 19 e alle 21. Cinema Prealpi, film A cena con il dittatore, genere drammatico storico, orario 15:30.

0: o per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM88, con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 2390123, oppure chiama lo 0296027 28.
0: Mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte.
1: Maggio, ore 21, Nuovo Cinema Prealpi. Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani. Introduzione e commento al film di Federico Colombo.
0: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal Liceo Musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
1: Saronno, giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22, presso Museo della Ceramica Giannetti via Carcano 9, Coffee Time, appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati.
0: Dal 29 maggio al 30 giugno, esposizione temporanea presso Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17.45.
1: Dal 29 maggio al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco, Chiesa Prepostiturale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17.
0: Caronno Pertusella, mercoledì 29 maggio alle ore 20.30 al Cineteatro di Via Adua 119, Non cadere nella rete, incontro organizzato dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri in collaborazione con la Polizia Postale e le scuole del territorio. Serata dedicata agli adulti, in particolare ai genitori e ai docenti. Questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
3: Buongiorno a tutti voi da Maria Grazia in regia Franco. Come tutti i mercoledì, eccomi ai microfoni di Radio Orizzonti per parlarvi di fiori, naturalmente. E questa è la rubrica che porto avanti ormai da decenni, veramente tanti. E ho imparato anch'io tante cose, perché pur essendo appassionata di fiori, di tante cose del genere, imparo sempre un qualcosa, naturalmente, dalle riviste, perché non sono così culta da potermi inventare le cose. Quindi con le mie riviste cerco di darvi dei consigli, naturalmente. A volte metto anche un po' del mio, della mia pratica a casa. In questo momento non ho un granché, perché ho fatto filare tantissimi fiori che non mi servivano più, quindi ho quasi tutto da rifare, e piano piano vediamo di rimetterci per avere un balcone un po' decente, anche perché stanno bene dei fiori, piccoli, grandi che siano, ma un balcone senza fiori non dice assolutamente nulla. Possono essere anche delle piante verdi. Io ad esempio ho tantissime yucca, che da una pianticella ho fatto una ho fatto una foresta quasi, perché pianta di qua, pianta di là. La yucca non richiede naturalmente nessuna condizione particolare, sta lì, vegeta, si alza da sola, un po' di acqua ogni tanto quando mi ricordo, e mi sono fatto un bel angolo con quello. Quindi un po' di pazienza, un po' di per tutti, naturalmente, per coltivare i fiori, che sia anche una violetta o che sia una yucca grande. Dobbiamo avere naturalmente quell'amore per curare i nostri fiori, perché altrimenti ci possono dire: va bene, non mi stai curando, non mi dai acqua, non mi dai da mangiare, prendo e me ne vado. E questo non deve succedere. Quindi di che cosa devo parlare oggi? Ma naturalmente dei fiori in vaso, perché appunto suppongo che tutti noi abbiamo dei balconi piccoli e grandi, quindi con questi vasi noi mettiamo i nostri fiorellini, quelli che più ci aggrada. Quindi in vaso, tre attenzioni necessarie. Tutte le rose oggi possono essere coltivate in vaso o in fioriere, purché di dimensione adatte. Tuttavia ci sono alcuni punti critici da considerare, tre fra tutti: la scelta del contenitore, la modalità di messa a dimora e l'esposizione, che è molto molto importante. Quindi cominciamo con il contenitore. Tutte le rose, anche le più piccine, hanno apparati radicali molto profondi e desiderano vasi alti e stretti, in grado di contenere i seguenti quantitativi di terriccio: almeno 5 litri per le varietà che non superano i 40 centimetri di altezza. Ecco, prendete nota, perché questo è molto importante. Poi 15-20 litri per i cespugli alti un metro circa, e almeno 50 litri per le varietà rampicanti. Il vaso più adatto è quello in terracotta, che presenta una maggiore difesa dalle temperature calde e fredde, ma presenta lo svantaggio della porosità, determinando una maggiore evaporazione dell'acqua dal terreno. Per ridurre questo problema basta inserire un telo di plastica all'interno del lato esposto al sole. Se si sceglie un contenitore di plastica meno poroso ma più agevole da movimentare, si espongono le radici delle piante a bruschi sbalzi termici. In questo caso è utile acquistare i contenitori a doppia parete o foderare tutto l'interno del vaso con un telo di tessuto e non tessuto. Ecco una cosa molto importante anche questa, perché è uno dice va bene, vado a prendere la rosa, prendo, lo metto dentro, faccio così, e ci sono sempre delle regole naturalmente da rispettare, pensando poi naturalmente anche alle giornate fredde, e quindi se il vaso rimane all'esterno noi dobbiamo preoccuparci che le radici non gelino, che non ci porti via il nostro bel fiore. Allora andiamo a preparare il substrato. Non è difficile scegliere il terriccio adatto, basta acquistarne uno specifico per rose sul mercato, dove ne troviamo di ottima qualità. Tuttavia è necessario predisporre il drenaggio sul fondo del vaso e i sottovasi, nei quali l'acqua deve essere visibile per almeno un giorno nel periodo estivo. In alternativa, usare i vasi con riserva d'acqua. Disporre uno strato di stallatico e uno uguale di uguale altezza di terriccio da giardino argilloso misto e torba. Inserire la pianta colmando il vaso con il terriccio da rose acquistato. Coprire con materiale pacciamante, lasciando almeno 2 cm dal bordo del vaso. Se il contenitore è alto, è meglio lasciare anche 5-7 cm di distanza dal materiale pacciamante dal bordo, così si potrà irrigare abbondantemente. Il sole è un fattore necessario che influenza la fioritura naturalmente, e solo le varietà a fiore scarlatto si adattano all'ombra, purché non sia cupa. Inoltre, il vaso deve essere posto in un luogo ventilato in modo da ridurre l'umidità attorno alla chioma, fattore predisponente allo sviluppo di malattie critogrammiche. Durante il periodo estivo il terreno deve essere bagnato spesso. Attenzione, perché le foglie temono l'umidità. Le rose devono essere nutrite con concime organico tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ormai è vero, siamo avanti, ma mi auguro appunto che abbiate seguito questi esempi. Quindi è l'inizio di marzo di ogni anno, e con concime complesso in forma liquida una volta al mese tra aprile e luglio, e quindi questo è il periodo giusto. Infine, le rose soffrono il rose sickness, termine inglese che indica una stanchezza del terreno e che limita la possibilità di crescita di una rosa in un terreno dove in precedenza ne era stata coltivata un'altra. Quindi, se vogliamo sostituire una varietà con un'altra, è necessario rinnovare il terriccio per intero. Ecco anche una notizia, diciamo, direi ottima, perché a volte noi cosa facciamo? ipotesi, c'è questo fiore che muore, prendiamolo, togliamo e prendiamo un altro vaso di fiori e lo mettiamo sempre nella stessa terra. Non tutti i terrici, diciamo, che sono indicati per quanto riguarda la crescita dei fiori. Allora un po' di pazienza, sì, è vero, dice terra è sempre terra, ma ci sono dei fiori particolari, come in questo caso le rose, che desiderano avere il loro terriccio.

preparare buca e substrato. Il primo passo per la messa a dimora di una rosa è scegliere la posizione più indicata. Sempre in piena luce, meglio se in pieno sole, mai dominata perché possa fiorire abbondantemente e al riparo da correnti fredde. Si procede a scavare la buca che ospiterà la nuova pianta, che dovrà essere il doppio della zolla del vaso, tanto in larghezza come in profondità. Dal terreno di scavo si eliminano sassi, lenti di argilla e radici. Sul fondo si pone uno strato di drenaggio formato da ghiaia grossolana che, se si opera in terreni pesanti, è sopra il primo strato da 5-10 cm di terriccio. Quindi occorre una buona dotazione di fertilizzanti organici a lento rilascio, come il letame molto maturo. Quindi si mette altra terra e poi la pianta. In tal modo la rosa potrà attingere alla riserva di sostanze nutritive non subito, ma solo dopo che si sarà stabilizzata e inizierà a esplorare il terreno espandendo le radici. E diciamo che detto così sembra forse una cosa complicata, ma non lo è assolutamente, perché è una cosa molto semplice proprio per le rose che andranno poi messe in giardino. Allargare bene le radici prima di estrarre la pianta dal vaso di acquisto per trapiantarla poi nella buca appena preparata, si effettua una potatura riducendo i rami alla metà o a un terzo della lunghezza. Svasate la pianta senza strattonare per non danneggiare le radici. Una volta estratta la pianta, valutate la quantità, la lunghezza, l'estensione e l'andamento radicale. Radici che hanno occupato tutto il terreno, che corrono in modo circolare lungo le pareti del vaso, così da fasciare tutta la zolla, hanno soggiornato troppo a lungo in vaso. In tal caso, aprite le radici cercando di stendere in senso radiale. Questa operazione è sempre necessaria perché le radici potrebbero non riuscire ad aprirsi nel terreno, ma continuare a crescere avvolgendosi su se stesse, così da rimanere all'interno di un vaso virtuale, senza poter trarre nutrimento e acqua dal terreno.

E continuiamo a parlare di fiori, naturalmente di rose, quindi la zolla e il nutrimento. E vi ho parlato appunto come si deve fare per preparare la buca col substrato, bisogna allargare bene le radici e questo ultimo articolo dice: togliete il terreno dalla zolla, non all'interno della buca, dove metterete a dimora la rosa, ma su un sacco di carta, che poi reimpiegarlo così da poter evidenziare la presenza di larve o altri parassiti da eliminare. Rimuoviamo quanto terreno possiamo di quello originario, specie lo strato superficiale, cambiandolo con materiale nuovo, fresco e fertile. Poi mettiamo a dimora la rosa mettendo nello strato più superficiale del terriccio dell'etame maturo, perché questa è la stagione giusta per nutrire le rose utilizzando lo stallatico. Con temperature alte e stagione piovosa, fattori predisponenti per una proliferazione batterica e fungina, trattate le piante con un'irrorazione a base di solfato di rame. In primavera non sono rari casi di siccità prolungata. In tal caso bagnate il terreno di mattino, dopo che il sole avrà iniziato a scaldare il terreno, sempre al piede della pianta. E stavo sfogliando questa rivista e mi è capitato giusto, interessa anche a me naturalmente, questo articolo delle orchidee, e perché io penso che anche voi li abbiate, perché è un fiore molto bello, non richiede, vabbè, io dico fiori molto belli sono belli tutti, è vero, poi che piacciono o non piacciono è un'altra cosa, però l'orchidea è molto particolare, a me piace moltissimo comunque. Allora, per moltiplicare, ecco, questo è un sistema per moltiplicare, spero di avere il tempo sufficiente, il motivo è il lento ritmo di crescita delle orchidee. Quando deve essere eseguito, si interviene rigorosamente al termine dell'epoca di fioritura, quindi generalmente a fine primavera, prima delle fasi di stasi vegetativa estiva. Ecco, sto proprio pensando a quello che ho a casa, che mi sta perdendo ormai i fiori, quindi è giusto il tempo per fare questo intervento. Il substrato di crescita ideale è costituito da un insieme di corteccia di pino sminuzzata, radice di felce frantumate, sfango e terriccio torboso grossolano. In occasione del rinvaso si può anche procedere alla moltiplicazione mediante divisione degli pseudobulbi della pianta madre. Quindi vedete, se l'avete, avrete notato anche voi che è tutto un groviglio, le radici sono tutto un groviglio, non si capisce da dove incominciano e dove finiscono, è molto particolare praticamente. Allora, come si deve procedere? Poco prima del rinvaso è opportuno irrigare abbondantemente la pianta in modo da favorirne la sfasatura. L'estrazione della pianta si esegue tenendo con una mano il contenitore e con l'altra esercitando una forza di trazione, tenendo ben ferma la massa. L'apparato radicale va sottoposto a pulizia, accorciando leggermente le radici più lunghe ed eliminando quelle danneggiate. Il lavoro va eseguito rapidamente, onde evitare che l'eccessiva permanenza all'aria faccia rinsecchire la zona
la zolla radicale. E io ho sempre paura di quello, perché ancora non ho fatto niente, nonostante l'abbia da qualche anno, e ho sempre paura a ritoccare con questo fatto. Successivamente si interviene sugli pseudo bulbi asportando con forbici ben affilate quelli non più vitali, vecchi e rinsecchiti. Quindi si effettua la vera divisione, separando in 2-3 parti la zolla originaria, facendo in modo che ogni nuovo cespo ottenuto sia dotato di un discreto numero di foglie, minimo 5-6, e di una buona porzione di apparato radicale e di almeno 3-4 pseudo bulbi. I contenitori per le nuove piante devono avere i fori di drenaggio e possono essere di plastica o di terracotta. Sul fondo di ogni vaso va creato un leggero spessore di argilla espansa, utile per favorire lo sgrondo dell'acqua in eccesso ed evitare così problemi di marciume alle radici. Aggiungere poi un modesto quantitativo di substrato formato da torba e sfango sino a riempire metà del vaso. Ecco, questo fatto, cioè, non è che noi possiamo mettere del terreno normale, ma si andrà naturalmente dalla vivaista per prendere questi contenitori con questo sfango appositamente per le orchidee. Quindi non è, dico la mia, non è un'operazione semplice. Se voi siete riusciti a farle bene, mi congratulo. Io ho sempre molto molto timore a levare questi fiori dalla loro posizione naturale, ma prima o poi lo dovrò fare. Allora, con attenzione, prendere il nuovo cespo ed interrarlo nel vaso, mantenendolo verticale e fissando bene le radici e il substrato. È opportuno, soprattutto per le piante di buon sviluppo, inserire nel vaso un tutore, cioè una bacchetta di legno, in modo da assicurare la stabilità fino a che l'assestamento radicale sia compiuto. Aggiungere nuovo substrato fino a quasi colmare il contenitore, garantendo la verticalità della pianta. Il terriccio va pressato leggermente solo attorno al colletto della nuova pianta. Al termine del lavoro, il livello del substrato deve essere all'incirca di 1,5 cm, al di sotto dell'orlo del vaso. Beh, insomma, qua bisogna prendere nota, ma comunque bisogna scrivere un po' tutto. Poi irrigare subito le nuove piante, ma con modesti quantitativi. Ripetere l'intervento non appena il terriccio tende ad asciugarsi. I vasi vanno mantenuti in ambiente caldo, 22-24 gradi, o leggermente ombreggiato, e regolarmente inumiditi con nebulizzazioni fogliari. Durante la fase di radicazione non effettuare concimazioni. Sì, non è una pianta semplice da trattare con occhi chiusi, ma bisogna eseguire alla lettera tutte queste raccomandazioni che vi ho dato per il trapianto. Mi ripeto, io evito di trapiantarle perché ho molto molto timore, diciamo, ho paura che mi muoia la pianta. Ne ho un paio e sono per ora così, sono molto belle, le bagno regolarmente, non una volta alla settimana, ma cercare di eseguire tutti questi lavori, cioè, ci vuole un po' forse di pratica, e se l'avete, tanto di guadagnato. Quindi con il giardinaggio abbiamo terminato, vi do allora appuntamento dopo le 10 con
Mariangela Gerletti, come tutte le settimane, che ci racconterà le news di Saronno e dintorni. A presto!

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: E un buongiorno ancora a tutti voi da Maria Grazia, e come tutti i mercoledì siamo in attesa appunto di sentire Mariangela Gerletti del Saronno News, che cosa ci racconterà per questa settimana. Buongiorno Mariangela.
1: Buongiorno carissima, buongiorno.
0: Mi auguro tutto bene e ti auguriamo naturalmente una buona settimana. Quindi diamo il via alle notizie che sicuramente hai preparato per i nostri spettatori, no, un po' troppo, ascoltatori. Magari un domani, non si sa mai.
1: No? Non si sa mai, ma a me piace la radio.
0: Sì, veramente. Sì,
1: solo radio.
0: Sì, ecco, che non ti costringe a stare lì seduta a seguire. Cioè la radio la puoi sentire ovunque, girando per casa. Bene.
1: Bravissima.
0: Prego, Mariangela.
1: Allora, purtroppo stamattina ci siamo dovuti occupare di notizie un po' brutte, perché hanno avuto anche un riflesso su Saronno, ma in diretto, nel senso che ieri sera c'è stata una bruttissima rissa in stazione a Milano Certosa e una decina di ragazzi si sono affrontati sui binari pestandosi di santa ragione. Purtroppo un ragazzo di 22 anni è morto perché ha preso una coltellata e niente, hanno fatto in tempo a soccorrerlo, ma una volta arrivato in ospedale è morto, e questo ha causato un po' di disagi sui treni, perché la polizia ferroviaria ovviamente stamattina ha fatto tutte le indagini, sono stati rallentamenti, problemi vari, più c'è stato un guasto anche nella zona di Cittiglio, e quindi la linea Laveno, Varese, Saronno, Milano ha avuto un po' di problemi.
0: Di trambusto.
1: Esatto, un po' di trambusto. E vabbè, e questa era la brutta notizia con cui abbiamo dovuto aprire questa mattina, però
0: certo, a me spiace.
1: Non riguarda direttamente Saronno, certo. Riguarda, secondo me, un problema grande, nel senso che c'è un disagio tra i ragazzi, un livello di violenza.
0: Difficoltà
1: che davvero fa paura.
0: Ma vedi, ovunque vai tu senti parlare di rischi, di cose, no? Non so cosa passa, devo dirlo, per la testa di questi ragazzi. Io mi auguro che siano seguiti dalle loro famiglie, a volte sono anche degli studenti per bene, magari vengono coinvolti. Non riesco a capire io da una certa età praticamente come possono tutti questi ragazzi essere sempre così con la testa fuori. Non la testa appoggiata praticamente.
1: Secondo me è il problema grande della nostra società. Parliamo tantissimo di sicurezza, ma probabilmente il problema più grande è proprio questo vuoto esistenziale che hanno davanti questi ragazzi. Cioè, tra la droga, tra le difficoltà, probabilmente le angosce per il futuro, io penso andrebbe veramente ripensato un po' l'approccio ai giovani, alla scuola, alla cultura, perché questi ragazzi così sono allo sbando. Quindi più che mettere più poliziotti, io metterei più psicologi nelle scuole.
0: Infatti.
1: Esatto, forse risolveremmo i problemi alla radice e non dopo, perché una volta che le hai presi e li hai messi in prigione, ok, pagano il loro debito con la giustizia,
0: certo,
1: ma quando escono, se tu non intervieni, sono peggio di prima, sono delinquenti veri. Quindi
0: diciamo, ecco, no, scusa, non è che facciamo questo discorso che siano tutti così, perché poi ci sono anche dei bravi ragazzi che frequentano le scuole, che sono obbedienti, eccetera eccetera eccetera, però tutti i giorni ormai si sente parlare sempre di questo fatto, o no, da di qua o di là, eccetera, quindi c'è sicuramente qualcosa che non gira, non funziona.
1: Ma è un problema grande della nostra società, non so se è solo di quella italiana o se in generale succede anche negli altri paesi europei. In Italia abbiamo un grosso problema veramente, e quindi sarebbe il caso di destinare delle risorse a questo più che a fare i ponti sullo stretto. Però vabbè, è un'opinione mia,
0: certo,
1: voglio solo condividere con voi. E niente, l'altra notizia poi è che tiene banco in questi giorni ovviamente sono le elezioni sì. amministrative. Si è votato in una decina di comuni della provincia di Varese. Quello che interessa a noi è Origgio, perché è il più vicino a Saronno. Lì ha rivinto Evasio Regnicoli, il sindaco uscente, sì. e ha vinto anche con una buona percentuale, quindi insomma è andata a buca la riproposta dell'ex vecchio sindaco Mario Angelo Ceriani, che aveva fatto ben 3 mandati, era il medico condotto del paese,
0: sì, infatti.
1: Insomma si è ripresentato ma non è stato premiato, è arrivato secondo. Terza è arrivata Origgio Democratica, che si presentava con una proposta, con un candidato sindaco abbastanza giovane, una proposta che parlava molto di ambiente, di partecipazione, di trasparenza nei rapporti tra cittadino e comune, ma anche questa non è stata premiata. La cosa secondo me interessante la solleva proprio Origgio Democratica, che oggi in un commento post elezioni dice che, giustamente guardando i numeri, un origese su 2 non è andato a votare.
0: Ah.
1: C'è stato un calo del 16% dell'affluenza. Insomma, un origese su 2 ha detto non mi interessa, e questo è un po' un problema grosso.
0: Certo.
1: Perché quando in un paese, e sono tanti purtroppo, non è solo Origgio, l'astensione diventa il primo partito, insomma vuol dire che non ci si assume nemmeno la responsabilità di scegliere da chi si vuole essere governati a livello iperlocale.
0: Non costa nulla comunque, diciamo, vabbè. Ognuno...
1: È un altro problema grande di questi tempi.
0: Sì.
1: Vabbè. Niente, questo è un po' il dato sulle elezioni che ci interessa, perché è il paese più vicino a Saronno. Poi ovviamente continua a tenere in banco la questione Electrolux,
0: sì.
1: C'è stato questo incontro al ministero il lunedì, non è uscito praticamente niente, e il 15 giugno si torna al tavolo del ministero a Roma, e quindi ci saranno i sindacati, gli amministratori locali, le rappresentanze degli operai, però insomma al momento la situazione è abbastanza bloccata. E con questo io avrei chiuso con le brutte notizie.
0: Un qualcosa di bello, no, non ce lo puoi dare.
1: Brava, certo. Allora facciamo un passaggio graduale, una via di mezzo tra il bello e il brutto. Allora,
0: sì.
1: Il comune di Saronno ha presentato il programma di Saronno Estate 2026, hanno un po' cambiato formula, per cui non ci saranno grossissimi eventoni come la Notte Bianca. Hanno voluto un po' rimodulare la proposta,
0: sì.
1: Ci saranno più eventi diffusi su tutta Saronno, quindi non solo in centro ma anche nei quartieri, e c'è stata un po' di polemica, insomma. Quindi ieri l'assessora Proserpio, l'assessora alla cultura, ha risposto, ha detto vabbè, abbiamo cambiato approccio perché pensiamo che sia più interessante fare più eventi diffusi piuttosto che un grande evento soltanto, molto costoso, molto impegnativo,
0: certo.
1: anche dal punto di vista della sicurezza. Ha lasciato aperta una porticina dicendo potrebbe essere che una notte bianca la facciamo, ma non d'estate bensì a settembre, di modo che non vada a sovrapporsi con altri eventi che si fanno nei paesi intorno, e si prolunga, diciamo così, un po' la stagione fino all'autunno. Vedremo che cosa dice.
0: Succederà.
1: Intanto ci sarà un primo evento molto carino, secondo me, al Parco del Seminario settimana prossima, che è il 6 giugno, chiudono le scuole, e al Parco dell'ex Seminario, appunto, dove c'è questo nuovo palco di legno, ci sarà Fuori Classe, un concerto di fine anno fatto da tutti i gruppi musicali delle scuole superiori cittadine.
0: Bello.
1: Ed è una cosa molto carina,
0: certo.
1: perché non solo ci saranno gli studenti che suonano, ma l'assessorato ha coinvolto la Lucy Sasso, l'assessore ai giovani, ha proprio coinvolto i ragazzi nell'organizzazione, quindi una partecipazione attiva non solo come musicisti ma anche proprio per organizzare e promuovere questo evento.
0: Sarà certo.
1: una, una bella serata divertente, dedicata soprattutto ai giovani.
0: Ai giovani, vedi che c'è la bella notizia.
1: Certo, certo, no, no, ce ne sono di belle notizie sicuramente.
0: Sì,
1: io trovo che sia, ecco, se devo dare un giudizio tra virgolette politico, trovo che questa amministrazione stia lavorando molto bene con i ragazzi.
0: Ottimo.
1: Nel senso che li coinvolge, dà spazi, dà possibilità, e quindi questo è anche, insomma, un modo per tirar fuori i giovani
0: e coinvolgerli, sì, in tante cose, infatti,
1: e dargli un'alternativa al vuoto che poi porta a tante brutte conseguenze, ecco, con le risse poi in stazione Milano. Ecco. Va bene, passiamo allora a un'altra buona notizia, ve la do. Però,
0: dai.
1: Sabato 13 giugno riapre ufficialmente lo spazio di Palazzo Visconti.
0: Hola.
1: Ci sarà un'altra bella iniziativa che secondo me è molto interessante, si intitola un titolo bizzarro: Affamati di idee, tutti a tavola. Praticamente in questo grande spazio vuoto, che è l'unico per il momento che si può usare di Palazzo Visconti, cioè il cortile tutto tappezzato da questi teli bianchi, ci sarà una lunghissima tavolata dove ci si potrà incontrare cittadini, professionisti, amministratori, potranno incontrarsi e dedicarsi a pensare la città, cioè pensare gli spazi della città, segnalare spazi interessanti da valorizzare, spazi brutti da sistemare, soluzioni per avere dei luoghi dove incontrarsi, che ne so, con delle panchine, dei tavoli da picnic, piuttosto che con delle strutture tipo il parco del seminario, ecco. E insomma lì potranno tutti mettere in campo le loro idee, parlare di verde urbano, illuminazione, servizi, piste ciclabili, quello che uno ha in mente e che gli interessa. Inizia alle 4:30 e ci saranno degli architetti che seguiranno appunto questo dibattito, e alla sera ci sarà un aperitivo con musica e alle 21 un concerto.
0: Ottimo.
1: Etichetta indipendente proprio, quindi sarà una prima occasione, e qua c'è sempre di mezzo la Lucy Sasso, una prima occasione per viversi questo spazio di Palazzo Visconti, che in realtà avrebbe dovuto vivere con la festa delle associazioni, vi ricordate, ma poi pioveva e hanno dovuto annullare.
0: Sì, ecco, quindi bene.
1: Diciamo che l'estate inizia sotto un buon auspicio, farò.
0: Ottimo.
1: Ecco, l'unica cosa, attenzione oggi, perché le previsioni danno temporali con grandine, e sappiamo che Saronno e il Saronnese, quando ci sono temporali con grandine,
0: sono sempre
1: nei treni. Esatto.
0: È in mezzo. Io penso sempre ai miei fiori sui due balconi, che se non faccio in tempo a ritirarli vengono sfracellati, come è già successo. E quindi speriamo di no,
1: assolutamente. Comunque, ecco, nel pomeriggio potrebbe verificarsi, dopo il gran caldo di questi giorni,
0: infatti.
1: Quindi occhi aperti, ritirate il bucato e anche i fiori. Punto, basta, io ho finito.
0: Top. Allora, come solito, naturalmente noi ti ringraziamo, io in particolar modo, per tutte queste belle brutte notizie, e naturalmente un appuntamento per settimana prossima con tante altre notizie, augurandoti una buona settimana di lavoro.
1: Grazie.
0: Di lavoro.
1: Ecco, se ne avete persa qualcuno, se volete quelle nuove, Saronno News.
0: Saronno News, trovate tutte le notizie di Mariangela Gerletti.
1: Esatto. Un saluto,
0: ciao,
1: Maria, grazie.
0: Buona settimana.
1: A tutti gli
0: grazie. Ciao. E quindi abbiamo terminato anche per oggi con Mariangela, che è sempre carinissima, veramente, con tante notizie, a volte non sempre molto belle, ma però ci sono, quindi il suo lavoro è quello di divulgare, e in questo caso, avendo l'appuntamento con Radio Orizzonti tutti i mercoledì, avete modo anche voi, senza prendere il giornale che poi è tutto online, queste notizie sono online, quindi ascoltate naturalmente Radio Orizzonti tutti i mercoledì alle 10, Mariangela Gerletti con su Radio Orizzonti, l'ho già detto, e quindi io vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento a settimana prossima con tante tante altre notizie e tanti altri fiori. Buona settimana!

0: In Blu 2000 News.
1: Assemblea CEI al voto, le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale, domani l'incontro con Papa Leone. Ucraina, il pontefice oggi ha lanciato un nuovo appello contro i raid che uccidono i civili. Bruxelles apre all'adesione di Kiev, il no netto della Lega. L'Iran rende nota una bozza di accordo con numerosi dettagli, ma la Casa Bianca dice non credete alle notizie rese note da Teheran. L'ondata di caldo con le ore contate, dopo i picchi anomali, già da domani temporali al nord abbasseranno le temperature, ma ci sono ancora bollini rossi al centro-sud. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Si votano le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale e domani c'è grande attesa naturalmente per l'incontro con Papa Leone. Nicola Ferrante.
2: Con lo sguardo sul futuro, la Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio. Nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il cardinale Matteo Zuppi, che torna sull'urgenza di quest'epoca, pace e disarmo.
3: Dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario.
2: Sulla scia di Papa Leone, il porporato risponde ai giornalisti che gli chiedono dell'aggressione alla nuova flottiglia.
3: Di profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e a mio parere anche per chi ha esercitato quella violenza.
2: Al fianco di Zuppi un altro porporato, il cardinale Roberto Repole, che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all'assemblea le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
4: Ciò che su cui si sta lavorando non è qualcosa che deve sostituire.
2: Attesi, voto finale, esito al nuovo testo, 4 le linee d'orizzonte già individuate per la Chiesa italiana dei prossimi anni: 1 riportare al centro il dono della fede, 2 puntare alla vita comunitaria, 3 dare impulso a una corresponsabilità differenziata e 4 verificare l'adeguatezza delle strutture. Domani mattina l'abbraccio con Papa Leone. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E come detto nei titoli, il pontefice questa mattina in occasione dell'udienza generale del mercoledì ha lanciato un appello accorato per la pace in Ucraina. La guerra però non si ferma, scontri da entrambe le parti. Vito De Torre.
5: Il portavoce del Cremlino ha parlato senza giri di parole di attacchi sistematici che verranno lanciati contro la capitale ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che saranno colpiti i centri di comando, i palazzi del potere. Addirittura il ministro degli Esteri russo ha contattato il segretario di Stato americano per suggerire un trasferimento immediato di tutti i cittadini statunitensi da Kiev per ragioni di sicurezza. La paura della popolazione resta alta. La rappresaglia russa dei giorni scorsi è stata durissima. Il Papa, nel corso dell'udienza generale di oggi, ha espresso la sua vicinanza a coloro che soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili.
6: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
5: Vito De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, quella nel Medio Oriente, Israele ha proseguito con i raid che hanno riguardato il Libano, ieri anche Gaza, con l'uccisione di uno dei capi legati ad Hamas. L'Iran ha reso noto nel pomeriggio una bozza d'intesa per fermare la guerra, ma poco fa la Casa Bianca ha smentito dicendo non credete ai media iraniani, eppure qualcosa si muove. Massimiliano Cochi.
7: A guardare le borse, che di solito non sbagliano, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra vicino per la prima volta dopo molte settimane. Infatti oggi il prezzo del petrolio è sceso sotto la soglia dei $90, segno che i mercati sono ottimisti. La nuova bozza di accordo prevede che Teheran entro un mese riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, pur mantenendo assieme all'Oman il controllo dei transiti. In cambio gli Stati Uniti dovrebbero alleggerire il blocco navale attorno ai porti iraniani e ritirare parte delle proprie forze armate dalle aree intorno all'Iran. I dettagli di questo ritiro però sono ancora tutti da negoziare, così come restano da negoziare altre questioni importanti, a cominciare dal programma nucleare. Seppur in un clima

0: Ma di grande diffidenza dunque le trattative, grazie alla mediazione del Pakistan, proseguono, anche se per arrivare all'intesa serviranno ancora alcuni giorni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: I deputati ungheresi hanno votato oggi per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 contrari, 5 gli astenuti. La legge doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. A Madrid gli agenti della sede del Partito Socialista stamane, mentre il presidente, il premier Sanchez, era in visita dal Papa in Vaticano. Ci racconta tutto Fabio Bolzetta.
2: L'udienza di Papa Leone al premier spagnolo Sanchez anticipa l'imminente viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno. Tra i temi affrontati, il sostegno alla pace, multilateralismo e migranti. Sono ore di pressione per Pedro Sanchez, che non ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella sede del suo partito socialista a Madrid, la Guardia Civile ha effettuato questa mattina una perquisizione in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Sotto inchiesta il fratello minore Davide Sanchez e la moglie Begona Gomez, accusati principalmente di aver utilizzato influenze o di esserne stati beneficiati. Ma il premier, da 8 anni alla guida del governo spagnolo, esclude le dimissioni. No al voto anticipato per interessi di parte. Mentre si indaga anche sull'ex primo ministro socialista Zapatero, intanto il Senato spagnolo ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Legge elettorale, il caso del Mastro tra i temi in primo piano per quanto riguarda il dibattito politico. E allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buonasera Ugo, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale che approda in aula alla Camera. Il 26 giugno lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113, infine è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con l'omicidio di Milano, la vittima Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa a Milano. Parla il padre: ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto, loro erano già qui, poi sono andati a casa, ho riconosciuto dai tatuaggi chi ha ucciso mio figlio, è un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana, appunto, a dirlo ancora, lo ripetiamo, è il padre della vittima, una stellata di pochi minuti fa dalle agenzie milanesi. Resta in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Intanto si fa drammatica la situazione in Africa. Lucia Ascione.
4: Non ha sintomi la chirurga italiana di Medici Senza Frontiere, da oggi allo Spallanzani di Roma per effettuare la quarantena e la sorveglianza attiva prescritte nel caso di patologie altamente contagiose come l'Ebola. La dottoressa è un contatto diretto con pazienti, risultati positivi. Valeria Greppi è il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
5: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV.
4: I contagi ufficiali in Congo superano quota 1.238, i decessi di cui informa Save the Children, almeno il 25% è rappresentato da bambini. L'Uganda ha chiuso temporaneamente con effetto immediato le frontiere con il paese. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, parliamo del caldo anomalo domani tra bollini rossi e una possibile discesa delle temperature massime almeno al nord, dove sono attesi già dalla notte i primi temporali. Amelia Cartia.
6: Prima precoce ondata di calore su tutta Italia. Sale l'allerta per le temperature sopra la media, accompagnate da afa e umidità. Tra oggi e domani il picco, con punte di 36 gradi percepiti in pianura padana. Se oggi sono 7-10 le città toccate da un caldo da bollino arancione, secondo il Ministero della Salute saranno 4 quelle che già domani dovranno fare i conti con il bollino rosso. Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e a Roma. A determinare questo quadro meteorologico caratterizzato da scenari da pieno luglio e da notti tropicali con temperature mai inferiori ai 20 gradi è la vasta circolazione anticiclonica che si è ormai consolidata sull'area del Mediterraneo.
7: Era un caldo atteso, ma non così onestamente. Aspettavamo un caldo più dolce e invece siamo stati colpiti in pieno da quest'afa già insopportabile.
8: Ecco, magari maggio ci aspettavamo che iniziasse un po' prima il caldo, invece è arrivato un po' tutto insieme.
6: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Aumentano gli studenti con disabilità che sono iscritti a scuola e aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno, ma la piena integrazione è ancora lontana, è quanto emerge dal nuovo rapporto Istat dedicato all'inclusione scolastica e relativo all'anno 2024-2025. Antonella Mitola.
9: Cresce il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo l'ultimo rapporto Istat, lo scorso anno sono stati in totale 377.000, in aumento di 18.000 iscritti rispetto al precedente anno scolastico, cioè il 5% in più. Cresce in parallelo il numero dei docenti di sostegno e cresce la quota di coloro che sono in possesso di una specializzazione, ma la continuità didattica rappresenta uno dei punti critici. Oltre la metà degli studenti infatti ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Il fenomeno interessa per lo più le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ancora lontano il traguardo della piena integrazione. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, oltre 18.000 alunni non usufruiscono del supporto necessario per la loro autonomia e la comunicazione. Quasi uno studente su tre non dispone di un ausilio didattico e informatico adeguato e sono ancora insufficienti le postazioni informatiche adatte agli alunni con disabilità per facilitare l'apprendimento. Antonella Mitola, allo studio.
1: La pagina sportiva con il Giro d'Italia. Valgren ha vinto la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo. Dopo 202 chilometri il danese del team IF Education Easy Post si è imposto praticamente in solitaria con 3 secondi di vantaggio sul norvegese Leknessud e 6 secondi sul nostro Damiano Caruso. Per quanto riguarda la maglia rosa, resta sulle spalle del danese Vingegaard. Domani si corre la 18ª frazione, la FAI della Paganella, Pieve di Soligo. Un'occhiata alla borsa di Milano chiude con un meno 0,64%. È tutto per questa edizione delle 18. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 28 maggio. Alle ore 9 Teresa Santinelli in Buona Giornata. Alle ore 9.30 e 15.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli e a seguire alle ore 10.05 Antonella Colmenia ospita Eva Palmieri, nutrizionista presso l'ospedale di Saronno. Alle ore 10.30 e 19.10 Fare Radio per Fare Rete, Gabriella ospita Anna Clerici di Musicalmente e Culturalmente e a seguire alle ore 11.05 in replica alle 19.40 Gabriella e Gigi ospitano Tommy Sport di Caslino al Piano. Alle ore 11.30 e 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Alle ore 16.35 Il Territorio Parla a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. Ospite Stefania Bianco, founder Tex Saronno, sintesi di Tex Saronno 2026.
1: Alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica. Alle ore 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Quelle che reggono tutto. Ospite Veruska Luksetic, leadership coach, parlerà del programma Tengo, percorso nato per aiutare le donne a ritrovare spazio per se stesse.

vivere come ci va. Siamo la generazione che non trova le parole, che si perde e che va male all'università. E anche oggi mi lauro domani, oggi ti lauri domani, oggi mi lauro domani, domani, domani. Usa la respirazione.

0: Eccellenze in tavola. Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Un benvenuto ai nostri cari amici all'ascolto del programma che vi mette tutti, ma proprio tutti a tavola, perché è vero, le eccellenze, ma non è che sono cose limitanti. Carla, ho pensato a te quest'oggi.
1: Grazie.
0: Ho deciso di portarti a mangiare dei grissini. I grissini li puoi mangiare, è
1: ma
0: vero?
1: certo.
0: Allora, che cosa sembra una cosa sciocca,
1: è vero, è vero, infatti,
0: però invece è qualcosa di importante.
1: Perché? Perché rappresentano uno dei prodotti da forno più iconici della tradizione piemontese e quindi di conseguenza italiana.
0: Esatto.
1: Croccanti, versatili e leggeri, sono apprezzati sia nelle tavole domestiche sia nella ristorazione. E l'interesse verso i grissini è cresciuto anche in ambito internazionale, incoraggiando una produzione diversificata e una crescente attenzione alla qualità delle materie prime e ai valori nutrizionali.
0: Ebbene, grissini, ma da dove vengono questi grissini? Un po' di storia. La storia dei grissini è profondamente radicata nella città di Torino, dove secondo la tradizione sarebbero stati inventati nel XVII secolo. E chiaramente, oltre alla storia, le leggende. Una delle leggende più conosciute, anche più simpatiche, racconta che furono creati dal fornaio di corte Antonio Brunero, e questo su indicazione del medico reale. Ma come mai? Perché il giovane Vittorio Amedeo II aveva difficoltà a digerire la mollica del pane, e il pane classico. In breve tempo, quindi, il grissino conquista la nobiltà piemontese e successivamente chiaramente anche le corti europee, e diventerà quindi un prodotto simbolo dell'arte panificatoria torinese.
1: La trasformazione del pane in forme più sottili e croccanti rappresenta un esempio significativo dell'adattamento alimentare caratteristico proprio delle cucine regionali italiane, dove l'evoluzione dei consumi risponde tanto a esigenze pratiche quanto a preferenze gastronomiche. In quest'ottica il grissino emerge come un'innovazione storica rispetto al pane, in quanto capace di coniugare conservabilità, digeribilità e gusto. E la Regione Piemonte, nella propria documentazione dedicata ai prodotti agroalimentari tradizionali, riconosce i grissini come un elemento identitario della cultura culinaria torinese. In tali descrizioni si sottolinea il radicamento territoriale del grissino stirato.
0: Lo
1: sapevi che c'era il grissino stirato?
0: Ma certo, io li mangio, Carla.
1: Bene, considerato oggi la forma più rappresentativa.
0: Ecco.
1: L'istituzione regionale evidenzia inoltre come la produzione artigianale, caratterizzata dalla lavorazione manuale dell'impasto e dalla trafilatura a mano, abbia costituito per secoli la norma, prima dell'introduzione dei processi semi-industriali nel Novecento.
0: Quindi la città di Torino e la regione Piemonte rimangono il principale riferimento culturale e anche storico per la produzione dei grissini. Qui, come hai detto giustamente Carla, sopravvive la tradizione dei grissini stirati a mano, lavorati artigianalmente nelle panetterie locali. E dopodiché chiaramente la produzione si estende in tutta Italia, sia nella forma artigianale che in quella industriale, e anche, dobbiamo dire, con delle versioni regionali che arricchiscono l'offerta, cioè dai grissini all'olio extravergine d'oliva, a quelli con diversi cereali, ai semi, agli integrali. Io li ho assaggiati tutti, Carla, perché a me piacciono tanto. Allora, gli ingredienti principali dei grissini tradizionali sono farina di frumento, acqua, lievito di birra o in alcuni casi lievito madre, olio extravergine d'oliva e il sale. A volte vengono aggiunti malto, zucchero, i semi. Per esempio, non so se li hai mai assaggiati, i grissini al sesamo.
1: Sì, è vero.
0: Semi di lino, il papavero, che sono proprio buoni.
1: Certo.
0: E, le versioni anche integrali, però mi soddisfano meno. Vabbè. O ai multicereali aumentano il contenuto in fibre, mentre quelle... Beh, questo è un po' difficile, al burro, dei bei grissini cotti nel burro,
1: la tua passione,
0: risultano più energetiche e ricche in grassi. E che proprietà nutrizionali hanno i grissini in definitiva?
1: Apportano in media, valutiamo 100 grammi, circa 400-430 kilocalorie, carboidrati 60-70 grammi, proteine poche, 10-12, grassi invece 8-14 a seconda.
0: Esatto.
1: E poi c'è sodio, sale e le fibre, che sono modeste, come dicevi tu, nei prodotti di base, maggiori nelle versioni integrali. E linee guida indicano una porzione standard di circa 30 grammi per i sostituti del pane, valore utile proprio come riferimento per il consumo quotidiano.
0: Cioè, al posto di mangiare una bella amichetta, mangio 30 grammi, una bustina.
2: E adesso...

0: insomma parliamo del grissino stirato, che è oggi un riferimento indiscusso nel panorama dei prodotti da forno tipici del Piemonte, e viene chiaramente degustato in modo quotidiano, cioè ce l'abbiamo tutti in casa un pacchetto di grissini. E anche, ed è vero, lo vediamo sulle tavole anche internazionali. I grissini accompagnano tutto: gli antipasti, gli aperitivi, un bel tagliere di salumi e formaggi. Possono aggiungere, arricchire anche le zuppe, le minestre, o come un elemento decorativo di un bel piatto. La loro diffusione li rende un prodotto trasversale, è presente in trattorie, in panetterie, in ristoranti stellati, da tutte le parti. Ma cosa possiamo dire, quale consiglio possiamo dare ai nostri amici per acquistare i grissini? Ebbene Carla, cosa dici tu?
1: Ecco, prima di tutto preferite i grissini biologici. Optare per prodotti biologici significa privilegiare l'agroecologia.
0: Esatto.
1: E vabbè, al giorno d'oggi
0: so che è importante.
1: È importante. E questo perché riduce l'apporto di residui di pesticidi e anche l'esposizione ad additivi alimentari problematici, laddove gli additivi ammessi nei prodotti bio sono circa un terzo rispetto a quelli consentiti negli alimenti convenzionali, cioè quelli non bio.
0: Sì.
1: Puoi controllare sempre la lista ingredienti. Hai presente, vai al supermercato
0: e ti fermi 3 ore e mezzo, che l'ultima volta un signore mi ha detto: ma allora signora, ce la fa?
1: No,
0: io
1: vabbè,
0: non riuscivo a leggere.
1: Però se vogliamo fare le cose bene,
0: sì,
1: bisogna verificare anzitutto il tipo di grassi utilizzati,
0: okay,
1: privilegiando l'olio extravergine di oliva e di girasole rispetto alle margarine vegetali, spesso realizzate con materie prime scadenti come l'olio di palma. Privilegiare altresì i prodotti con il tenore di sale inferiore, aromi naturali anziché solo aromi, e meno additivi.
0: Meno additivi, sì.
1: Poi i grissini artigianali per l'originalità, industriali per costanza. I grissini stirati a mano sono irregolari, però sono fragranti. Quelli invece industriali garantiscono standard e shelf life più stabili. Conclusioni.
0: I grissini esprimono davvero la tradizione piemontese italiana e anche una grande versatilità culinaria, dalla storia secolare alle moderne varianti integrali o gourmet, rimangono sempre un simbolo della panificazione italiana.

0: Ebbene carissimi, lasciamo la voce del nostro Massimo Spettacolare, il nostro Ranieri, e partiamo con un altro prodotto, un'altra eccellenza davvero questa straordinaria, il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, che è davvero il tesoro vulcanico della Campania. Il pomodorino del Piennolo del Vesuvio è un distintivo pomodorino a grappolo italiano di varietà antica. Pensate che nel 2009 ha ottenuto la registrazione, la tutela a livello europeo della DOP, cioè la denominazione di origine protetta. Viene coltivato esclusivamente sui pendii vulcanici del Monte Vesuvio in Campania, Carla, solo lì.
1: Solo lì.
0: E questo frutto è noto per la sua lunga conservazione, ha un sapore davvero, insomma, un sapore vivace, un buon profilo nutrizionale e profondi legami con la tradizione culinaria napoletana. Facciamo un po' di storia, Carla?
1: Sì, sì. La pratica tradizionale di conservare i pomodorini del Piennolo in grappoli appesi ha radici storiche ben documentate, che si estendono per oltre 160 anni. Sono dei piccoli frutti che non superano i 20-30 grammi, hanno una forma ovale o allungata, le estremità appuntite e caratteristiche costolature vicino al peduncolo. La consistenza è croccante, il gusto concentrato e l'eccezionale durata di conservazione è da tenere presente.
0: Sì.
1: Le piante si sviluppano come varietà indeterminate, crescendo verticalmente fino a 80 cm di altezza. E la raccolta avviene tra fine giugno e la terza settimana di agosto, con i grappoli raccolti quando almeno il 70% dei frutti ha raggiunto la maturità. E cosa succede dopo la raccolta?
0: Sentiamo.
1: Dopo la raccolta i grappoli vengono legate con fibre vegetali, quindi non con le corde,
0: no, no.
1: E sospese in spazi asciutti e ventilati, consentendo in questo modo la conservazione per 7-8 mesi.
0: Abbiamo detto registrazione DOP, origine protetta, denominazione di origine protetta stabilita dal regolamento CE, delimita l'area di produzione in 18 comuni all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio nella provincia di Napoli. I suoli vulcanici formati da materiale piroclastico delle eruzioni di Somma Vesuvio sono davvero ricchi di minerali e ben drenati. Il clima, che è caratterizzato da elevate escursioni termiche tra giorno e notte, favorisce la conservazione naturale, migliora anche la consistenza della buccia e il sapore del frutto.
1: E vediamo il disciplinare di produzione DOP, che cosa stabilisce? Ci sono delle linee guida rigorose. Prima di tutto, la coltivazione deve avvenire esclusivamente nei comuni designati, utilizzando metodi tradizionali a basso impatto. Le piante poi devono venire sostenute verticalmente fino a 80 cm di altezza. L'irrigazione dovrebbe essere minima, affidandosi principalmente alle precipitazioni naturali quando ci sono,
0: certo,
1: perché adesso
0: sono, sì.
1: Andando avanti in effetti diventa sempre più difficile. E per la conservazione del Piennolo i grappoli vengono legati, come abbiamo detto prima, con fibre vegetali e sospesi in locali asciutti e ben ventilati. Il Consorzio per il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, costituito nel dicembre del 2009, include 39 aziende agricole, in prevalenza conduzione familiare, che rappresentano moderne pratiche di produzione sostenibile. Vediamo il profilo nutrizionale. Gli studi recenti dimostrano concentrazioni di licopene eccezionali che superano significativamente quelli trovati nei pomodori commerciali standard e dimostrano quindi l'eccezionale potenziale antiossidante della varietà. presentano anche notevoli concentrazioni di polifenoli. Inoltre il contenuto di acido ascorbico contribuisce significativamente alla capacità antiossidante e al valore nutrizionale dei pomodori.
0: Allora, i pomodorini del Piennolo dimostrano un equilibrio minerale speciale con contenuto di zuccheri relativamente alto, un rapporto sodio-potasso molto basso, e questo indica una qualità nutrizionale superiore. Tra i 22 aminoacidi rilevati, glutammato, GABA e glutammica, rappresentano il 65% del contenuto totale di aminoacidi, e questi contribuiscono al caratteristico profilo di sapore, senti Carla, umami, che esalta le applicazioni culinarie. Il sapore umami è il sesto gusto, quello che noi sentiamo e da cui siamo attirati.

0: Sono quindi le pratiche agronomiche di sostenibilità? Beh, recenti ricerche dimostrano che sia i sistemi di coltivazione convenzionali che quelli biologici possono venire migliorati attraverso applicazioni di biostimolanti con dei trattamenti particolari. Il sistema tuttavia di coltivazione tradizionale è un emblema di agricoltura sostenibile poiché si basa principalmente sulla fertilità del suolo vulcanico e con un apporto irriguo limitato nelle fasi successive all'attecchimento. Questo approccio è evidente che riduce l'impatto ambientale e produce nel contempo frutti di qualità superiore con proprietà nutrizionali e funzionali migliorate.
1: E poi l'unica conserva realizzata specificatamente con pomodorini DOP del Piennolo è la passata DOP del Piennolo.
0: Non l'ho mai assaggiata.
1: Non l'hai mai trovata?
0: No.
1: Anch'io andrò a cercarla. Questa salsa è realizzata utilizzando metodi artigianali come la cottura a bagnomaria che preserva il sapore brillante e i nutrienti naturali dei pomodori. Cotti che sono raccolti a mano e completamente maturi, cotti lentamente per concentrare la loro dolcezza. E chiaramente il risultato è una passata dalla consistenza ricca e dal sapore intenso, perfetto per la pasta, la pizza e applicazioni gourmet. E consigli per
0: gli
1: noi,
0: acquisti.
1: Per
0: allora,
1: gli acquisti.
0: Cosa dobbiamo guardare?
1: Dimmi.
0: Per i pomodorini del Piennolo autentici e di alta qualità dovremmo sempre privilegiare produttori certificati DOP, come abbiamo già detto. Dovremmo verificare l'autentica provenienza attraverso la certificazione del consorzio. Insomma, è chiaro che il vero Piennolo del Vesuvio DOP richiede dei prezzi, insomma, che non sono quelli dei pomodori normali. E questo a causa dell'area di produzione limitata. E in conclusione, il nostro pomodorino del Piennolo del Vesuvio è la sintesi perfetta tra tradizione ed eccellenza nutrizionale. Abbiamo detto che sia gustato fresco oppure fai un bel sughetto o conservato secondo i metodi tradizionali, questo pomodoro riflette davvero il profondo patrimonio gastronomico della Campania e ci offre un sapore unico.
1: Bene, con questo così sensazione meravigliosa ecco, di pomodorino, non ci resta altro che ringraziare tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica e Samira, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno, Origgio, Farmacia Galbiati, Dottor Fantoni, Via Repubblica 14T, numero 02960008114. Cinema Silvio Pellico, film King Marrakesh, genere documentario, orario alle 19 e alle 21. Cinema Prealpi, film A cena con il dittatore, genere drammatico storico, orario 15:30.
1: A Saronno, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM88, con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
0: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 2390123, oppure chiama lo 0296027 28.
1: Mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte.
0: Maggio, ore 21, nuovo cinema Prealpi. Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento al film di Federico Colombo.
1: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal Liceo Musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
0: Saronno, giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22, presso Museo della Ceramica Giannetti via Carcano 9, Coffee Time, appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati.
1: Dal 29 maggio al 30 giugno, esposizione temporanea presso Villa Gianetti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso la sala lettura della Biblioteca Civica, sabato e domenica dalle 14 alle 17:45.
0: Dal 29 maggio al 30 giugno visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco, Chiesa Preposturale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15:30 alle 17.
1: Caronno Pertusella, mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 al Cineteatro di Via Adua 119, Non cadere nella rete, incontro organizzato dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri in collaborazione con la Polizia Postale e le scuole del territorio. Serata dedicata agli adulti, in particolare ai genitori e ai docenti. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
3: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto, per citare Schulz, padre di Charlie Brown,

0: orientamento al liceo Legnani. Cislago, collegamento stazione scuola media. A Cogliate, giochi preziosi diventa cinese? E a Saronno, affamati di idee. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e Samira Zanardi, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Svolgono dal 25 maggio al 4 giugno le giornate dell'orientamento al liceo Legnani di Saronno. Le quinte hanno vissuto l'esperienza inizio anno e ora sono impegnate a preparare l'esame di maturità. Le classi terze sono impegnate in stage all'estero e molti gli enti che hanno offerto la loro disponibilità ad ospitare i ragazzi in queste 30 ore di esperienza in orario curricolare in vista delle scelte future. Tra gli enti che sono in collaborazione vi è il Comune di Saronno, Radio Orizzonti, altri enti e paesi limitrofi. Gli alunni del Legnani svolgono ogni anno nel triennio un percorso di orientamento per facilitare la scelta post diploma attraverso diverse possibilità di scelta di attività in enti convenzionati. Le classi quarte vivranno 3 giorni presso l'Università Cattolica di Milano e non mancheranno incontri con diversi ITS del territorio o con personalità differenti, quali psicologo e presidente del Teatro Giuditta Pasta, esperti di comunicazione e di marketing. A Cislago proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione nell'era dell'ex IAL all'intersezione tra via Cesare Battisti e via 24 Maggio. L'intervento, situato in un punto nevralgico della Varesina, mira a completare la sistemazione di un tratto rimasto incompiuto dopo la realizzazione della rotatoria. In questi giorni il cantiere ha segnato un passo importante con la stesura della nuova segnaletica orizzontale e l'integrazione di quella verticale. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza della circolazione, in particolare per i pedoni, tra cui numerosi studenti e pendolari, e per i residenti, proprio nell'ambito di un piano volto a innalzare la qualità urbana. Cogliate, la crisi di giochi preziosi. L'ex presidente del FIBC Saron, fondatore dell'Impero dei Giocattoli, potrebbe presto uscire di scena, cedendo l'azienda ad un gruppo orientale. Manca l'ufficialità, ma si sta parlando molto in queste ore e le tempistiche potrebbero essere brevi. Per la Giochi Preziosi, che fa base nazionale alle porte di Saronno, nella zona industriale di Cogliate, tanti anni di crescita fino a diventare una delle principali realtà europee e mondiali del settore. Poi difficoltà legate anche ai mutamenti nelle abitudini delle nuove leve, con sempre più spazio al digitale rispetto ai giochi tradizionali. La vicenda era già approdata anche al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con approfondimenti sulla situazione complessiva del gruppo e sulle linee del piano industriale, la cui presentazione era stata prevista entro l'8 giugno, anche se ora, con l'imminente ingresso dei cinesi, lo scenario potrebbe cambiare e nel caso saranno infatti i nuovi soci a definire programmazioni per il prossimo futuro.
1: Il Comune di Saronno invita la cittadinanza a partecipare a Affamati di Idee, Tutti a Tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. Per la prima volta dopo anni di chiusura, il cortile di Palazzo Visconti riaprirà al pubblico proprio in occasione di questa iniziativa dedicata alla città e ai suoi spazi. L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: riaprire uno spazio storico della città, renderlo vissuto, accessibile e condiviso. Un pomeriggio dedicato allo spazio pubblico, alla socialità, alla partecipazione civica e al rapporto tra cittadini e città. All'interno del cortile verrà allestita una lunga tavolata. I cittadini saranno invitati a partecipare ad attività di mappatura, laboratori e installazioni dedicate alla città e ai suoi spazi pubblici per raccontare la propria idea di Saronno, segnalare luoghi significativi e immaginare nuovi spazi.

0: servizi degli spazi urbani. L'iniziativa è ideata da Cram Lab. Saronno, alle 16:30, tavola rotonda. Abitare lo spazio pubblico. Come valorizzare gli spazi urbani? Come avvicinare la città ai bisogni quotidiani? Come costruire processi di partecipazione civica? Moderano Chiara Rimoldi e Margherita Annavilla. Intervengono Terremosse, collettivo che lavora sulla rigenerazione territoriale. Intervengono anche gli architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivo nell'organizzazione di confronti pubblici sul futuro della città.
1: Cislago, spunta la truffa del falso prete che vende medagliette Santini. È questa la nuova frontiera dei raggiri in paese dove sono stati segnalati diversi tentativi. Uno è andato a segno in Vicolo Taverna, dove è stata presa di mira un'anziana che, quando si è trovata alla porta il finto sacerdote, gli ha creduto e lo ha fatto entrare. Tempo qualche minuto e il malvivente è andato via con tutti i preziosi. La voce che circola è che potrebbe essere lo stesso individuo che altrove si è spacciato per un agente immobiliare. L'amministrazione comunale si è mobilitata per mettere in guardia i cittadini, chiedendo a tutti prudenza.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Il Saronno, Federica Battignani e Samira Zanardi con Matteo Serenelli alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. No,
1: del cielo non si... Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Cari amici di Radio Orizzonti, ben ritrovati. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Riprendiamo il nostro viaggio nelle tradizioni e nei costumi della Lombardia, nelle numerose feste e sagre che contribuiscono a mantenere vivo il legame con le radici culturali e sociali della regione. Ci eravamo lasciati all'isola Comacina con la sagra di San Giovanni. Ma è mai possibile pensare al lago di Como senza ricordare le sue belle barche? Una caratteristica dell'Ario sono proprio i tipi di imbarcazione che solcano le sue acque, dalle barche veliche somiglianti a grossi gabbiani ai motoscafi più moderni. Con un senso di nostalgia si pensa però alle vecchie imbarcazioni, quelle che gli hanno dato una sua fisionomia e lo hanno reso il lago più romantico del mondo. I batel, la tipica barca lariana piccola, sormontata da tre cerchi, un tempo, anche non molti anni fa, usata come mezzo di trasferimento degli operai, muratori e manovali da una sponda all'altra o da un paese all'altro della stessa riviera, non collegati da comodità di strade. Il batel veniva usato anche dai pescatori, ma poiché come caratteristiche uguali all'imbarcazione usata per il tragitto della Lucia dei Promessi Sposi, da Pescarenico all'opposta sponda, oggi comunemente lo si chiama Lucia, la singola imbarcazione è stata anche valorizzata con l'organizzazione del Palio Remiero dell'Ario, una delle più tipiche manifestazioni del lago per la quale fanno il tifo tutti i paesi rivieraschi. Si corre ogni anno al di là del patrono di Como, Sant'Abbondio, il 31 di agosto. Io sono stata su questa barca Lucia nel 1979, quando Alfa Romeo presentò a Villa d'Este l'Alfa 6 e fu veramente un tragitto romantico. Avevo con me i giornalisti e ci trasferivamo all'isola Comacina per la cena. Un ricordo bellissimo. Anche l'Ario ha poi con la sua gondola più grossa del batel, che un tempo costituiva l'unico servizio per trasporto merci dall'alto lago del capoluogo. Ormai è sulla riva via del tramonto, sostituito da mezzi più celeri. Il Comballo è invece una grossa imbarcazione da trasporto, pur essa destinata a scomparire. A fondo piatto, di maggior capienza del precedente, veniva usato prevalentemente per il trasporto delle famose pietre di Moltrasio e di Pognana, quando il cemento armato non era ancora entrato nella consuetudine. Maestoso quando essava a prua la sua candida vela, la vela latina, e i marinai affidavano al Tivano e alla Breva, i venti dell'Ario, l'incarico della navigazione. Ma nei periodi senza aria, ritti sulle bordate, arrancavano a forza di braccio, maneggiando lunghissimi remi, sospingendosi con gli appigli offerti dalla riva. Tipica comune imbarcazione da pesca, molto simile nella struttura al batel, è El Navet. Si differenzia per il fondo piatto, che permette una maggior manovrabilità, e per lo spazio utile ad accogliere le voluminose reti da pesca, da posa e da strascico, nonché il materasso e le coltri, perché il pescatore, dopo aver deposto le reti di posta all'imbrunire, riposava nella barca per trovarsi pronto all'alba al recupero delle reti, a spedire la pescagione ai mercati e a riprendere la pesca con le reti a strascico. Ogni sera, quando le condizioni del lago non erano proibitive, i pescatori lasciavano le rive con le loro barche per tendere le oltane per la cattura prevalente di trote e di lavarelli e dei celebrati agoni del lago di Como, tranne però nel periodo di divieto. Batella era uno scafo esilissimo, veloce, azionato da 4 o anche 8 vogatori, usato dai contrabbandieri per il trasporto notturno delle bricolle dalla sponda occidentale del lago all'opposta riva. Ci riferiamo a contrabbandieri di anni lontani che partivano dalle loro case isolatamente e prendevano la via dei monti sulla dorsale dorsale che si spiega dal Bisbino al San Iorio per passare in territorio svizzero. Nella stessa notte ritornavano a caricare le bricolle, generalmente di tabacco, sfidando con temerarietà i fasci luminosi che scandagliavano il lago. Altri gruppi li attendevano per varcare i monti della sponda orientale e raggiungere i paesi della Brianza. Quella del contrabbandiere si potrebbe dire che una volta era una atavica professione, fiorita proprio per mala sorte dalla zona depressa, dove uomini di tempra e di carattere stentavano a trovare una retribuita occupazione. Ultima tra le barche tipiche, il quatras, barca a fondo piatto a quattro sponde quadrate per il trasporto di fieno, fascine, pecore, talvolta usata anche per il traghetto di persone, ma il suo uso era limitato al laghetto di Mezzola. E ascoltiamo la prima canzone, Matteo, e Celentano con L'emozione non ha voce. Celentano è nato a Milano, per chi non lo sapesse, proprio a Milano.

continuiamo ad emozionarci alla ricerca dei promessi sposi. Tre sono le tappe d'obbligo per chi voglia visitare su quel ramo del lago di Como i luoghi che la tradizione vuole teatro di alcuni episodi dei promessi sposi di Manzoni. Acquate, ove sorgerebbe la casa di Lucia. Altri affermano sorgesse a Olate, poi Pescarenico con i resti del convento di Fra Cristofaro e Somasca con i ruderi del presunto castello dell'Innominato. E per ogni tappa lasciamo ora la parola proprio a Manzoni. Lui scriveva, per quanto riguarda la casa, si avviò a quella di Lucia, che era in fondo, anzi un po' fuori. Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi che la separava dalla strada ed era cinta da un murettino. Per il convento è Pescarenico una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliamo dire del lago, poco discosto dal ponte, un gruppetto di case abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato al di fuori, in faccia all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. E ancora, riferendosi al chiostro del convento, fra le mura di questo convento l'autore pone la vicenda umana di Fra Cristoforo, uomo più vicino ai 60, lo descrive, più vicino ai 60 che ai 50 anni. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina. E infine il castello. Il castello dell'Innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o separatone. Se congiunto ad essa o separatone, da un mucchio di massi e di dirupi, e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé né più in alto. Continuiamo il nostro itinerario comasco. Lezzeno è il paese delle streghe. Chi ci va dice che le ragazze e le donne non sono prive di grazia, però purtroppo nella notte dei secoli le donne a Lezzeno furono purtroppo vittime dell'Inquisizione. Stando alle cronache del Cinquecento, Lezzeno doveva essere infestato dalla mala compagnia, come allora si diceva. Dice il Cantù che circa 1000 donne all'anno venivano suppliziate nella diocesi perché accusate di praticare la stregoneria. E fino al 1764, davanti al convento di San Giovanni in Pedemonti a Como, si usò ardere ogni anno, almeno in effigie, una strega. Quei tempi naturalmente sono superati. Rimane il paese che si estende dalla punta della Cavagnola, ove veniva accesa una lanterna in soccorso ai naviganti e dove sostavano i navigli per una buona bevuta di quel charette, cioè il chiaretto del luogo, che rinfranca lo spirito e scrolla l'uggia del tempo. Il paese è suddiviso in tante frazioni. Il lago vi è profondissimo e scoscese, sono le rupi che vi si specchiano. I bambini cantano Lezzeno dalla mala fortuna, d'inverno senza sole e d'estate senza luna. Infatti al calare della brutta stagione, nel suo rapido declinare, il sole non raggiunge Lezzeno, cioè esattamente dal giorno di San Martino, 11 novembre, al giorno di Sant'Antonio, 17 gennaio. E per questo i bambini cantano, o cantavano, o cantano ancora, San Martino un assassino, porta via il sole dal campanile, Sant'Antonio è uomo da bene, ci dà il sole e lo mantiene. E ora andiamo a Schignano per la scopa vivente. Schignano è un ameno paesetto, 1 miliardo di abitanti, esteso nella valle Pissarolta, secondaria della Val d'Intelvi. Comprende i centri agricoli e turistici di Occagno, Retegno e Ovrascio, sparsi in una conca a praterie e castagneti che i monti di San Zeno e Comana chiudono rispettivamente ad ovest e ad est. Non fu centro di grande storia, seguì le vicende della Val d'Intelvi sotto la giurisdizione del comune
comune di Como e sotto la signoria del Ducato di Milano nel secolo XIV. Per allietare le ferie dei molti turisti estivi, gli schignanesi avevano ideato un singolare palio. La prima domenica di agosto si giocava una partita a scopa con un mazzo di carte viventi, quindi re, regine, fanti e tutte le altre carte numerate erano personificate nei loro quattro semi, cuori, quadri, fiori e picche, da figuranti in costume. Le 40 carte viventi si alternavano nelle varie fasi del gioco sul tavolo, giocate secondo le più ortodosse regole della scopa. E adesso un'altra festa, all'insegno del Giopì. Nel carattere del popolo bergamasco hanno sempre trovato posti preminenti l'allegria, il buon umore e la furbesca facezia. Non ci si può non richiamare anzitutto ad Arlecchino, maschera di sicura origine bergamasca, anche se si è fatta conoscere ed apprezzare col linguaggio di Venezia, a quel tempo signora di Bergamo. È noto che del personaggio di Arlecchino si impadronirono molti scrittori e commediografi. Ognuno lo interpretò e trasfigurò a proprio modo, rendendone la fama non meno varia che universale. Tuttavia l'ultima essenza di Arlecchino ne palesava l'origine bergamasca, non soltanto però, come scrisse poco benevolmente il Marmontel, il quale scrisse: un miscuglio di ignoranza, di ingenuità, di spirito, di stupidità e di grazia, una specie di abbozzo d'uomo, un bambinone che ha dei lampi di ingegno e di intelligenza e di cui tutte le grullerie e le sbadataggini hanno però qualche ombra di acutezza. Di acutezza piuttosto è doveroso precisare non solamente qualche ombra, bensì il cervello fino, tipico dell'origine montanara e, come ha osservato Bortolo Belotti, l'indole laboriosa, frugale, risparmiatrice del Van Brembanino. Si aggiunge che Arlecchino non rinnega mai la sua patria, nemmeno quando per necessità di pane è costretto a percorrere le vie del mondo e a rendersi servo di molti padroni e perfino a sostituire alla propria altre parlate. Da poco, insomma, più di un secolo, però l'Arlecchino nel ruolo di maschera bergamasca è stato quasi del tutto soppiantato, almeno a Bergamo, da Gioppino. Le origini di quest'ultimo, pur essendo, diciamo, recenti, rimangono oscure. Forse Arlecchino è stato ripudiato quando, caduta la Repubblica di San Marco, i bergamaschi si votarono alle nuove idealità recate dalla Francia sulle baionette di Napoleone. Certo è che Gioppino fu apostolo di italianità durante il Risorgimento, specie ad opera del famoso burattinaio Pasquale Strabelli, detto Pasqualì, il quale, per il fatto di prestare sovente al burattino Giopì un discorrere per quei tempi sovversivo, da luogo non raramente ad errata interpretazione e talvolta addirittura a dileggio dei bergamaschi. Ma Gioppino è una vera caricatura, nata dall'immaginazione degli stessi bergamaschi, sia nella rappresentazione fisica della maschera, alla quale col triplice gozzo non si è certamente inteso fornire grazia e bellezza, e sia anche nella esuberante comicità del comportamento e del linguaggio. Per intendere, Gioppino, così come è stato ideato e come ha conquistato simpatie e continua a suscitare e a diffondere buon umore, bisogna vederlo non già come il simbolo della gente bergamasca, bensì quale risultato di una cosciente alterazione della realtà. E ascoltiamo un'altra voce lombarda, nota come la Tigre di Cremona, però è nata a Busto, Mina, in Questioni di Feeling.

Ecco, con Mina era, avete riconosciuto la voce inconfondibile di Riccardo Cocciante, una bellissima canzone. Allora adesso un altro luogo da raccontare è Pontida, che venne fondata da Sant'Alberto da Prezzate l'8 novembre del 1076. Egli costruì il monastero di San Giacomo, attorno al quale nacque e si sviluppò anche il paese. Sant'Alberto fu a Cluny dal 1082 al 1089, donde ritornò con i pieni poteri di delega da parte dell'abate Sant'Ugo come suo vicario in Lombardia. Ingrandì il monastero e soprattutto la nuova chiesa, dove venne sepolto quando morì il 2 settembre del 1095. Un suo successore, il priore Alberto, ebbe grande rilievo nella storia locale dell'epoca. Fece da paciere tra Bergamo e Brescia, tra Lodi e Milano. In quest'ultima occasione fu a fianco dell'arcivescovo di Milano, Oberto Pirovano, che poi accolse insieme ad altri milanesi a Pontida dopo la distruzione della città da parte di Federico Barbarossa nel 1162. Proprio da qui venne la spinta al primo raccogliersi insieme delle varie città lombarde contro il pericolo comune. Pinamonte e Davimercati riuscì a far superare ogni perplessità, riunendo il 7 aprile del 1167 nel monastero di Pontida i delegati di Bergamo, Brescia, Cremone e Mantova con i rappresentanti di Milano, che era ancora distrutta, facendo loro stringere un patto per cui i milanesi sarebbero rientrati nelle loro città per ricostruirla, mentre i soldati delle quattro città alleate li avrebbero difesi da eventuali attacchi degli imperiali. Ciò avvenne il 27 aprile seguente. Da quel momento la Lega Lombarda si allargò sempre più fino a comprendere tutte oltre la Lombardia. Il 29 maggio del 1176 il Barbarossa venne sconfitto a Legnano e dopo vari patteggiamenti il 30 aprile 1183 a Piacenza Pinamonte da Vimercate, console di Milano, firmò la pace con l'imperatore. Ed ora due parole sull'antica saggezza bresciana. Lo sviluppo industriale ha profondamente alterato nella provincia di Brescia, come del resto in tutta la Lombardia, quel ricco patrimonio di tradizioni e di costumi strettamente collegati alla coltivazione della terra, al giro delle stagioni, al ciclo degli allevamenti animali, sicché oggi risulta estremamente difficile rintracciare gli elementi genuini di questo patrimonio. Tuttavia qualche cosa pur sempre rimane. Rimangono saggezza del popolo, i proverbi meteorologici e i precetti che ne derivano. Ne ricordiamo alcuni. Brina d'avril empienes la baril, cioè brina d'aprile riempie il barile. Mars polverent, poca paglia e tant forment. Marzo polveroso, poca paglia e assai frumento. Mars polverent, avril pioent, mas la so sei su. No, questi ci rinuncio, lo dico in italiano. Marzo polveroso, aprile piovoso, maggio secondo la sua stagione, colmo nel carro del re Salomone. Le manifestazioni di carattere religioso che perdurano nel capoluogo trovano generalmente riscontro anche nelle campagne, per cui ci soffermeremo magari ad analizzare soltanto alcune usanze bresciane. Per esempio, da Natale all'Epifania si effettuava la visita ai numerosi presepi, alcuni di vero valore artistico, che si preparavano in varie chiese. Particolare attrazione esercita comunque anche oggi il presepe con figure mobili che viene eretto nel cortile del Palazzo dei Padri Filippini, prossimo al Tempio della Madonna della Pace. Frequentatissima da tutto il popolo cittadino e anche dagli abitanti dei dintorni era la fiera con bancarelle di dolciumi e biline e biscoc, cioè castagne secche, che si celebrava in febbraio nella chiesa di San Faustino Maggiore in onore dei santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, che la leggenda vuole abbiano salvato la città dall'assalto delle truppe agguerrite del Piccinino, apparendo sullo spalto del Roverotto a Torrelunga e terrorizzando con la loro miracolosa presenza l'esercito nemico e persuadendolo ad abbandonare la partita. La critica storica ha riconosciuto nei due personaggi due laici martirizzati nei primi tempi del cristianesimo a Brescia ed innalzati poi agli onori degli altari. A giugno, con grandissimo concorso di autorità religiosi e civili, vi appare anche il grande gonfalone storico della città, di popolo e di AP associazioni,
si svolge una solennissima processione salmodiante in occasione del Corpus Domini e nello stesso mese, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, i bresciani salgono sulle falde del colle Cidneo portandosi al monastero di San Pietro in Oliveto ad assistere alle funzioni religiose e a partecipare festosamente alla fiera detta dei Peruli, ove si vendono i frutti dolci e piccolissimi e di una particolare varietà di pero. Devo lasciarvi perché vedo che ci sono giusto, vero Matteo, pochi minuti per l'ultima canzone, però continueremo la prossima settimana. Vi saluto e vi invito a restare ancora su Radio Orizzonti.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
3: Oggi una sola intervista, perché vogliamo ricordare che 80 anni fa, e precisamente il 2 giugno del 1946, per la prima volta in Italia le donne con almeno 21 anni di età hanno diritto al voto e di conseguenza possono votare e possono essere votate. Di questo importantissimo momento storico ce ne parla Roberta Osculati, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano. Roberta Osculati, facciamo un piccolo passo indietro. Qual era la posizione sociale e politica delle donne prima del 1945?
4: Innanzitutto ben trovati a tutti quanti, grazie anche di questa domanda e di questo approfondimento. Prima del 1945 in Italia la posizione delle donne sia dal punto di vista sociale che politico era una posizione fortemente sottomessa su tutti i piani, su tutti i livelli. Le donne erano quasi esclusivamente relegate alla vita privata, alla vita familiare, avevano un ruolo fortemente caratterizzato dall'imposizione patriarcale della famiglia, quindi erano la custode del focolare domestico, per così dire, no? Come si diceva ai tempi. E quindi erano escluse totalmente dalla vita politica attiva e anche dalla vita pubblica nella maggior parte dei casi. L'educazione femminile è stata per tantissimo tempo trascurata, pochissime le donne che studiavano e ancora meno quelle che arrivavano all'università, e tutta questa situazione, se possiamo dire, è stata ulteriormente aggravata anche dal regime fascista, perché nel ventennio fascista la condizione femminile subì un ulteriore arretramento, perché per il fascismo il ruolo delle donne doveva essere esclusivamente quello di madri e di spose, venivano incentivate alla procreazione, a fare figli sia per motivi demografici che per produrre, per così dire, forza lavoro e forza militare. Addirittura vennero attuate delle misure per ridurre l'impegno femminile, con licenziamenti e limitazione all'accesso degli incarichi pubblici, e contemporaneamente il fascismo esercitava sulle donne anche un forte controllo sociale, coinvolgendole in quelle che erano delle organizzazioni di regime come i fasci femminili, per poter avere un controllo delle donne all'interno della società. Quindi decisamente una posizione di forte sottomissione giuridica e sociale sotto tutti i punti di vista.
3: Finalmente si cambia pagina, e allora quello che chiedo è: chi furono i promotori e le promotrici di questa conquista storica?
4: Allora, a me piace citare in apertura una figura che mi è molto cara in ambito cattolico, una figura decisiva nel far crescere la consapevolezza del ruolo femminile nella società, ovvero la beata Armida Barelli, che appunto qualche anno fa è stata proclamata beata. Armida Barelli, cofondatrice dell'Università Cattolica, donna molto generosa, molto vivace, capace anche di intuizioni all'avanguardia e di comportamenti anche coraggiosi. Lei nel 1917 fonda la Gioventù Femminile Cattolica Milanese, che poi nel 1918 diventa di questa associazione la presidente nazionale, e comincia a girare il paese in lungo e in largo, lei donna sola con i mezzi che allora, diffondendo il movimento in tutte le diocesi, ma lavorando non solo nel sul piano ecclesiale, ma anche su quello laicale e civile. Lei si impegna tantissimo per l'emancipazione culturale, soprattutto delle giovani donne, valorizzando la professionalità, il lavoro, la partecipazione a una vita moderna. Ecco, se nel regime fascista, dicevo prima, la donna era madre e fattrice, lei invece spronava le ragazze affinché diventassero dei leader, affinché andassero al di là delle differenze sociali e culturali e stimolava lo studio, la formazione, l'impegno civile, culturale, il riscatto sociale. Nel periodo della guerra, della seconda guerra mondiale, quindi tra 1943 e 1945, con molti uomini al fronte, le donne evidentemente dovettero assumere un nuovo ruolo all'interno della famiglia e della società, e questo cambiò molto anche la visione stessa delle donne, perché nella gestione della vita familiare dovettero prendere in mano delle situazioni, delle scelte, anche al ruolo lavorativo che prima appunto non avevano, essendo ora i compagni o i mariti o padri al fronte. E molte di queste donne parteciparono poi attivamente alla lotta partigiana e ebbero un ruolo fondamentale nella resistenza. Ricordiamo numerose donne partigiane combattenti, le staffette, le assistenti, donne attive nella resistenza armata e civile. Ecco, tutto questo ha fatto sì che cambiasse anche lo sguardo nei confronti della donna, che non era più quindi esclusa dalla vita sociale e politica, ma evidentemente aveva assunto un ruolo decisivo anche in alcune situazioni. Quindi possiamo davvero dire che in questo periodo le donne diventano coprotagoniste della resistenza, anche se questo ruolo è spesso ingiustamente dimenticato. E questo loro coraggio, insieme anche alla capacità di emanciparsi dai ruoli, dagli schemi tradizionali, ha permesso alle donne di essere viste in modo diverso all'interno della società e anche dalla controparte maschile.
3: Dunque, hai citato così in generale parecchie donne, in particolare Remida Barelli, ma quali furono le prime donne che si impegnano effettivamente in politica e qual è il loro contributo?
4: Sì, allora, poco prima che finisse la guerra, cioè già nel febbraio del 1945, il governo Bonomi riconobbe il diritto di voto alle donne, e infatti il 10 marzo del 1946, per la prima volta, le donne votarono nelle elezioni amministrative, e anche a Milano le donne, cioè le elezioni amministrative furono il 7 di aprile del 1946. E questo primo voto a suffragio universale con la partecipazione delle donne portò nel Consiglio Comunale Milanese per la prima volta 4 donne in Consiglio Comunale su ben 80 eletti, cioè un numero veramente ridicolo e piccolissimo, però comunque possiamo dire decisivo per almeno un primo passo avanti nell'emancipazione e nella partecipazione femminile alla vita politica. E con il suffragio femminile che in Italia fu accolto con grandissimo entusiasmo e ci fu una partecipazione di massa che portò all'affluenza addirittura del 90% della partecipazione politica alle elezioni del 1946. Perché il voto rappresentava un po' per le donne questa conquista all'uguaglianza, una rivendicazione anche di un diritto di esistere politicamente che fino a quel momento era stato loro negato. E queste votazioni portarono alla elezione di 21 donne all'assemblea costituente. Ci sembrano tante 21, però se pensiamo ai 535 uomini che contemporaneamente vennero eletti, ancora siamo a dei numeri bassissimi, siamo a un 4% che appunto, diciamo, è comunque un risultato storico, perché prima erano escluse e adesso non solo hanno possibilità di intervenire con il voto, ma anche di essere elette, quindi appunto queste prime donne furono le nostre prime rappresentanti politiche. E è interessante anche vedere come furono elette in diversi partiti, perché 9 furono elette nella lista dei comunisti, 9 nella lista del partito dei democristiani, 2 socialiste e 1 nel partito dell'uomo qualunque, che era un partito, insomma, che era, si presentò alle liste al tempo. E di queste 21 donne elette, appunto, ben 5 entrarono nella commissione che fu incaricata di scrivere proprio la carta costituzionale. E vale la pena di ricordare nomi come Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti, che poi 30 anni dopo divenne anche la prima, certo, presidente della Camera donna. E la cosa interessante è che queste donne, queste 5 donne, pur appartenendo a schieramenti politici diversi, perché appunto la Mattei, la Iotti, la Noce erano comuniste, la Gotelli, la Federici erano democristiane, la Maria socialista, però fecero fronte comune per difendere i diritti, l'uguaglianza sostanziale e la partecipazione democratica. Quindi fu davvero fondamentale la loro presenza, perché per la prima volta si furono in grado di portare le istanze del mondo femminile, che fino allora erano delegate agli uomini, certo, e che quindi avevano veramente una voce molto flebile in questo senso, e loro invece furono capaci di portare il punto di vista femminile nella carta costituzionale. Quindi, nonostante la loro diversa provenienza, età, situazione sociale e anche politica, fu davvero molto importante la loro capacità, certo, di collaborare, mm-hmm, oltre gli schieramenti politici.

0: forse proprio per la differenza anche della politica, questo è stato fondamentale per renderle più coese. Ecco, la partecipazione ce l'hai già accennata, come reagisce il paese? Anche questa è una curiosità, perché evidentemente non è che tutti saltassero di gioia.
1: Sì, però le donne, sì, insomma, le donne davvero il voto ha aperto la strada a una partecipazione attiva delle donne, come dicevo, sia per il diritto di voto, quindi rendendole parte dell'elettorato attivo, ma anche per la piena eleggibilità, quindi l'elettorato passivo. Migliaia di donne furono elette in quel periodo nei consigli comunali, ci furono addirittura le prime donne sindache d'Italia, anche in paesi piccoli, e questo è già un dato significativo. La voce delle donne, appunto, nell'Assemblea Costituente, dicevo, è stata molto importante, perché ha lavorato sul redigere, proprio sul garantire i principi di parità, in particolare l'articolo 3 che recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Ecco, questa aggiunta proprio della limitazione di fatto di quelli che erano diritti è stata voluta per esempio da Teresa Mattei, che ha voluto sottolineare l'importanza di un pieno riconoscimento della parità di genere, o ancora l'articolo 51 che punta sull'uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche. Ecco, questo è stato un altro punto voluto proprio da queste madri costituenti.
0: Ecco, non è una rivendicazione esclusivamente delle donne, ma è proprio una collaborazione anche con la parte maschile.
1: Esatto. Io ogni volta che ci penso rimango stupita e ammirata della capacità dei padri e delle madri costituenti del tempo di andare oltre il proprio posizionamento politico, ideologico, e di cercare davvero un dialogo che mettesse d'accordo tutti. Davvero questa cosa oggi poi, no, visto con gli occhi di oggi, certo, dove c'è una forte polarizzazione e irrigidimento, spesso secondo me anche a critico delle proprie posizioni, ecco, mi lascia davvero ammirata, perché questi principi che abbiamo citato hanno di fatto poi aperto la strada a successive battaglie che non furono solo battaglie delle donne, ma di tutta la società. Pensiamo per esempio al diritto di famiglia, al diritto al divorzio, all'aborto, hanno ridefinito poi il ruolo anche delle donne nella società, e quindi è stato davvero preziosissima e fondamentale la loro partecipazione, la determinazione, la capacità di dialogare e di diciamo mettersi d'accordo che hanno saputo esercitare ai tempi.
0: Certamente una grande partecipazione, come hai sottolineato tu, a questa vita politica anche sociale. Ma come ultima domanda ti chiederei: oggi le donne e la politica e le donne in politica?
1: È interessante questa domanda, perché nonostante risultati storici, diciamo, il percorso verso una parità completa è ancora segnato da grandi disparità strutturali. Quest'anno ricordiamo 80 anni dal 2 giugno del 46, e forse questo anniversario è anche un'occasione per fare un po' il punto della situazione, perché oggi siamo ancora lontani da una democrazia paritaria. È vero che dal 4% delle prime donne rappresentate nelle istituzioni oggi siamo intorno al 33-35%, quindi siamo più o meno in linea anche con la comunità europea, però la sfida di oggi si sposta dalla sola presenza numerica a quella che possiamo chiamare la rappresentanza sostanziale, ovvero l'effettivo potere decisionale che hanno le donne in alcuni ruoli chiavi. Non sfugge a nessuno che le donne, nonostante partecipino attivamente alla vita politica, sono rappresentanti ovviamente in Parlamento, di fatto sono escluse da ruoli, come dire, da ministeri pesanti tipo la difesa, l'economia, l'interno, e spesso sono relegate a ruoli che hanno più a che vedere con i ruoli della cura o dell'educazione. C'è poi un forte gender gap. L'Italia in questo si posiziona ancora sotto la media europea per l'uguaglianza di genere e per il riconoscimento anche di quelle che sono le di quello che è l'autonomia economica. Ecco, forse piena partecipazione politica dovrebbe partire, quindi è un orizzonte di impegno aperto, dovrebbe essere quello di lavorare proprio per una riduzione del divario salariale e anche migliori politiche di conciliazione vita-lavoro, perché anche i tempi, gli spazi che si rilega alla politica sono spazi, i tempi orari spesso che mettono in difficoltà spesso le donne che al contempo sono anche mogli e madri o magari hanno anche compiti di cura, e quindi su questo c'è ancora da lavorare.
0: Ancora molto per donne, lavorare. Sì. Eh sì. Ecco, Roberto Sculazzi, siamo arrivati alla fine di questo nostro di questa nostra intervista. Grazie per averci ricordato quello che è successo e soprattutto ricordato ancora quanto c'è da fare, ma credo che questo non si arriverà mai alla fine, grazie a Dio, ci sarà sempre qualche obiettivo da raggiungere. Grazie,
1: certo, ancora. Speriamo appunto che questo anniversario possa essere un po' un'occasione, no, per porci questo obiettivo di passare dalla parità formale a una parità sostanziale, quindi specialmente nei ruoli decisionali di alto livello, avere una maggiore rappresentatività e partecipazione delle donne.

0: In Blu 2000 News.
1: Assemblea CEI al voto, le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale, domani l'incontro con Papa Leone. Ucraina, il pontefice oggi ha lanciato un nuovo appello contro i raid che uccidono i civili. Bruxelles apre all'adesione di Kiev, il no netto della Lega. L'Iran rende nota una bozza di accordo con numerosi dettagli, ma la Casa Bianca dice non credete alle notizie rese note da Teheran. L'ondata di caldo con le ore contate, dopo i picchi anomali, già da domani temporali al nord abbasseranno le temperature, ma ci sono ancora bollini rossi al centro-sud. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Si votano le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale e domani c'è grande attesa naturalmente per l'incontro con Papa Leone. Nicola Ferrante.
2: Con lo sguardo sul futuro, la Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio. Nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il cardinale Matteo Zuppi, che torna sull'urgenza di quest'epoca: pace e disarmo.
3: Dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario.
2: Sulla scia di Papa Leone, il porporato risponde ai giornalisti che gli chiedono dell'aggressione alla nuova flottiglia.
3: Il profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e a mio parere anche per chi ha esercitato quella violenza.
2: Al fianco di Zuppi un altro porporato, il cardinale Roberto Repole, che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all'assemblea le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
4: Ciò che su cui si sta lavorando non è qualcosa che deve sostituire.
2: Attesi, voto finale, esito al nuovo testo. 4. Le linee d'orizzonte già individuate per la Chiesa italiana dei prossimi anni. 1. Riportare al centro il dono della fede. 2. Puntare alla vita comunitaria. 3. Dare impulso a una corresponsabilità differenziata e 4. Verificare l'adeguatezza delle strutture. Domani mattina l'abbraccio con Papa Leone. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E come detto nei titoli, il pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale del mercoledì, ha lanciato un appello accorato per la pace in Ucraina. La guerra però non si ferma, scontri da entrambe le parti. Vito De Torre.
5: Il portavoce del Cremlino ha parlato senza giri di parole di attacchi sistematici che verranno lanciati contro la capitale ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che saranno colpiti i centri di comando, i palazzi del potere. Addirittura il ministro degli Esteri russo ha contattato il segretario di Stato americano per suggerire un trasferimento immediato di tutti i cittadini statunitensi da Kiev per ragioni di sicurezza. La paura della popolazione resta alta. La rappresaglia russa dei giorni scorsi è stata durissima. Il Papa, nel corso dell'udienza generale di oggi, ha espresso la sua vicinanza a coloro che soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili.
6: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
5: Vito De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, quella nel Medio Oriente, Israele ha proseguito con i raid che hanno riguardato il Libano, ieri anche Gaza, con l'uccisione di uno dei capi legati ad Hamas. L'Iran ha reso noto nel pomeriggio una bozza d'intesa per fermare la guerra, ma poco fa la Casa Bianca ha smentito dicendo non credete ai media iraniani, eppure qualcosa si muove. Massimiliano Cochi.
7: A guardare le borse, che di solito non sbagliano, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra vicino per la prima volta dopo molte settimane. Infatti oggi il prezzo del petrolio è sceso sotto la soglia dei $90, segno che i mercati sono ottimisti. La nuova bozza di accordo prevede che Teheran entro un mese riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, pur mantenendo assieme all'Oman il controllo dei transiti. In cambio gli Stati Uniti dovrebbero alleggerire il blocco navale attorno ai porti iraniani e ritirare parte delle proprie forze armate dalle aree intorno all'Iran. I dettagli di questo ritiro però sono ancora tutti da negoziare, così come restano da negoziare altre questioni importanti, a cominciare dal programma nucleare. Seppur in un clima di grande diffidenza dunque, le trattative grazie alla mediazione del Pakistan proseguono, anche se per arrivare all'intesa serviranno ancora alcuni giorni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: I deputati ungheresi hanno votato oggi per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale che era stata voluta dall'ex premier Orban. I voti a favore sono

0: Stati centro 33, 37 contrari, 5 gli astenuti. La legge doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. A Madrid gli agenti della sede del Partito Socialista stamane, mentre il presidente, il premier Sanchez, era in visita dal Papa in Vaticano. Ci racconta tutto Fabio Mulzetta.
1: L'udienza di Papa Leone al premier spagnolo Sanchez anticipa l'imminente viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno. Tra i temi affrontati, il sostegno alla pace, multilateralismo e migranti. Sono ore di pressione per Pedro Sanchez, che non ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella sede del suo partito socialista a Madrid, la Guardia Civile ha effettuato questa mattina una perquisizione in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Sotto inchiesta il fratello minore, Davide Sanchez, e la moglie, Begona Gomez, accusati principalmente di aver utilizzato influenze o di esserne stati beneficiati. Ma il premier, da 8 anni alla guida del governo spagnolo, esclude le dimissioni. No al voto anticipato per interessi di parte. Mentre si indaga anche sull'ex primo ministro socialista Zapatero, intanto il Senato spagnolo ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Legge elettorale, il caso del Mastro tra i temi in primo piano per quanto riguarda il dibattito politico. E allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
2: Buonasera Ugo, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale che approda in aula alla Camera il 26 giugno, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113, infine è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Ed ora la cronaca con l'omicidio di Milano, la vittima Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa a Milano. Parla il padre: ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto, loro erano già qui, poi sono andati a casa, ho riconosciuto dai tatuaggi chi ha ucciso mio figlio, è un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana, appunto, a dirlo ancora, lo ripetiamo, è il padre della vittima, una stellata di pochi minuti fa dalle agenzie milanesi. Resta in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Intanto si fa drammatica la situazione in Africa. Lucia Ascione.
3: Non ha sintomi la chirurga italiana di Medici Senza Frontiere, da oggi allo Spallanzani di Roma per effettuare la quarantena e la sorveglianza attiva prescritte nel caso di patologie altamente contagiose come l'Ebola. La dottoressa è un contatto diretto con pazienti, risultati positivi. Valeria Greppi è il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
4: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV.
3: I contagi ufficiali in Congo superano quota 1.238, i decessi, di cui informa Save the Children, almeno il 25% è rappresentato da bambini. L'Uganda ha chiuso temporaneamente con effetto immediato le frontiere con il paese. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina, parliamo del caldo anomalo domani tra bollini rossi e una possibile discesa delle temperature massime almeno al nord, dove sono attesi già dalla notte i primi temporali. Amelia Cartia.
5: Prima precoce ondata di calore su tutta Italia. Sale l'allerta per le temperature sopra la media, accompagnate da afa e umidità. Tra oggi e domani il picco, con punte di 36 gradi percepiti in pianura padana. Se oggi sono state 10 le città toccate da un caldo da bollino arancione, secondo il Ministero della Salute saranno 4 quelle che già domani dovranno fare i conti con il bollino rosso. Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e a Roma. A determinare questo quadro meteorologico caratterizzato da scenari da pieno luglio e da notti tropicali con temperature mai inferiori ai 20 gradi è la vasta circolazione anticiclonica che si è ormai consolidata sull'area del Mediterraneo.
6: Era un caldo atteso, ma non così onestamente. Aspettavamo un caldo più dolce e invece siamo stati colpiti in pieno da quest'afa già insopportabile.
7: Ecco, magari maggio ci aspettavamo che iniziasse un po' prima il caldo, invece è arrivato un po' tutto insieme.
5: Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Aumentano gli studenti con disabilità che sono iscritti a scuola e aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno, ma la piena integrazione è ancora lontana, è quanto emerge dal nuovo rapporto Istat dedicato all'inclusione scolastica e relativo all'anno 2024-2025. Antonella Mitola.
8: Cresce il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo l'ultimo rapporto Istat, lo scorso anno sono stati in totale 377.000, in aumento di 18.000 iscritti rispetto al precedente anno scolastico, cioè il 5% in più. Cresce in parallelo il numero dei docenti di sostegno e cresce la quota di coloro che sono in possesso di una specializzazione, ma la continuità didattica rappresenta uno dei punti critici. Oltre la metà degli studenti infatti ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Il fenomeno interessa per lo più le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ancora lontano il traguardo della piena integrazione. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, oltre 18.000 alunni non usufruiscono del supporto necessario per la loro autonomia e la comunicazione. Quasi uno studente su tre non dispone di un ausilio didattico e informatico adeguato e sono ancora insufficienti le postazioni informatiche adatte agli alunni con disabilità per facilitare l'apprendimento. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: La pagina sportiva con il Giro d'Italia. Valgren ha vinto la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo. Dopo 202 chilometri il danese del team IF Education Easy Post si è imposto praticamente in solitaria con 3 secondi di vantaggio sul norvegese Leknessud e 6 secondi sul nostro Damiano Caruso. Per quanto riguarda la maglia rosa, resta sulle spalle del danese Vingegaard. Domani si corre la 18ª frazione, la FAI della Paganella, Pieve di Soligo. Un'occhiata alla borsa di Milano chiude con un meno 0,64%. È tutto per questa edizione delle 18. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

personaggio misterioso. E soprattutto a questo scienziato francese, nato poco più di 200 anni fa, che si devono alcune delle principali rivoluzioni in ambito medico e scientifico dei nostri tempi. Passato alla storia come il fondatore della microbiologia, i suoi studi portarono a delle scoperte rivoluzionarie, tra cui in special modo quella del vaccino antirabbico, con cui prese il via l'inoculazione preventiva delle malattie infettive. Furono ancora i suoi innovativi studi sui germi e batteri a mettere in evidenza l'intrinseca relazione tra tasso di mortalità dei pazienti e l'igiene e pulizia, o meglio, la mancanza di esse, degli ospedali e degli stessi medici, portando come conseguenza alla sterilizzazione del materiale medico e alla pulizia dei professionisti. Stiamo parlando di Pasteur.

0: libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Nella sua innocenza di bambino, Winston comprese che doveva trattarsi di qualcosa di terribile, di irrimediabile, qualcosa che non era possibile perdonare. Ebbe anche l'impressione di sapere che cosa fosse. Qualcuno che quel vecchio amava, forse una nipotina, era rimasto ucciso. L'uomo continuava a dire, senza quasi fermarsi: "Non ci dovevamo fidare di loro, te l'avevo detto. Ecco che ci abbiamo ricavato a fidarci di loro. Lo dicevo da tempo che non dovevamo fidarci di quei bastardi." Ma chi fossero i bastardi di cui non avrebbero dovuto fidarsi, ora Winston non riusciva a ricordarlo. Da allora in poi la guerra era stata letteralmente continua, anche se a voler essere precisi non si era trattato sempre della medesima guerra. Per parecchi mesi, durante la sua infanzia, per le strade della stessa Londra si era svolta una confusa guerriglia urbana, di cui egli serbava in qualche caso un vivo ricordo. Tracciare la storia di quel periodo, precisare chi fossero di volta in volta gli antagonisti, sarebbe stato assolutamente impossibile, perché non esistevano documenti scritti, né testimonianze orali, che facessero menzionare schieramenti diversi da quello ora al potere. In questo momento, per esempio, nel 1984, l'Oceania era in guerra con l'Eurasia e alleata con l'Estasia. In nessun discorso pubblico o privato si faceva riferimento a momenti in cui le tre potenze fossero state allineate diversamente. Eppure Winston sapeva bene che solo 4 anni prima l'Oceania era stata in guerra con l'Estasia e alleata con l'Eurasia. Si trattava comunque di una nozione casuale, furtiva, dovuta solo al fatto che la sua memoria non era del tutto sotto controllo. A livello ufficiale, il cambiamento nelle alleanze non si era mai verificato. L'Oceania era in guerra con l'Eurasia, quindi l'Oceania era stata sempre in guerra con l'Eurasia. Il nemico contingente incarnava sempre il male assoluto, ne conseguiva che qualsiasi intesa con lui era impossibile. La cosa terribile, pensò per la milionesima volta, era: se il partito poteva ficcare le mani nel passato e dire di questo o di quell'avvenimento che non era mai accaduto, ciò non era forse ancora più terribile della tortura o della morte? Il partito diceva che l'Oceania non era mai stata alleata dell'Eurasia. Lui, Winston Smith, sapeva che appena 4 anni prima l'Oceania era stata alleata dell'Eurasia. Ma questa conoscenza dove si trovava? Solo all'interno della sua coscienza, che in ogni caso sarebbe stata presto annientata. E se tutti quanti accettavano la menzogna imposta dal partito, se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi diventava vera. Chi controlla il passato, diceva lo slogan del partito, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato. E però il passato, sebbene fosse per sua stessa natura modificabile, non era mai stato modificato. Quel che era vero adesso, lo era da sempre e per sempre. Era semplicissimo, bastava conseguire una serie infinita di vittorie sulla propria memoria. Lo chiamavano controllo della realtà. La parola in neolingua era bipensiero. "Riposo", sbraitò l'istruttrice, anche se con voce un po' più cordiale. Winston lasciò ricadere le braccia lungo i fianchi e inspirò piano. La mente gli scivolò nel mondo labirintico del bipensiero. Sapere e non sapere, credere fermamente di dire la verità mentre si pronunciano le menzogne più artefatte, ritenere contemporaneamente valide 2 opinioni che si annullavano a vicenda, sapendole contraddittorie fra di loro e tuttavia credendo in entrambe, fare uso della logica contro la logica, credere che la democrazia sia impossibile e nello stesso tempo vedere nel partito l'unico suo garante, dimenticare tutto ciò che era necessario dimenticare, ma all'occorrenza essere pronti a richiamarlo alla memoria. Soprattutto saper applicare il medesimo procedimento al procedimento stesso. Era questa la sottigliezza estrema, essere pienamente consapevoli nell'indurre l'inconsapevolezza e diventare poi inconsapevoli della pratica ipnotica che avevate appena posto in atto. Anche la sola comprensione della parola bipensiero ne implicava l'utilizzazione. Dall'istruttrice era venuto di nuovo l'ordine di mettersi sugli attenti. «E ora vediamo chi di noi riesce a toccarsi le punte dei piedi», disse in tono entusiasta. «Su, compagni, senza piegare le ginocchia. 1, 2. Winston odiava quell'esercizio, che gli causava fitte di dolore dai talloni fino ai glutei e che spesso finiva per scatenare un altro eccesso di tosse. Il piccolo senso di piacere che fino a quel momento aveva accompagnato le sue riflessioni scomparve. Il passato, rifletté, non era stato solo modificato, era stato distrutto. E difatti, com'era possibile fissare perfino i fatti più evidenti quando ne esisteva traccia solo nella propria memoria, cercò di ricordare in quale anno aveva sentito parlare per la prima volta del Grande Fratello. Doveva essere successo durante gli anni 60, ma esserne certi era impossibile. Nelle cronache del partito, ovviamente, il Grande Fratello figurava come il leader, il guardiano della rivoluzione. A poco le sue imprese erano state sempre più spostate indietro nel tempo ed erano ormai ascritte ai favolosi anni 30 e 40, quando i capitalisti, coi loro strani cappelli a cilindro, ancora percorrevano le strade di Londra in macchinoni sfolgoranti o in carrozze con gli sportelli di vetro. Non vi era modo di sapere quanto di questa leggenda fosse vero e quanto inventato. Winston non ricordava nemmeno l'anno in cui il partito stesso aveva cominciato ad esistere. Era convinto di non aver udito la parola Socing prima del 1960, ma poteva anche darsi che fosse stata di uso corrente già prima di quella data. Tutto si perdeva nella nebbia. A volte, tuttavia, si poteva mettere il dito su qualche bugia clamorosa. Per esempio, non era vero, come sostenevano le cronache del partito, che il partito aveva inventato gli aeroplani. Lui gli aeroplani se li ricordava fin dalla più remota infanzia, ma non si poteva dimostrare nulla. Non esistevano prove. Una sola volta, in vita sua, aveva avuto fra le mani la prova inconfutabile della falsificazione di un fatto storico. E in quella circostanza, Smith! Gridò la voce petulante dallo schermo. 6079, Smith! Sì, proprio tu! Chinati, per cortesia! Puoi fare di meglio! Non ti sforzi! Più giù! Così va meglio, compagno! Ora Winston traspirava da ogni poro della pelle un sudore bollente. Il suo volto rimase però impassibile. Mai mostrare sgomento, mai mostrare risentimento. Stette a guardare l'istruttrice che sollevava le braccia al di sopra del capo per poi chinarsi e infilare i polpastrelli sotto le punte dei piedi. «Così, compagni, è questo che voglio veder fare. Guardate ancora, ho 39 anni e ho partorito 4 figli. Ecco, guardate!» Si chinò di nuovo. «Le mie ginocchia, come vedete, non sono piegate. Potete riuscirci tutti se volete», aggiunse nel rialzarsi.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

A tutti gli amici di Radio Orizzonti che si sono sintonizzati sul nostro canale di questa sera, buonasera a tutti. Da Claudio Borroni al microfono ed Angelo Sivelli in regia. Per cominciare questa nuova puntata di

Chi ha composto delle musiche meravigliose, ma ha composto dei testi, soprattutto i primi, quando eravamo giovani, Angelo, che veramente, cioè, trovare qui in discoteca a Radio Orizzonti un brano come compagno di scuola mi fa tanto piacere. Perché mi fa piacere? Perché in quel periodo io stavo scegliendo che cosa fare della mia vita, perché appunto stavo avevo appena terminato l'università e il servizio militare, e c'era questa canzone dove a un certo punto lui cantava: compagno di scuola, compagno di niente, ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu.

compagno di scuola, compagno di niente. Altro brano dei tempi che furono, dal film Il Laureato, The Sound of Silence. Quando io ho ascoltato per la prima volta questo brano era in italiano. Perché? Perché la versione originale di Simon e Garfunkel non era ancora arrivata in Italia. E quindi io ricordo che con i miei amici le prime suonatine in cantina erano dedicate a brani come questo. Se tu guardi gli occhi miei che hanno pianto per amor, The Sound of Silence.

0: Questo grandissimo creatore di genere musicale che risponde al nome di Barry White domanda: che cosa vi fa venire in mente? Qual è il brano che ha determinato il grandissimo successo di questo grandissimo autore e cantante anche?
1: You are the first, the last, my everything.

E quante volte abbiamo ascoltato questo magnifico brano che ha dato poi origine a tutta una serie di brani su questo stile, su questo genere di disco music. Ritorniamo ora un attimo al genere della musica classica, straordinario, perché abbiamo bisogno della musica classica, perché ci porta su un po' la qualità del nostro sound. Abbiamo Karl Orff che ci fa ascoltare un brano da Carmina Burana, O Fortuna.

È il momento dei Backstreet Boys con Show Me the Meaning of Being Lonely. Mostrami il significato di essere solo. Strano, come titolo, il brano è bellissimo, ascoltatelo insieme a noi.

Ed ora un brano di un grande cantautore italiano, Francesco De Gregori. Il brano si chiama Diamante, ma non lo sentiremo dalla sua voce, bensì da quella di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, che si è praticamente impossessato di questo brano, e io l'ho sentito soltanto una volta, così per caso, cantare questo brano. L'ho sentita cantare proprio da Francesco De Gregori, ma l'interpretazione di Zucchero è così bella che credo che il brano ormai sia diventato suo. Diamante.

È arrivato il momento di ascoltare un brano musicale, colonna sonora di un grande film del 1955, Love is a Man's Splendor Thing, in italiano, l'amore è una cosa meravigliosa.

Oggi abbiamo veramente dei brani meravigliosi, compreso quello che sta per arrivare. Questo viene cantato da Renato Zero, ma dobbiamo spendere due parole in merito a questo grandissimo autore. Questo autore è Maurizio Fabrizio, che ha mandato a Sanremo una trentina di brani, uno più bello dell'altro. Lui ha composto anche il famoso brano di Mia Martini, Almeno tu nell'universo, che probabilmente è considerato dalla critica il più bel brano, la più bella canzone italiana mai composta. Ma anche questo, I migliori anni della nostra vita, tra l'altro interpretata molto bene da un non cantante come Renato Zero, è un brano stupendo anche questo.

veramente meraviglioso. Meraviglioso come quello che sta per arrivare. Claude Debussy, non per niente si chiama Claude. Syrinx.

Stavo pensando a questo flautista che da solo, in mezzo ad un'orchestra di 60 elementi, fa queste numerosissime misure da solo. Chissà che paura, chissà che tensione deve avere in quel momento. Deve essere un grande flautista.

diceva quello là, poco ma buono, ma veramente buono questo brano, veramente straordinario. Arrivano i Bee Gees con Too Much Heaven, troppo paradiso.

modo di cantare dei Bee Gees è qualcosa di straordinario. Tutti e tre i fratelli avevano un timbro di voce molto simile, ma questo vibrato che veniva ripetuto esattamente in questo modo da tutte e tre, cioè tutti quanti vibravano cantando insieme.

Angelo, ma che scaletta abbiamo messo giù oggi? Penso che una cosa di questo genere non ci capitava da un po' di tempo. Effettivamente un brano più bello dell'altro. Anche quello che sta per arrivare è un brano straordinario. C'è gente che ha avuto mille cose, ma lasciamogliela cantare a Sergio Endrigo, che oltre a cantarla l'ha pure composta. Io che amo solo te.

E ora ho il piacere di farvi ascoltare un brano che abbiamo inciso io e il mio gruppo ormai 8 anni fa, ma è un brano così bello perché si chiama Pure Imagination ed è stata la colonna sonora del primo film interpretato da quel grande, simpaticissimo attore che si chiama, adesso non me lo ricordo più, comunque parliamo di Willy Wonka nella fabbrica di cioccolato. Poi mi viene in mente e ve lo dico.

con la voce alla tromba di il mio amico Lupini, che purtroppo non è più con noi, termina, oltre al brano che stiamo ascoltando di Pure Imagination, termina anche questa puntata di A Tutta Musica, che mi è piaciuta tantissimo, ma proprio in una maniera incredibile. Abbiamo scelto, io e Angelo, dei brani che ci hanno emozionato e ci hanno riportato alla memoria di tante cose, anche perché alcuni di questi sono molto vecchi. Però vecchio non vuol dire cattivo, anzi, molte volte le cose vecchie sono ancora le più belle. Bene, è terminata purtroppo oggi la nostra puntata, ma settimana prossima ci siamo ancora. Ricordatevi sempre il mercoledì alle ore 21 e la domenica alle ore 18 in rifacimento, praticamente il bis lo facciamo la domenica 18. Ciao a tutti, buona serata a tutti.

Ehi tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli

Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.

Se il sapore che rimane di una carezza tra chi si è voluto bene. Rosso amarezza è il colore che si ottiene quando si spezza un cuore e piange nelle vene. Cade amarezza forte dalle ciglia piene. Più della pioggia va al riparo quando viene. Ma in questa spiaggia dove non si vede il mare, sto rischiando di annegare.